0: Per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: No, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Sì. Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
1: Eh?
4: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!

0: qua
1: a sua madre,
0: a 55 anni. Mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se
0: mia
2: le metti
0: moglie,
2: in fila,
0: mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo dici?
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
2: Vedrai.
1: Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni.
0: Sta parlando adesso lui.
2: Devi andare a Taranto.
1: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zodi 105.
5: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
6: Che stai facendo?
7: Sono cazzi miei.
6: Che cosa cerchi?
7: Ah, non lo so.
6: Hai uno scopo?
7: No.
6: Dove ti trovi?
7: Ah, non lo so.
6: E come vivi?
7: Hai rotto il cazzo.
5: Roberto da Genova.
8: Pronto?
9: Mi scusi.
8: Pronto?
9: Devo guardare lì?
8: Chi è? Chi è?
9: Roberto, e allora?
8: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
9: La cosa non posso apparire.
8: Buonanotte.
9: Scusami.
8: Ma che ora che cazzo fai e non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
9: ma
8: vuoi?
9: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora,
8: mettilo in culo il cazzo, in culo e alzi in bocca, metti la lingua come parli, se ci muovi tranze altro.
10: Sì?
9: Cos'è?
10: Pronto?
9: Che cazzo vuoi?
10: Che cazzo vuoi tu?
9: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terrapiattisti.
10: Sei
9: non
10: tanto
9: posso...
10: caro, figlio mio.
9: Non lo so.
11: Pronto?
9: Mi scusi, che cazzo vuoi?
11: Ma che cazzo è?
9: Roberto, e allora?
11: Ma che cazzo vuoi, bastardo cornuto? Chi è? Pronto?
9: Non lo so.
11: Parla, vatti capire, cornuto.
9: Scusami, devo guardare lì?
11: Che? Bastardo figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
9: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa non posso apparire.
11: Ma che cazzo vuoi chiedere? Chi ti è morto e chi ti sta morto? Bastardo e cornuto e figlio di puttana.
9: Hai rotto il cazzo.
11: Di sangue, bastardo e cornuto e figlio di puttana.
9: No.
11: Chi ti sta morto?
9: No.
12: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
11: Pronto?
9: Scusami, devo guardare lì?
11: Ma
9: mi scusi,
11: con chi vuoi parlare?
9: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
11: No, tu che cazzo vuoi?
9: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
11: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
9: Io...
11: Vergognati.
9: No.
12: Secondo attacco. La bastarda non nolla. Brutta merda, ora ti dilanio.
11: Pronto?
9: No, telecamera. No.
11: No, sei un coglione.
9: No.
11: Ma
13: Ma

0: domanda è anche...
1: Non lo so.
0: Sei una persona incivile, ignorante.
1: Io mi incazzo, i terapiatisti.
0: Ma che me ne frega, mi, perché tu ti incazzi? Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
1: Non lo so.
0: Sei una persona incivile.
1: No, ma intanto dopo, che cazzo tanto. Mi vuoi chiamare? Non lo so.
2: Ultimo attacco a tenaglia.
0: Pronto?
1: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
0: Ascolta, vai da un psichiatra,
1: no.
0: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
1: Hai rotto il cazzo.
0: Psichiatra, no. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
1: Scusami.
0: È un maleducato.
1: No.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
4: Pronto?
5: Roberto?
4: Sì, chi sei?
5: Lo tieni il culo aperto?
4: Ma chi cazzo sei, scusa?
5: L'offra! Tu è morto, non so.
4: Pronto?
5: Uè, figlio di chi?
4: Chi parla?
5: Upa? Upa?
4: Ma va a fare un buon mamma da buchino.
5: È sorte che fa la buchina a lungo me.
6: Pronto?
5: Upa! Upa,
6: sciurato!
5: Andonietta!
6: Ma cazzo che ti prego!
5: Upa!
6: A, E, I, A, U!
5: Nulla, mamma!
6: Mamma tua! Che meglio!
5: A, E, I, O, U! Vaffangulo!
6: Ma vaffangulo tu e te quante si cretini! Ma che cazzo vuoi?
5: È sorte!
6: Rincoglionito!
5: È sorte!
6: Sorda tu che
5: meglio! Facci un bicchino lungo mano!
7: I Puglieni.
4: Pronto?
5: Nicola!
4: Porco d***o!
5: Ti piace la ciula?
4: Tu mi dai dici che cazzo si dammi là!
5: Upa!
4: Mommi, ci si fregato da su, non si chiama clanon, ma chi ne da merda!
5: Upa!
4: Tu devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino!
5: Un pacciolo di merda!
4: Torto di ramato, mamma te! Non c'è commenzano! Non c'è commenzano che ne scernate, mo tu dico! Ci vuoi chiani? Senti, ci vuoi chiani io, c'è sorte di carnevale!
5: Nicola!
4: Ci è cagué!
5: Ti piace la ciula?
4: La ciula ci piace che da troia di sorte, chi ne da me? Oh, non c'è commenzano a fame gasto me io, che ne scernate, ho detto, Non c'è commenzano a fame cacù cazzo, per favore, Me,
5: ci
4: non
5: sta?
4: Si chiamano più, can c'è il suono!
5: Ci sta da barletto tu?
4: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
5: Afa!
4: Afa mocca mamma te che dà la
5: voglia.
4: Non c'è anche manzana che con cazzo, ma tu non ti hai messo sotto un camion a rumore che china da pete. Fammi capire, ma non c'è stai qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta con cazzo la cristiana, la morte di c***o la croce. La muerte della m***a, la muerte di c***a che gli ha continuato, come sta faccia c'è stata vera, ma stanno a pigliare la nerva grassa, chi ne da merda?
5: La
4: c'è cago,
5: La latrina di sorte?
4: La latrina di mamma, che da mangia a cazzo a tradimento, che pigliare c'è dalla mattina alla sera sopra lungo il mare, chi ho?
5: La me.
4: Poi c'è non ti fa che, fatti trovare, fatti la muerte di c***a, c'è nervoso questo figlio di bacchino.
5: La me.
4: Non ha da cucù cazzo, non si chiama. Se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capì. Che non tengo fin da sta a perdere tempo con te.
5: Lo immagino, cazzo,
4: no,
5: cazzo.
4: Tu non so cazzo.
3: Non fallito.
8: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
9: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Now per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: Allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi.
1: Poi, ripeto,
2: certo. Allora, senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Now possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque.
1: Ascolto un musino, poi non.
2: È alla cascina, no. Alla cascina mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: Sì. I
1: Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante, conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i greatest hits di Camerini e questi mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte, però è un bel progetto.
1: No, solo no, che detto così può sembrare interessante.
2: Sì, cioè, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi era è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, ed è, allora forse
1: ho
2: dovremmo
1: fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato, allora.
1: Su musica siamo più o meno, alcune cose ci piacciono, cioè, a me come si chiama, Speciali piace tantissimo, quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora su guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta.
1: Vabbè,
2: però vabbè, è uno spettacolo potrebbe... soft erotico con i Mattia Bazzar, mm-hmm, però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo questo.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Town. Vaffanagno.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con Mattia Bazzar, che
1: no
2: c'ha,
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che sì, si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene,
2: dai,
1: ok.
2: Un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Geova Beach Party.
2: Everybody born, let's go fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un capo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano, Darth Vader è diventato molto popolare perché è figo, ma se vai a guardare con occhio critico

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi, che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la cava, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi! Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non for prenderti se nella fuddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe per fianco

0: tocca a voi. Io lo fo, caro fo, folo anche quando, anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canfone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito fatanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cova nei penfi dei poteri forti.
1: Dunque ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dall'etame nascono i fiori, ma i fiori intesi con...
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle.
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Fu Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber! Poesia vera!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri una sbrega, se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli inferi in questo imbrunito.

Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attacca al Cats! Oggi ci divertiremo da matti! L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatta!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io per esempio ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatta!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatta!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini! A presto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
3: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
2: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
3: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
2: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni, su, ormai siamo tutti ultra quarantenni, siamo adulti.
3: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
2: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
4: Ehi, infatti!
5: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
6: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena, lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
7: Già, le vecchie amicizie rimangono, i rancori pure.
8: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
5: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
8: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via, alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
5: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce,
8: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa leggera.
5: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio?
8: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
5: Ok.
3: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
9: Voglio spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
3: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
7: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso?
10: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
3: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
10: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
3: È vero, amore. Forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremo un sacco di soldi.
10: Allora è deciso. Disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
3: Sì, amore, è deciso.
10: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento. Bugi bugi.
4: Ehi, infatti!
3: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo! Sullo stendino!
10: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
3: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo, eh?
10: Certo, facciamo del sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
3: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese, eh?
7: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capuoto. Capuoto, ci sei?
3: Sì, Gabri!
2: Stai bene?
3: Sì, Gabri!
2: Ma sai dire solo sì, Gabri?
3: Sì, Gabri!
2: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
3: Sì, Gabri!
2: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
3: Sì, Gabri!
2: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatta in culà. Ehi, fatta in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: porta.
1: Minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
2: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
3: Partiamo?
1: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente...

0: vecchia e talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.
5: Cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica. Il cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica. Apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: Benissimo, ne siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record, un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in 6.
0: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui, eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti dà morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo mio fatto.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo sapevi che è arrivato Up and Up? No? Allora sei boomer e anche stronzo! Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer per scaricare le applicazioni più in top del momento! Legali, illegali, copiate, immorali e perfino uscite per sbaglio da un laboratorio segreto in Siberia! Vieni su Up and Up, l'app store che crea dipendenza! Come il crack! Ma in senso buono, eh?
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
1: Questa settimana nella speciale classifica Up and Up...
3: Homophobic!
1: Sei un vecchio troglodita reazionario che ce l'ha con i gay e che caga sugli arcobaleni? Un retrogrado pezzo di merda che pensa di vivere nel 1400? Quasi 1500? Insomma, sei quello che l'Accademia della Crusca chiamerebbe un grosso pezzo di merda omofobo baciapile? Se la risposta è sì, Homophobic è l'app che fa per te! Ma certo! Homophobic è il navigatore di ultima generazione che ti permette di arrivare da un punto A a un punto B evitando i punti dove ci sono i ric***i. Inserisci l'indirizzo, scegli sul menu a tendina le categorie di pervertiti da evitare e... buon etero viaggio! Homophobic ti porterà a destinazione tenendoti ad una distanza di almeno 10 metri dalla gente frotta. Così non ti attaccano il vaiolo delle scimmie.
4: Allora, tragitto casa-lavoro, impostiamo la strada senza culattoni.
5: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
4: Figa, 1 ora e mezza, di solito ci metto 7 minuti. Qui, ci deve essere un disservizio. Ricalcola.
5: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
4: Porca puttana, ma com'è possibile?
5: Vuoi evitare i c***oni?
4: Eh sì, ho comprato apposta l'app.
5: Ci vuole 1 ora e mezza.
4: E vabbè, c'è un prezzo da pagare per tutto, dai.
1: E se non hai la macchina, non andare in sbattimento! Homophobic ti segnala anche i mezzi pubblici senza checche a bordo e se ne hai bisogno ti passa a prendere con... Bullman, il torpedone che bullizza i mezzi pilotati dai bulicci!
6: Così posso provare il clacson?
7: Sì, ma suona piano, eh? Dai, prova!
6: R***one! Bello, posso provarlo di nuovo?
7: Sì, ma te ci abitua, eh? Te faccio vedere. Allora, un colpetto... R***one! Se fai invece 2 colpetti veloci... Prova! Prova!
8: Guarda, posso provarlo anch'io?
7: Sì, prova quella lunga.
8: Prova, eh?
7: Mangia cazzi! Se vuoi ce l'ho pure bidonale.
6: Come fa bidonale?
7: Mangia cazzi!
9: Meglio del maestro Moody, eh?
6: Però!
1: E se tutto questo non ti sembra abbastanza, beccati quest'altro! Homophobic funziona anche a piedi! Esatto! Grazie al comodo sonar antifrocio potrai passeggiare in scioltezza seguendo semplicemente gli impulsi sonori della nostra app.
8: A Glauco!
4: Dimmi Egidio!
8: Cerca un po' di evitare sta cosa, va!
4: Allora facciamoci 2 passi, andiamo verso il tabaccaio, dai!
8: Ma andiamo di là, vai!
4: No, qua è pieno di invertiti,
8: vai,
4: destra!
5: Acqua!
8: Destra!
5: Frocio!
4: Occhio! 2 passi indietro!
8: Occhio!
5: Etero!
4: Quindi,
5: etero!
4: Sì, allora col vicolo a sinistra, aspetta!
8: Uè, Glauco, ma che bella figa!
5: Trans.
4: Sembrava una figa. Invece c'è sotto il pendolo. L'app non sbaglia mai.
1: Insomma, se sei una merda retrograda omofobica, non ti preoccupare, perché da oggi con...
3: Homophobic
1: non incontrerai più nessun riccone sulla tua strada. Homophobic è un'applicazione...
10: Up and Up.
1: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima di iniziare questo nuovo episodio di Terra Amara, vorrei rassicurare gli ascoltatori che in questa puntata Letizia Puccioni non tirerà dei moccoloni e non comparirà ignuda nei vostri sogni.
2: Io non lo so, dopo la tua vita, perché

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Anche il Maz è caduto vittima del misterioso maniaco che se ne va in giro a pugnalare alle spalle tutti i personaggi della serie.
3: Per chi si fosse perso la parte precedente, vanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
3: Anche bello!
0: Seppur non in pericolo di vita, il baffuto innamorato si risveglia in un lurido letto d'ospedale, accanto alla sua nuova fiamma Mushkan, con la quale ha già condiviso molteplici litri di fluidi sessuali e lo stesso coltello nella schiena.
3: Sono sveglio, ma dove sono? Cos'è questa puzza di stalla marcia e schifosa?
4: Il mazzo, amore mio, credo sia la mia vagina. Non ce la laviamo spesso in Turchia. Sono gli anni 70, puzzare va di moda. Penso che ci hanno messo un'ora a togliermi le mutande tra le croste davanti e dietro. Sembravano soldate.
3: Mushkan, amore mio d'escorte, che bello vederti sveglio. Temevo di non poterti scoparti mai più. Ti prego però, chiuda le gambe, che mi sembra di essere la pescheria da Claudio a Milano. E perché qua è piena di mosche? Dove sono i medici?
4: Purtroppo, amore mio, quel servizio lascia un po' a desiderare.
5: Questo

0: Presto, amore mio, dobbiamo andarcene da qua prima che ci becchiamo qualcosa di ben più grave di una coltellata. Che ne so, una cucchiaiata, una forchettata, una tetata.
1: Forse hai ragione, amore mio, col baffo che puzza ancora dei miei umori vaginali. Calcolando che me l'hai leccata 4 settimane fa, pure tu non scherzi con l'igiene. Ma come facciamo? Quell'infermiera bassa e senza orecchie e delle enormi bustole sul naso fa la guardia al corridoio notte e giorno.
0: Semplice, amore mio, di scorta di riserva, perché l'altra mi ha mandato a fanculo. Ci caleremo dalla finestra.
1: Che idea geniale. T'amo la mazza, amore mio.
0: Anch'io ti rispetto tanto. E ti amo pure di più, Musciano.
1: Io ti amo di più, di più, di più.
0: Va bene, vendo tu, dai.
1: Volevo fare un po'...
0: Hai vinto tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma scusa, ma
0: faccio... Basta, amore mio, non la tocchiamo, per piacere. Amore mio, ex amore, cioè, amore mio... attuale.
1: Vabbè, non è che ogni volta deve...
0: Hai ragione, fuggiamo invece. Fuggiamo e andiamo a casa a fare l'amore. Dopo la...

0: Eccoci a casa, presto, laviamoci, ma tanto proprio accuratamente, tantissimo, e poi diamoci dentro a scopare, pure sotto la doccia se vuoi cominciare.
1: Polizia turca, mani in alto.
2: Addio, un ladro.
1: Ma ho appena detto polizia, ma che stai diventando scema come quell'altra?
2: Ma te siete Catanzaro?
1: Catanzaro turco.
2: Ok.
0: E cosa vuole la polizia della mia Mushen, amore mio di riserva?
1: Da lei niente, è te che cerchiamo, il Mazmaziz, ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir.
0: No, aspetta, c'è un malinteso, io non ho ucciso nessuno, diglielo Mushen, amore mio attuale.
2: Ma non è che ogni volta...
0: Diglielo tu, digli che non ho ucciso mai a nessuno, neanche una mosca, anzi forse una mosca sì, ma mai due.
2: Ma devo dire, ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te, non posso metterci la mano sul fuoco.
1: Come immaginavo, forza, andiamo lurido assassino.
0: No, mi lascia Mimi. Mi lascia! Lasciami!
2: E a me?
0: Mi lascia Mimì!
2: Sì!
0: Chi è questa Mimì?
1: Tu!
0: Io sono Mimì!
1: Tu!
0: Io sono il Mazmaziz!
2: Detto Mimì!
0: Detto Mimì! E allora lascia a me oppure Mimì! Non ci portare via tutte e due! Mushen! Mushen, donna con cui ho scopato pensando a un'altra! Perché non hai preso le mie difese? Perché? Mushen!
3: Mushen!
0: Mushen! Mushen!

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare questa trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che ho preso un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne dai di cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, no, uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione?

0: È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
1: Le capre.
0: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
2: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
0: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
2: Aia! Aia! Aia! Aia!
0: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché so stronzo! Seguitemi!
1: Le capre!
0: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
3: Pronto?
0: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
3: A parte che sento odori di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
0: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
4: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
3: Oddio, il cazzo di mio marito.
0: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
3: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
0: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
3: Sono una troia! Sono una troia!
0: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
3: Ecco.
0: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
3: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
0: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
5: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
6: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto, adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
6: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!
7: Minchia! Minchia!
1: Le capre! Le capre! Le capre! Only for you! This is zoo! Only for you!

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico. Insomma, si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-Pompino Frocio in autostrada, mentre Eli Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la fica. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po', non si sboni muova se bastardo. Ica ad andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, eh. Locomotore. E anche un quad che partito presto e dopo imbottigliare nel traffico era dal Tanius. Non se ne esce più qua. È una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre viva Gesù. E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sbuffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Iso Radio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente. A te la linea.
2: Vago in palestra proprio per calvano, tentativo di fare da zoa pazza che a puttana de me mare che a volta che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta in palestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de amma puttana tra l'altro can. Sì, sono arrivato a casa, sono andato in palestra, ovviamente ho fatto un'ora di palestra e basta, perché sono arrivato là che era già tardi e oltretutto fa palestra, vado a comprarmi qualcosa da mangiare perché ho anche fame troio e perdi tempo anche da lì e dopo va a casa in bicicletta. Lavate ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9:10. Schifoso, capio? A niente, va so 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago mi dico che sarei un quintale di ese cancaro, assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che il brutto maledetto del decreto infame.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro De Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Iso Radio, la radio brutta che paghi.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: La mignotta senza buchi.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: tanto
4: il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
2: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci. Guardi, forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora...
11: Bene.
7: Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
15: Gaetano?
7: Don Gaetano,
15: sì. Aspetta un attimo. Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
7: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
8: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
7: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
7: Sì,
9: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
7: Va bene.
9: Lo sport.
7: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
9: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
9: ma tu,
16: che ti ho
9: ma
16: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
9: Uno.
7: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco di...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
7: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
9: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
9: No.
7: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
15: fare la
9: cacca.
15: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
15: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
9: Decisivo?
7: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Lo Zoo di 105 presenta...
18: Lo Zoo di 105 presenta...
17: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole, per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola...
19: Gli stronzopitechi.
17: Gli audiolibri.
19: In un tempo lontano, la Terra... era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. Gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sbucare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sborrare. Fine.
17: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio, la conta delle sacche nere.
1: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie e due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta, provocando schianti, stampunamenti e scapputtamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandro, che vuoi? 5 minuti di stracancaro fare che a strada lì. Ho messo 45 minuti che ho bossoleta troia di can. Ho detto, vara, 5 e mezza, 5 e 35, a sozzo dal camion, monto su in bicicletta, paesie massimo, a so in palestra. A sonna in palestra è 7, che ha cangura di una troia, boia, e uno non si gada a incattivire, campa a strada. Fortuna che non mi ha rotto il cazzo, nessun va a can, che si andrà tutto bene. Strafogane a merda, che pio. E ti arrivi a finire il venerdì che un cuo ieri me straordinari quelli che mi ha imbastardà a parto frate arrivo a casa che so Attila che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione niente che ti stacco i brazzi e che dico guarda a che butto il braccio davanti va verso il braccio porco l'elado che ti cade andare idiota il tuo di.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.

0: male.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: ISO Radio, la radio che paghi tu con le tasse. Se avete voglia di vomitare, dirigetevi a Tutta Birra sulla A18 fra Borgo Negro. Fra Borgo Negro Allegro e Samarcanda Ticinese, dove un camion che trasportava un simpatico carico di 7.000 anatroccoli si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate col sangue come un crudele scherzo divino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
3: Dai che l'abbiamo preso, cane! Destra 2, rotta no! 100, dai, dai, dai, dai, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2! Sinistra 2!
4: Sei!
3: Che cazzo!
4: Sei!
3: Così si fa, cane!
4: Sei!
3: Porco
4: bello! Bello, cazzo!
2: E ora, tutti in pista!
5: La schiena dritta, petto in fuori, motorino!

0: Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente a te la linea.
1: Canta, arrivi a casa sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché sennò a salire zainga era se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can, boia. Non gavarò mai abbastanza biastemente a punta della lingua, o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta, ma tanta figa, una roba esagerata. Che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, anche se anche da fare bene. Strabastardo, e se tutte giovane. Perché è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culi, vara. Bisogna che faga un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco, anche dei colpicini da urlo.

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: È
5: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur, brutto.
4: Ciao.
5: Assorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I rain?
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Il genio.
8: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora,
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
8: No. Io muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farò... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto,
7: sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio vai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero, e fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un batter con le ruote nero.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu
10: dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
3: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
2: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
3: che è andato a funghi.
2: Ma qualcosa è andato storto.
3: Figa, sentiamolo.
4: Dove abiti?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Ma che... Come nella proprietà? Era nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Ma che
0: Boyliuk!
1: Chi sono?
0: I proprietari del terreno? Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine, non ce n'erano!
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso la terra! I funghi, ma non erano buoni! Cosa sta prendendo la tarchipina? La tarchipina, perché sto male!
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, avevo! Gli ho detto di lasciare la terra, mi ha dato dei funghi! Non sono buoni, sono male!
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
1: C'è la febbre! Sto prendendo la tarchipina!
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora le passo...
1: Il medico.
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyliuk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietari sono Boyliuk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida.
1: Quelli 18.000 euro.
0: Sì, ma adesso non si...
1: Ma ne ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma nel tempo che ne ho preso di più.
0: Adesso 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Ma è una borsa!
0: Porca miseria!
1: È il Beppo! Ne ha prese due, bastardo!
0: Allora facciamo così, si calmi, che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti. Va bene?
1: Passami il medico!
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho detto 108
0: di febbre? 108.
1: Sta prendendo la tarchipina!
0: È un po' alta 108, eh?
1: Che 108? 38! 38! Che 108!
0: Lei
1: sta prendendo la tarchipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tarchipina, però...
1: la tarchipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, eh?
1: Nel sedere. Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: È la misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra...
0: 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4.
3: 4 diviso 2 uguale 2.
1: Dammi 2.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
3: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1. 4, 2, premio fedeltà.
1: Prata!
0: Pronto!
1: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo!
0: Sì, ma io studio...
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è riccone, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
3: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
3: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
3: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
3: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
3: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
4: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
4: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
4: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando.

0: da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
2: Tantissimo!
3: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Menat Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
0: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
3: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, Bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
0: Basta, non sono un Glovers.
3: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
0: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me!
0: Tila, mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
0: Ma che cazzo di verso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Torna Wonderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci, anzi io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti? E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco c***o, sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sai che c'è tempo da perdere? Dio, porco porco.
1: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che è, ma porco andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è, non avete un cazzo da fare qui, eh?
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevene a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will the sun

0: the Troia.
1: Chi sei? Pronto?
0: Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain, sem figlio di...
1: E basta, si bacio la fossaccia da malato!
0: Calcestruz!
1: La fossaccia da sorda!
0: Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain, faccia di mortadella! Chiama
1: Cappella! Pronto?
0: Muori presto sotto
1: che vuoi affangare la festa da sorta?
0: Sei un terro meridione, faccia del cazzo, chiami sta cappella.
1: Pronto?
0: Non vuoi,
1: ma vuoi affangare la festa da sorta?
0: Sì, facci cazzo.
1: E la mamma è tutta la razza, la gente non la trova.
0: Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain.

0: Pronto?
1: When the night was
0: come... No, lascia da sord. Che è da mamma, da tutta la razza.
1: Will a San Fenegar,
0: San Fenegar,
1: figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
4: Sì.
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
4: Lascia di mangiare, io!
1: Will a San... Wenge lei, leghe leghe lei, leghe leghe lei, faccia di...
4: Puttana!
1: Muori pre... Muori pre... Muori... Muori
4: merda.
1: Muori presto.
4: Muori. Prendi cazzo di un negro.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla ed oggi abbiamo una novità incredibile. Abbiamo la segreteria dove possiamo anche sentire i messaggi dei nostri fedelissimi.
3: Padre nostro, tu che sei nei cieli.
2: Sì.
3: Sia santificato il nome tuo.
2: Che brava.

0: Che brava, vedete che come sono fedeli i nostri ascoltatori.
1: Frate, ce n'è un altro della stessa.
0: Mandalo, mandalo subito allora, vai, sentiamo.
2: Ho mal di pancia, sì? Sarà perché non cacco, è una sostanza.
0: Eh no, però
2: che scende piano piano.
0: Non mi sembra.
2: E se la tocchi,
0: puoi anche...

0: Ma non mi sembra. Togli questa cosa, suor Cavalla.
1: Ma sentiamo subito i nostri fedeli all'ascolto che vogliono parlare con noi e confessarsi. Pronto?
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, come sta?
2: Male.
1: Cosa è successo?
2: Niente, mi è venuta di nuovo la
1: diabete.
2: Anobalgia sciatica.
1: Per il resto comunque tutto a posto?
2: Tutto a posto, sì, tutto a posto.
1: Bene, bene. Stai andando in chiesa?
2: No.
1: Non stai andando in chiesa?
2: Non ci sto andando perché a ci sono delle positive. Infatti i nonni di mio genere, il mio genero, che allora i genitori, la mamma e il papà della mamma di mio genere.
3: 10 minuti dopo.
2: Io sento la messa tramite televisione.
1: Brava, brava, c'è la messa del padre.
3: Dopo 20 minuti.
1: Perché bisogna anche. E poi c'è un'altra cosa. Oggi invochiamo così la Maria. La Maria Santa.
2: Oh Maria, ti amo.

0: ti voglio.
1: Il nome del Padre, anche questa,
0: figlio,
1: lo Spirito Santo. E poi ce n'è,
0: Santo, amen.
1: Ce n'è un'altra che è di, come si chiama, di questi due due preti gemelli, però erano diversi.
0: Mary, che cammina sui sentieri più scuri,
1: sta cercando sorrisi sinceri
0: oltre i muri di questa città. No,
1: Mary,
0: camminando sui sentieri più scuri,
1: sul diario segreto scrivevi:
0: quella bestia non è il mio papà. Wow.
1: Adesso io voglio cantare insieme a te questa, questa scrittura, questa preghiera scritta da Padre Rossi, che fa così: cosa importa se è finita?
0: Cosa importa se, se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta cosa è stata, come una splendida giornata morbida. Una splendida giornata traviziata, travissuta senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Sempre nei nostri cuori più profondi l'anima del Cristo ci dà la forza di andare avanti e indietro.
1: E indietro.
0: Oggi ti saluto con un saluto americano.
1: Ok.
0: Fish and Drive.
1: Fish and Jive.
0: Che vuol dire ci vediamo domani. Fish and Jive.
1: Fish and Jive.
0: Però aspetta, ci sentiamo settimana prossima. Si dice McFlurry.
1: McFlurry.
0: Sì. Oppure Doc Brown. Doc Brown vuol dire ok, ci sono. Quindi io ti dico McFlurry e tu mi dici Doc Brown. Proviamo McFlurry.
1: Bravissima.
0: Okay. Allora ci sentiamo settimana prossima.
1: Una settimana in grande. Buona domenica, buon proseguimento.
0: Certo.
1: Buon try.
0: Bravissima, vedi che hai parlato anche l'inglese.
1: Ciao, tante ciao. Belle cose.
0: Alla
1: ciao.
0: Greca, alla greca, Malacca.
1: Malacca
0: anche a te.
1: Malacca anche a te.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Però.
1: Che è il suo parò?

0: detto?
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'hanno la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai!
7: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
8: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
7: Freedom.
8: Urbino, un luogo straordinario, una città
7: Freedom.
8: Che...
7: Freedom.
8: Drone sul mio orologio fermo da ieri.
7: Freedom.
8: Come si capisce che...
7: Freedom.
8: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... che cazzo, c'è un lapsus, scoperto da... Aspetta, c'è la sua punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
9: E che ne so, io sono operatore!
8: Giovanni Mari!
9: Mare?
8: No, Mar...
9: Marocchino?
8: No, Mar...
9: Maremma Maiala?
8: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
9: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
8: Tira una testata!
9: Aia!
8: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo!
7: Freedom!
9: Aia!
7: Freedom!
8: Eccoci, amici di Freedom. Ora scenderemo in queste segrete. C'è una lunga e ripida scalinata, molto scivolosa e pericolosa. Stai attento, Omar!
9: Aia!
8: Ecco il primo gradino. Secondo gradino. Aspettate che è lunga,
9: Ma siamo scesi solo di 3 gradini!
8: Omar, non fa il polemico oggi che non è giornata,
9: Vabbè.
8: Ecco, amici, scendiamo ancora di un gradino, Dai,
10: ma sei sceso solo di 3 gradini?
8: Sono 4, non tarocchiamo sui conti, che siamo in un programma verità,
9: Chiattone!
8: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
9: Io!
8: Omar, sai quello che devi fare.
9: Aia!
8: Attento, Omar!
9: Che fai, prendi per il culo?
8: Drone sulla prepotenza!
7: Freedom!
8: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco, porta!
9: Aia!
8: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
9: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
8: Shh, non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana e poi mi muore il tormentone! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non me cozzi col cranio che gusto c'è!
9: Eh già!
8: Porta!
9: Aia!
8: Porta!
9: Aia!
8: Attento, Omar!
9: Aia!
8: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe.
9: Aia!
8: Bravo, ma non hai aperto la porta.
9: Scusa!
8: Porta!
9: Aia!
8: Bravo!
9: Aia!
8: Professore, salve!
11: Salve!
8: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
11: Seriamente, finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
8: Ma che cazzo chi?
11: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la...
7: Freedom.
11: Ed ecco qua che mi tagliate.
7: Freedom.
8: Professore, non si arrabbi, ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo. E lei perde tempo con chiacchiericci.
1: Io? Ma porca...
7: Freedom.
8: Eh no, adesso esagera, che fa, imprega.
1: Ma vai a fare il...
7: Freedom.
8: Drone addosso al professore che si ribella.
1: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone. Aia!
9: Ehi, non copiare.
8: Bravo Omar, diglielo.
7: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Yeah. Yo.

0: davanti, bitch!
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sotto sopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezzaculo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi?
3: Beh.
4: Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto. Cane, com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sotto sopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhia cazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo? Merda?

0: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
1: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
2: Cicinella e pizza cazzo fanculo.
1: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
2: Ma perché? Cosa?
3: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
0: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
4: Ma tu sei intelligentissima, cacca puzza pazza.
5: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
4: Assolutamente no, chiappa sega troia.
5: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito, per Radio 1005.
0: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
4: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
2: Beh, è scritto Gubbio.
4: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, Grande Pene Frisella?
6: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
4: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
6: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
4: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
2: Perché?
4: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
0: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
2: Oh, ma cosa hai scritto?
0: Al prossimo episodio.
7: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia non lo so.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza, signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor Secondino. Bisogna drizzarli, sti pazzi di merda.
0: Ma, amore!
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. P.S. Il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche Cracco. Ma io non ci credo.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno. Perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara. No, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero nonnino?
3: Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiummato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Sembra la voce di Clara.
6: Rispondi, Orson.
1: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier. Non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?
3: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
4: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
0: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
2: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sordo, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco morto.
8: Me.
7: Estramorto.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni.
7: E che...
8: Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti date la...
8: Ma denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh.
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese.
7: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato
10: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma fai ingazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, prendo vaffanco.
7: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
2: Tamarri.
3: Chiondo.
4: Chiondo? Non sai neanche parlare. Ma sei falegname?
3: Sì, penso di sì.
4: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
3: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
4: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
3: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
4: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
3: Bene, vai, allora sì. Se avessi fatto il solito servizio, però.
4: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
5: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
4: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
5: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
4: C'è stato utile il pezzo di merda.
1: Tamarri.
4: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
6: Come?
4: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, il tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
6: No, ha sbagliato.
4: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori, falegnameria?
6: Sì.
4: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
6: No, mi chiamo Mimmo io.
4: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
6: Sì.
4: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
6: No.
4: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
6: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
4: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
6: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho il gesso.
4: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
6: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
4: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchi, mi spiace, Mimmo.
3: Ah no.
6: Mimmo, io mi chiamo Roberto.
4: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
6: Va bene, dai.
4: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
6: Dimmi.
4: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora, ciao.
6: Ciao.
7: Mimmo Pazzo!
4: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
5: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo Pazzo?
4: Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Sì.
5: Falegname, eh?
3: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Sì.
5: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. E quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito?
3: Cioè, stai calmo, no, proprio sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
5: non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che è?
3: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a metà della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
5: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare solo?
4: No, è pazzo, c'è un fantasma dietro.
5: Sei bioesposto?
3: Non lo so.
5: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera, ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
3: Ma non ridevo
5: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
4: Ha detto che ti vuole mettere le mani addosso.
5: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso?
4: che sei un pezzo di merda.
5: Oh, pezzo, ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo lo spacco in testa.
4: Andate che ti sfila le mani.
5: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
4: Sei cagata, è andato via.
5: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
4: Sto coglione.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Buongiorno Silvia.
2: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi vecchi, quelli col cavo.
3: Le passo quelli del reparto. Vediamo se c'è ancora qualcosa.
2: Grazie, gentilissima.
3: Prego.
2: Gentile Silvia. Stupida ma gentile. Sono un po' raffreddata. Silvia, non è che mi stai per colà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va?
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se c'avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
3: Sì, abbiamo qualche cordless.
2: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli, cioè, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
3: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
2: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
3: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
2: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati, quelli cordless. Perché se, cioè, stavo pensando che
3: è libero di muoversi dove vuole.
2: Esatto, no, è quello che
3: è attaccato con il filo.
2: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta poverina sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
3: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
2: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta. Cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
3: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
2: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
3: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
2: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
3: Potrebbe essere un'idea, sì.
2: Ecco, allora se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
3: Stac. Vabbè, avremo forse solo un modello esposto.
2: Stac te, capito come?
3: Ma comunque si stacca la cornetta, cioè il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male la puoi staccare.
2: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
3: Una volta che la tagli non funziona comunque.
2: Ma d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac,

0: Invece no, mi ha confermato che non è stupida. Grazie.
1: Salve.
0: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah, fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?

0: allora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
1: Dannazio Paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
2: segreto.
1: E nessuno deve scoprire il mio
2: segreto.
1: Ma chi mi posso rivolgere?
3: Sacca solo. Orgoglio, maldito orgoglio, mi ha sfatta l'amore.
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
4: Dannazio Paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
1: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
4: Potrei farle la stessa domanda!
5: Perdonami, mio amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
6: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
4: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
6: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
1: Ma che storia è questa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io...

0: Non rivelerò a tutti il suo segreto.
1: Ma questo è un ricatto. Non scenderò mai a patti con lei, farabutto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto.
4: Mondo, mondo, il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei...
5: Morendo che lei...
2: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei...
1: Ma lei chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà pagare in 400 rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato, grande festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non
1: wow.
0: Mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un
0: sentiamo
1: biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione. Mobili.

0: Pronto?
1: Ehi, hey, Guido!
0: Mi sente?
1: Ehi, hey, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, hey, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica! Porco d***o!
1: Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Casca, papà, la chiamata! Guarda il telefono!
0: Pronto! Pronto! Sono Guido Inferni.
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate sessi. E al sabato, grande festa! Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo. A sole 3.900.000.
1: Ma che cazzo, sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Non fai la posta!
0: Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Porco
0: pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un c***o, bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tenge i mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
3: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
4: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
3: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
2: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
5: Dottore, fa la colazione?
3: No, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
6: Come godo sentire l'umile sottomesso!
3: Lo dici a me, o il durello mentre lo sfanculo!
6: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
3: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
6: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
3: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
6: Cioè?
3: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
6: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
3: Sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
6: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
3: Grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
6: Ma non puoi licenziarlo!
3: Sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
6: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
3: Va bene, porto io le troie!
2: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
7: Salve, sono il fattorino aziendale.
8: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
3: Sì, sono nuovo e tu sei una gran figa. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
8: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
3: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
8: Povero, mi dispiace.
3: Ma dov'è il capufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
8: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
3: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
8: Sui soldi?
3: Sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
8: Ah, sì, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
3: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a predappio.
8: Cosa?
3: No, che stiriccone ci metterei il cappio.
8: Ah, sì, infatti.
3: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
8: Sì, certo.
3: Ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
8: Sì, come tutti.
3: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
2: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
7: Dai, canta. Canta, comunista di merda. Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
2: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
4: Oh, sei nuovo?
7: Sì, da cosa l'hai capito?
4: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
7: Sono comodo, plantare su misura.
4: Ma le scarpe infortunistiche, scemo. Senza non puoi lavorare.
7: Sì, dai, dopo le metto.
4: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
7: Come ti chiami?
4: Silvio Battigiani, detto il Piras.
7: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
5: Ecco, signore, maltini con occhio.
7: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
1: Infame in incognito. Infame in incognito. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzania meme.
10: Sono le 18:45.
11: Sono le 18:45.
10: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Raccapricciante.
13: Chi mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
14: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
14: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
15: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
15: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
15: Ho capito, ma non le allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
15: scendere,
8: scendere,
15: che sono a tre piani, che devo scendere.
16: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega?
16: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen. Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
10: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
6: Vada
8: fuori, maiale! Vada a sua
6: maiale!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
17: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
18: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
17: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
10: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
19: Amore, io esco!
6: Vai via?
19: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulito.
1: non c'è culo.
12: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
1: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
19: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the thick.
20: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
21: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
21: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
21: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
20: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
21: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
21: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
21: Sì!
12: Sì!
21: Sì!
12: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
21: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
12: Che cazzo!
21: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
21: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
21: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
21: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
21: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
21: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
20: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No,
20: scusa,
12: no.
20: Vista.
12: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
21: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
21: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
21: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
21: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
21: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
21: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
21: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
12: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Credit. Salve, io sono Ignazio La Russa.
1: Ah, ok.
2: Ignazio La Russa.
1: Perfetto.
2: Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Credit di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: delle modifiche. Allora, io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni.
2: Ah.
1: Il problema è che io tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio.
2: Ah, lei ha...
1: Quindi tipo io ho speso 500 euro, mi hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato...
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto, Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: No,
1: invece poi sono andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Cred, ecco, perché la valuta, mica valuta, cioè...
2: Perché l'ha prelevato, però adesso ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì, allora cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo, la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questo i denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero, quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei è correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega, eh.
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederci.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente alla intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono andato là in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri. E a quanto
1: Io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo? O
3: sì, vada il prima possibile, perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra. Quando siamo usciti all'Arab Bank abbiamo fatto questa transazione di 227 euro, che sono 150 JOD.
3: Sì, sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua, 151,70 JOD.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora,
1: perché
3: sì,
1: da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Esatto, questo purtroppo è quello che è
1: successo. Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà, immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica allora. Carabinieri?
3: Deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco, in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco. E deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se interrompo, ricordi di indossare il fez.
3: Il fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il fez.
3: Allora deve indossare il fez.
1: Deve indossare?
3: Il fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere il
3: cuore. E ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda.
2: Non andare con la macchina, vai col cammello,
1: Ma vai a cagare, perché ti sei anche sposato a Scandiano.
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi.
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo. Lui e la sua macchina di merda.
2: Oh, smetti di...
1: veramente delle merde.
2: Ma smetti di foraggiare le guerre. Comunque,
3: sì.
2: Sei un
3: basta terrorismo.
1: Ma vaffanculo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante.
1: Ciao, merde. Ciao, mi venga il caghetto.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
2: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bardello.
3: Cosa vuole?
4: Bardello!
3: Sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
2: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase mamma casa famiglia papà papà papà papà.
4: Mamma casa famiglia papà papà papà papà.
3: No, guardi, non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore?
2: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia pepe pepe pepe pepe bu bu bu bu bu, picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
4: Mamma casa
3: sì, famiglia, sì, aspetti un attimo,
5: Che problemi ci sono, ma? Che c'è?
3: Il signore qua.
5: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
4: Stato famiglia! Stato famiglia!
2: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
5: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
2: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato, ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
3: Va bene, dai, ok, faccio.
2: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Oi, curatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non lo puoi fare!
10: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
15: Lo Zoo di 105.

0: bene, bla bla bla bla, l'occhietta discontinua, si Freddy Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni. Salutiamo subito subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo. Ah sì sì, certo certo. Io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo. Per me questa cosa non va bene assolutamente. Non me la frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana. Sebastiana,
2: il PC è spento.
3: Accendilo. Il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì. Ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum. Dai, che fegato la papera strilla. Servizio.
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassa Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide, simboli satanici, sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'obobo, l'obobo, quello che l'obobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di Chanz del dolore degli sfrecci satanici, papà e satanaleppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto lo scarnificazione delle braccia in onore di Beelzebù! Minchia, allora vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre. O anche loro in casa lo sanno tutti. Sono ricco sfontato. Non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri. E lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. È un attimo e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: Che c'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Chi c'è lì? Fermo, basta!
1: che minchia! Che mi stai prendendo? A cimbalante! Loppopo! Loppopo, lo sei bruciato, Loppopo! Aia! Aia, Loppopo!

0: E che miglio d'accanamento!
1: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
2: Ci cazzi che pregiudizio formale di Bassano del Grappa Canasei! E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
3: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine...
1: ...infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.

0: è una fica.
1: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai. Casalecchio, che sono persona di Sparta, dice che la merda si innalza con le serrature di Oleandro. C'è un pullman che si castiga, Fronzoli, ciao, la serba che scorreggiava la vagina coi pioppi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
2: Uè uè! Sono Terrone!
1: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
3: Siamo arrivati a Milano, figa!
4: Sì, sì, l'ho visto, pieno di c***i!
1: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
2: Dov'è Salomare?
5: Uè, Terrone, guarda che a Milano c'è sta minga al mare, pirla!
4: Come, sono tutti abbronzati?
1: Quest'autunno.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
4: Che troia!
1: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
5: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
1: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
5: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera.
4: Quella roba lì.
5: Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla. Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne del sud. E noi ci andiamo sopra, proprio il classico meccanismo, eh?
4: Sono contento di fare un film comico. È tanto che volevo farlo e insomma, sì, è riuscito.
5: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
4: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
5: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, eh? Che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
4: Punti di vista.
5: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, ma che magari il regista ce l'ha con me. No, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
4: Sono contento della sua franchezza.
5: Motore, azione.
7: Scene 1, Apple, take 1.
4: Uè.
5: Che è?
4: Uè.
5: Che è sta roba?
4: È il napoletano.
5: Ma non fa uè il napoletano, mica il clacson.
4: Come fa?
5: È permesso. Dica, è permesso, bussa, il napoletano bussa educato.
4: Permessi, scusi.
5: Permesso si dice in napoletano, dice uguale in italiano.
4: Permesso.
5: Perfetto, hai visto? È semplice, prego.
6: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, ma perché hai in mano un caciocavallo?
4: Milena, uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te. Io ho innamorato di te, Milena.
5: Mamma, che livello.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè.
5: Troppi uè. Siamo già a 5 uè nella stessa frase.
4: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
5: No, per come parla sembrerebbe. Ma infatti, cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio amore, Milena. Mi faresti...
5: Sì, però così non è meridionale. Deve essere più meridionale.
4: Uffulu.
5: Stanco, meridionale. Uffulu.
8: Ehi, Milena, mi faresti...
5: Così, questo è un mostro della grotta, che è sta roba?
4: Faresti il piacere di stare...
5: Faresti, non è meridionale, faresti, dice il meridionale.
4: Farei a piacere.
5: No, senta, scusi, questo è un disabile mentale. Allora,
4: appunto, per quello che
5: non
4: chiedevo.
5: È disabile, lei.
4: Facile,
5: è meridionale, lei.
4: Non so farlo.
5: Come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
4: È sempre il solito, credo che sia...
5: Burrasconi. Burrasconi.
4: Milena, ehi,
5: che fa? Riavvolge, scusi.
8: Mi faresti il piacere?
5: Faresti?
8: Farei.
5: No, farei con la E chiusa, farei come farei.
8: Farei.

0: Lei come dice faretra?
1: Faretra.
0: Appunto, faretra faresti.
1: Elena, mi faretra
0: il... No, no, mi faretra, mi faresti.
1: Mi faresti?
0: No, quello dopo, se mai glielo chiedo.
1: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda?
2: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
1: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
0: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
1: Ah, lo ricorderei.
0: Vada con la battuta.
1: Uè, uè, appunto! Ti ho deflorata!
0: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
1: Uè!
0: Bello, questo era un bello uè.
1: Uè, appunto!
0: Pensi a mare fuori, pensi a mare fuori.
1: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a.
0: No, c'è scritto verginitezza.
1: La verginitezza ora si è svergognata e dobbiamo riparare coi matrimonio.
0: Bello, bello, mi è piaciuto, molto comico. La sente il pubblico grida, sente? Hai visto il pubblico grida? Sì, anche lei.
3: Scene 1, Apple, take 1.
2: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
1: Che troia!
0: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
1: Ah. Uè, uè, ma allora tu sei una zoccola!
0: Bello.
1: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu! My lover's got no money,
0: he's got his strong beliefs. La sua miglior prestazione di sempre.
1: Lo so.
0: Molto bene.
4: Non era male.
2: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
1: Ah, che vergogna! Dolore! Basta, basta! Non posso più! Ai alau a
0: lei! Ai alau a lei! Ma che è diventato un muazzin? La I è la faccia finita!
1: I la faccia finita! Mi butta dalla finestra!
0: Chi la butta dalla finestra?
1: Mi!
0: Ma che mi? I!
1: Yei!
0: Non è yei!
1: Yeah,
0: mi butto dalla finestra.
1: Gli butta in niente.
0: No.
1: Gli butta la finestra.
0: Ma che gli è successo nel frattempo? La paresi? No, io mi butto.
1: Io mi butto.
0: Mi butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sputacchi, babà. No, in senso letterale.
1: A mamma.
0: Assoreta. No, io mi butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sì, ma con la voce di prima.
1: Con la voce di prima.
0: No, lei deve usare la voce di prima.
1: Hai capito? Usa la voce di prima.
0: Lei deve...
2: Che fai, Tonino? Dai, chiudi la finestra!
1: No, Huawei, ma butta di mondo crudo!
0: Via scritta, Maccio Capatonda, sta roba! Vabbè, no, avanti, dai!
4: Uè, guarda qui! Siamo a pieno terra, pirla!
0: No, guarda qui, guarda che è qui! Ma porca puttana!
4: Ma scusi, che vuol dire che
0: è
4: qui?
0: Guarda che è qui! Stiamo al piano terra, adesso si è buttato al piano terra! Sì!
4: Uè, guarda che qui! Siamo a pieno terra, pirla!
0: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
1: Secondo me va chiusa meglio.
0: Sì, anche secondo me.
1: Tipo così.
0: Molto bello, bravo.
4: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
0: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
4: Bau cibau bau. Cibau bau cibau cibau bau
0: cibau cibau bau cibau cibau bau. Mamma mia, che livello.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
2: Bentornati ad un'altra puntata di Freedom oltre il cortile. Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Noyes mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture, inizia Freedom oltre il cortile.
3: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni, dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
2: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana, e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
4: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
2: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
4: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
2: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
4: Eccola! questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
2: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato.
4: Ma certo che no, non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
2: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
4: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
2: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
4: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
2: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
4: Cristo!
2: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
4: Ah, cazzo, che dolore!
2: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
4: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
2: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
4: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia.
2: Professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
4: Ho mangiato broccoli ieri sera. Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme, come per gli estrattori del bar. Forza che aspetti Roberto. Fatti una bella sorsata di acqua cacca. Roberto, ma dove vai?
3: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno tutti cagare oppure ce n'è uno che si salva. Poi faremo una capatina a Venezia per ridere delle bestemmie dei gondolieri. Ed infine faremo una gita a Sharm el Sheikh a farci spiare dai giardinieri mentre facciamo la doccia per poi contrarre l'escherichia coli lavandoci i denti con l'acqua del rubinetto. E anche droni, tantissimi droni, centinaia di droni, droni senza un domani. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Minkyo Shimasu Borasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica fiaba di Minkyo Shimasu Borasawa. Una sfracolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con sette coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shimasu Borasawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shimasu Borasawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shimasu Borasawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora, la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno, eh.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comprerò casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
2: Corseo di cane, tutta colpa di quel merda che fa l'uccello la gru, stronzo, tutto bosegato, mi tocca mangiare le locuste, boia, varati se te par possibile, ma che qualcosa che non va nella mente di c***a, un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***a e spezzo le braccia, merda, lo faccio diventare un siluro, tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese, porco.
3: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
4: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
3: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
1: Cobra Khan, Cobra Khan.
5: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
6: Che male.
7: Ma questo è un bip unico, cioè, è inutile questa cosa.
8: Hai detto bestia, credo. Bestia lo mando un po'.
5: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu, sì, proprio tu, potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan. Che male, che male, che male, bestia.
8: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico...
2: No!
8: Chi è il tuo barbiere?
2: Ma fatti i cazzi tuoi!
8: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato, infatti mi scusa...
2: Ma dimmi a una... soda, dimmi a soda!
8: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
2: Ma d***o, storpio impiccata anche, hanno pagato l'arbitro, merda!
8: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley!
2: Sì, ma se... Allora, te non hai visto un cazzo di boy, allora... E il merdon, lì è codin in caso di Fiorello calvo stramerda, sì. Strabicon. E la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
8: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. E in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
2: Invece in mezzo che ci sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo al sodo, forza.
8: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
2: Ah, ho capito.
8: In pelle di Cartier.
2: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
8: Posso regalarti un Rolex.
2: Non so cosa far.
8: Che schifo che fai.
2: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, che nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
8: No, di un cinese. Ti presento Cho Zen. Vieni, Cho Zen.
2: Cazzo, si chiama come un antibiotico.
9: So Cho Zen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
2: Sì, ma sashimi, come mai te parli to roman? Se ti sei di Okinawa.
9: Okinawa tutti così parlano.
2: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla roman.
8: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
9: Astronzo, guarda, io sono bravissimo come tarpa, eh. Comunque, quanto è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
2: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese Romano qui è nudo.
8: Perché è una tarpa? Dove cazzo l'hai mai visto una tarpa con le mutande deficiente?
2: Va bene, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però baci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
9: Allora, porco, lo metto subito all'opera.
2: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
8: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
9: È il grande inno di Okinawa.
10: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
2: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabaffuto!
10: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre-figlio può fare miracoli!
2: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? A me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico, Romagno piccante, che cazzo ne strafrega a me? Peperoncin!
8: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
10: Aia! Ma sensei!
2: Dai, basta, basta, basta!
10: Aia! Sensei!
2: Ah, devi smettere, una sgambata!
10: Ma sensei, io pensavo di farle un favore!
2: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
10: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
2: Dovevi pensare che prima... A mio so massa, io non sono mica cinese, mi sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
8: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio da sempre.
2: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
9: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accendia wati wa.
2: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
9: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
2: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
9: Mannaggia, chi l'ha visto?
1: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi, taccagni infami, non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Zitti! Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano, e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima, la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
4: Sì, Andrea. Ho un po' freddo.
1: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
4: Certo, Andrea. Grazie per avermelo ricordato.
1: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
4: 5 euro, Andrea.
1: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
4: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
1: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
4: Va bene, scusa.
1: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
4: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
1: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
4: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
1: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
4: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
1: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
2: Sommario.
5: Radio 105.
6: Hey! 105. Hey!
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei? Ma che cazzo mai tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille, ti ho detto di chiamarmi.
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo.
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: No!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Io sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni, ah.
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? Non la devi finire. La vuoi finire, cazzo, la vuoi finire.
2: Cos'è, devo ridere?
3: Madonna.
2: Buono.
3: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti. Dai, rispondi.
3: Io, madonna, io giuro, devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
3: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo, ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh! Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
3: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Only for you. No, no, no. This is

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta?
2: Però.
4: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo. Dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Wababalu, babababangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scalea.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
1: Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio, ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta.
2: Hai una casella della bolletta gigante.
1: Poi lui non ha accettato di chiudere il gas perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas.
3: Sto facendo il minestrone, va!
1: E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no?
4: Dove abita Ennio?
5: Hai sbagliato scelta.
3: Hai
5: scelto chiusura del gas immediata.
6: Quarelli Brothers.
5: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via!
3: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre, via! Che cosa vuoi? Guardando! Ma lo sapevo che sei lì, sei sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
2: Ciao, Ennio! Come sta?
3: Tua madre, salutami tua madre!
2: Sta bene, grazie!
3: Allora,
2: mi hanno detto che ti devo chiudere il gas.
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Hai parlato con Batman?
3: Vai che vai, è quasi coto, non devi chiudere niente.
2: Allora, tra non quanto te lo chiudo?
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Cosa ci hai messo?
3: Sono
2: nel minestrone?
3: Sì, sto facendo il minestrone.
2: Cosa c'è dentro?
3: Lasciamelo andare.
2: Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure? Le hai comprate?
3: I culatori come te, brutta merda.
2: Dove lo compri il culattone?
3: Dove lo compro? Ma il culo! C'è la verdura!
2: Se ho capito, cosa dobbiamo fare col gas? Allora, Ennio, dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere.
3: Tua madre, ti odio che mi stai sulle palle.
2: Per
3: curare, ma sta uscendo tutto il minestrone. Vai a cagare.
2: Allora chiudiamo tutto. Pronto.
3: Stai andando.
2: Hai finito di fare il minestrone.
3: Ho finito di fare il minestrone.
2: Allora cosa faccio? Chiudo il gas.
3: Sono bisogno ancora questa sera.
2: Bastardo. E allora lo chiudo domani.
3: Ma non ho tempo, papà. Ma lo devi chiudere. Chiudi il gas. Ma lasciami usare il mio gas. Che ce l'ho bisogno.
2: Sei tu che mi hai detto di chiuderlo.
3: Allora
2: è successo un qui pro quo.
3: Ascoltami.
2: Ti devo passare
7: mancato
2: Thor che lavora per le Stark Industries.
3: Dove lavora? Che mi deve passare, bastardo?
2: Lavora per le Stark Industries.
3: Ma che è la madonna?
2: Si chiama Thor.
7: Mancato.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dava dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merdaculo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, eh? Merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi. Abbiamo diversi progetti, candid camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente. Poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su, Pio Amedeo, ve lo dico già, e non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglia, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta, spac.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, guardarmi così, sono il socio di Paolo Noyes. Guarda, tipo, scemo di merda, che minca guardi? Panico, panico, panico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth?

0: Battuta simpatica, io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
1: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui, fuori dal cazzo, merda culo minchia.
0: Ok, accettato questa sorte, io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richior, dai, avanti.
3: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
1: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Out, mazzo! O facciamo andare nel Narosi in onda, o sennò chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
1: Forse è l'unica.
4: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
1: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
4: Io sono Herbert Ballerina.
1: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto. Tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui. Ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sotto sopra, minchia stronza dromedario.
3: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il giornalista Ruoppolo.
1: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
2: clamoroso, il morto non è morto, anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
1: Bene, possiamo incominciare.
3: Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
3: Ma che cazzo! Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi. Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare. E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo.
3: Chi sarebbe?
2: Incredibile, il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero. Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
3: Non è morta allora?
2: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
3: Ah!
2: Incredibile!
3: Incredibile!
2: Stupefacente!
3: Va bene. Allora se vivo è una buona notizia!
2: E da un macigno alla testa!
3: Tanto!
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
3: Pronto?
2: È morto un altro!
3: Ma che ha a che fare?
2: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
3: Sì, non ha che fare!
2: Sì, perché il morto...
3: Non ha che fare! Proprio, non ha altro che fare, disgraziato!
2: Stupefacente!
3: Ma non ha che fare!
2: Ricordate, già in...
3: Ma non ha che fare, disgraziato! Ho fatto travaglio!
2: E da un macigno...
3: Ti ha mangiato solo le corde, disgraziato!
2: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
4: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
1: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
2: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blue Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
1: Schiaccio il 3.
2: Un secondo. State per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
3: Pronto?
1: Ciao, zio Prezzemolo. Sono Marco, zizzapisello puttana.
3: Il mio nipotino preferito. Cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
1: No, in verità vorrei...
3: Vuoi un nuovo peluche?
1: No, io vorrei...
3: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
1: Basta, cazzo minchia culo. Io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
3: E allora, che cazzo vuoi, cane?
1: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sotto sopra?
3: Hai comprato il saltacoda?
1: No.
3: Purtroppo credo che... Un secondo... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
1: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca. Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
4: Potrei provare a chiedere a mio padre, non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
5: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
1: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
5: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky, spero non vi dispiaccia.
6: Creusa de Ma, ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
1: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
6: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco, sono io e sono qui per darti anche una mano.
1: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
6: Non al denaro, non all'amore né al cielo, ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
1: E sarebbe?
6: Voglio cantare la vostra sigla.
0: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
1: Ok Fabrizio, sei pronto?
6: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
1: Ok, allora premo rec.
7: Cic cic, sono il pulsante rec, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sbagliato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sbagliare. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta! Non mi hai dato i soldi, cazzo culo troie!
4: Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo. Dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda, cazzo culo troia
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.

0: Lo Zodi 105.
1: Nella puntata precedente
2: ci siamo spacciati per dei supereroi.
3: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
4: Odino,
3: sì.
4: Odino qua dal campo, Odino.
2: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
3: No, passerà
4: più un postino.
3: No, passerà Iron Man con Jarvin.
2: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
4: Bastardo!
3: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
2: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
3: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
4: Per quanto tempo devo andare avanti?
3: Ma 18 anni.
1: Dove abita Ennio?
3: Adesso ti passo Dottor Strange.
4: Ma hai venduto nel sapo, brutta merda?
3: Tutto.
4: Come hai fatto a fare i soldi, orrido?
3: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
4: Hai venduto anche le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
3: Sì, però adesso sto meglio.
4: Ma sei tua madre, bastardo!
3: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
4: Dove ce l'hai la casa?
3: Ce l'ho giù in paese.
4: Giù in paese?
3: Vicino al tuo.
4: Bastardo di una merda.
3: Tu abiti sempre lì?
4: Ma sei, io sono lì, nato, sempre l'hai nato in campagna.
3: Sempre nato in campagna?
4: Beh, sì, era in campagna.
3: Il comune non ha cambiato sindaco?
4: Ma no, non ha cambiato niente, brutta merda. Lo sai dove ci arrivo? Con la terra.
3: Dov'è che...
4: merda.
3: Ma fin dove arrivi?
4: Pagami la bolletta allora.
3: Allora adesso un attimo. Dai. Ti passo Dottor Strange.
4: No.
3: Dottor Strange. No, Krangles.
4: Che nome è difficile, prendere.
3: Dottor Strange, rimani in attesa, eh.
4: Krangles. Basta da credere!
3: Devi dirlo bene, Dottor Strange!
4: Dottor Strange! Dottor Strange!
3: Ma non devi dirlo dopo,
4: ma
3: devi dirlo prima!
4: Ma cosa deve dire? Che cosa devo dire?
3: Ciao, Dottor Strange!
4: Ciao, Dottor Strange con la S!
3: Rimani in attesa!
4: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S!
5: Sei in attesa di collegarti con la...
6: Tony Stark Industry.
5: Reparto Financial.
6: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
5: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
6: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
4: 2, dopo credere con la S.
5: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
6: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, frasi. Parla con Dottor Strange.
4: Dottor Strange con la S.
6: Dottor Strange con la S, esatto. Bravissimo.
4: Passamelo, passamelo.
6: 2.
5: Pronto? Pronto?
4: Chi è?
5: Ennio, Ennio, sì, sì, ciao, devo... sono Dr. Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
4: Cioè, cerchi con la luce?
5: Sì, sì, sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, è giusto, giusto? È giusto?
4: No, da 3.000 euro, non
5: è 3.000, 3.000, 3.800 euro, 3.000, 3.800, 800... No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa faccio?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: parlami proprio di piano.
5: C'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta, che te lo passo.
4: Parla più piano che non tua
5: madre. Allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther, Black Panther.
4: Black Panther.
5: No, Black, Black.
4: Dai, dai, passami il Black Panther.
5: No, Black, Black, Black Panther, Panther, Panther, Black, Black.
4: Dai, dai, Panther.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, ma tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa quella la corrida, insomma!
5: Ma porca!
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, l'otro.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
1: Ciao. Come stai tu?
0: Quanto tempo?
1: Dove sei andato?
0: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
1: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con i bambini,
0: anche con le ragazze, e non mi ha chiamato. Tu come stai?
1: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
0: Cosa è successo?
1: Non ci sono stata bene.
0: Cosa è successo?
1: Ho avuto la... quindi
0: avevi malissimo proprio.
1: Sì,
0: ma scusa,
1: male,
0: non hai preso magari degli antidolorifici?
1: Sì.
0: Cos'hai preso?
1: L'ho prese.
0: Ti è andato il Kaffenberg?
1: Aspetta che ce l'ho qua una.
0: Sì. Lo Scanfendor. Come?
1: Extra.
0: Eh?
1: Anescrefa? Sì.
0: Anescrefa. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme.
1: Okay.
0: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così.

0: Sai, la ibala.
1: Esta vida nueva. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esta vida nueva. Vamos a bailar. Nai, nai, na. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzione fa così. Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, Domenica.
0: Ok, un abbraccio.
1: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
0: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
1: Il pensiero è sempre lì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Tante belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio.
0: Ciao, grazie.
1: Tanti ciao, veramente ciao. Ciao.

0: Avanti, bitch!
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Outs? Allora, Mazzon, tu vorresti soldi per far la radio? Beh, tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzon, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E pur tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo?
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, David, Elena, Ricky Juan, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rino, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché è malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. Devo ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
9: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b- b***ne!
0: Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le b***ne!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no?
5: Cosa no?
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
3: Pronto?
4: Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scuccio alla 160 col T-Max! Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
3: Forte e chiaro.
4: Ah, meno male, scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
3: Sì.
4: Ah, perfetto, scusa se sono agitato perché c'ho la carogna, devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
3: Potresti scassare pure la capatea.
4: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio, eh?
3: Certo.
4: Sai che ti... proprio, te lo giuro, perché mi hai preso proprio in un momento che ho altri obiettivi, perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene, perché proprio
3: vieni.
4: Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
3: Vieni.
4: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
1: Tamarri.
3: Uccidi, buongiorno.
5: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
3: Ma l'autoscala, parlate.
5: L'autoscala, grande.
3: Per salire su dal blocco.
5: Perfetto, fantastico.
4: Mezz'ora,
5: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
3: E quando vi servirebbe?
5: Coglione,
3: Quando vi servirà?
5: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
4: Io sono nervosissimo.
5: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... Non lo so, quando
3: allora,
5: vuole.
3: Oggi e domani non ho disponibilità.
5: Ma questo è un problema.
4: Minchia, mi deve perché salire la, devo tenere la carogna tesa
3: ad un settimo piano su a Caranzolo Sala.
5: Ah, ho capito.
4: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
5: Senta, ma se per caso noi pagando di più lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
4: Anche di sera, eh?
5: Anche di sera, anzi è meglio, no, di sera.
3: Rimane lì perché ce l'ha una viteria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
4: Non già come
3: prova a chiamare Piero e Franco oppure che piano è?
5: Piero Franco Cli.
4: Tu, per non darti proprio...
5: Sì.
4: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala...
3: No, solo l'autoscala.
4: Solo l'autoscala.
5: L'autobionda neanche.
3: C'ha pure il cestello.
5: Il cestello che serve a...
3: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
5: Ah, sì.
4: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
5: Sì, lo spacchiamo in due.
3: La persona gli serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
5: Neanche se siamo legati e impizzati?
3: No, perché non c'è sponde, hai capito?
5: E allora lei c'ha qualcuno che c'è...
3: Il cestello.
5: Allora possiamo fare così, nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso e
4: noi entriamo e lo scasciamo.
5: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
4: Se vuoi picchiarlo pure tu.
5: Si può sfogare.
3: No.
5: Sei stato gentile.
4: Grazie, compare. Ciao,
5: grande.
4: Ciao, grandissimo, grande.
5: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande.
4: Ciao.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Cri. Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
4: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per affare quarto e quinto piano?
6: Sì.
4: C'è anche il cestello?
6: No, cestello no. Cestello c'è un amico mio.
4: Ma senti, ma la scala che c'è tu, c'ha le sponde per salire?
6: No, non ci può salire la
4: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
5: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
4: Magari ci dai una mano.
5: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello, con noi che noi dobbiamo.
4: Senza cestello, con cestello.
5: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
6: Sì.
5: Che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
4: ex amico.
5: Ex amico, un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo e scendiamo.
4: Usciamo dalla porta.
5: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi.
6: Scusa, e tu mi chiami a me per fare questa operazione? Non ho capito.
5: Sì, questo, sì, sì, cioè, mi ha dato il numero. Piero ce l'ha dato.
4: Pippo.
5: Pippo. Pippo.
6: Pippo.
5: Pippo di.
4: Pippo di naso.
6: Ma Cuca non c'ha Pippo di naso, è Pippo.
4: Ma
6: di...
4: pare un Pippo di naso.
5: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
4: ti porta quarto piano, poi inga, sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
5: Quando costa? Il noleggio del macchinario.
6: Prova a trovare un'altra persona.
5: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
6: Ma non va, ma t'ammazzo, ma così.
5: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
4: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
5: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
4: Ma cos'è che mi ha parlato qui?
5: Fammi vedere. No, non c'è nessuno qua.
4: Già Pippo di naso.

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottenmeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni! Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due. Poi issa. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito. Ma devo parlarvi

0: Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi. Sul dottore ha finito?
0: Ti stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
0: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
0: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
0: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Ansel Mayer. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
0: Ops. Vuoi un cracker?
4: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata storica.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorina sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spa!

0: Attaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti.
0: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Sì.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zodi 105 presenta
7: L'asciugone palanca.
8: Mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, non mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
9: Valentina Gomme, buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
9: Che informazione?
10: Siete dalle gomme voi altri, no?
9: Sì.
10: Ecco, perché le spiego. Io, diciamo, a Torba Iannica, no? All'interno di questo garage, che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie, che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo, nel deserto del Marocco, perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario, all'interno di questo garage in muratura, ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
9: Come?
10: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po', e così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisci?
9: Perché... per quello devi venire qui, bro.
10: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porti i mattoni?
9: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati, tutto quanto, non possiamo farlo così.
10: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
9: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
10: Ma contestualmente a questo, però, il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco, perché ho una breve infarinatura di francese ancora dai tempi delle scuole. E poi...
9: non lo so, vabbè, guardi, devi venire qui però, perché per telefono non...
10: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
9: Ma adesso che ne sappiamo noi?
10: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
9: No, ma noi non lo sappiamo questo.
10: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze. Io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
9: Sì, deve venire qui, guardi. Abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Oh. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
11: Senti, questo... Ecco. Al momento non possiamo...
10: Buongiorno innanzitutto.
11: Buongiorno.
10: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
11: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
10: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
11: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
10: Ma non esiste neanche più.
11: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
10: Poi questa bellina di lingua è tutta consonanti, non capisco.
11: Dovrebbe sembra una... farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
10: Italiana,
11: A quel punto sa che cosa può montare.
10: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
11: Pronto?
10: Sì, un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
11: Su quattro?
10: Su quattro, Adelin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Adelin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasforma?
11: Gli sci, guarda che è meglio, se ci mette gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
10: Sì.
11: Che gomme ci vuole mettere? Vedi qui con il libretto, vedete quello che ci ha collocato sotto?
10: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo, è tutto
11: verbo. Ma se non ci capisce niente, ce lo posso capire io.
10: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
11: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
10: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
11: Io non parlo al cecoslovacco.
10: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
11: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
10: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
11: Noi parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
10: Ma eventualmente, se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio
11: del cazzo.
10: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
11: pelle di... Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché certo. Io ho detto quello che mi serve a me.
10: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
11: E se poi vede non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
10: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
11: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
10: Beh, me lo faccio... Perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre... Che non si capisce niente, eh?
11: Ok, arrivederci.
10: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
11: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
10: Ma che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?
6: Lo Zoo di 105.
12: Tamarri.
6: In questa puntata i tamarri sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
12: Tamarri.
13: Materassaio?
14: Chi è al telefono, scusi?
13: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo.
0: Allora volevo cambiare materasso, volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio. Ai.
14: Ho capito.
0: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
14: Ha finito?
0: Ce l'avete? Cosa?
14: Ha finito?
0: In che senso?
14: Come posso aiutarla, mi perdoni?
0: Mica è mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
14: Ho capito, allora
0: ho bisogno di un materasso.
14: L'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
0: Sì, voi avete i materassi qui?
14: Abbiamo tutto a disposizione.
0: Perfetto, mi piace. Oh, però non mi fai nervosire che già ho dormito male.
14: Ok.
0: Mica che prendi i materassi così sulla faccia e scappa. Oh, che ti sto minacciando. Oh!
15: Bravo Massimino, bravo, bravo. Dopo andiamo a vederlo il materasso.
12: Tamarri.
16: Pronto?
15: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
16: Buonasera.
15: Buonasera, è Bifolco?
16: Salve.
15: Salve, senti, un'informazione. Io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo, presente, che se ti metti laterale vai giù.
16: Il memory?
15: Il memory, bravo, minchia, ne sai.
16: Mi deve dire prima le misure.
15: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
16: Quanto?
15: 7.
16: Come lunghezza?
15: Sì, e come larghezza 5 bastano.
16: Sono 6 materassi, 7 metri.
15: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
16: guarda,
15: mi piace.
16: Ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
15: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? Ti ho detto
16: ma
15: che le misure.
16: Ma
15: succhiami il cazzo, coglione, bifoco di merda! Ma vai a fanculo.
0: 7 metri. Come degenerata questa discussione.
12: Tamarri.
16: Pronto?
0: Materassaio? Vendi materassi tu?
16: Con chi parlo?
0: Sono Massimo di quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
16: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
0: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono endrenoso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
16: Ti piacciono le vecchie? Non ho capito.
0: No, io chiavo le vecchie.
16: Mi fa piacere, ancora meglio.
0: E mi faccio, dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione
16: tu.
0: Grizzly, vuoi vedere che ti mando il letargo? Ma neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio. Ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spento per sempre.
16: Ma chi cazzo è sto rotto?
0: Ti stacco la spina! La spina ti stacco come al frigorifero. Rimani freddo per almeno.
16: Ma non posso succhiarmelo, vieni, dai.
0: Lo sapevo che eri perverso. Senti, cadavere che cammina. A parte gli scherzi, mi serve un materasso. Perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'ho il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia, un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso proprio per incolparle di cazzi, ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
16: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
15: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
0: A che puttana?
16: Vero, sì.
0: Coglione di merda.
16: Sentito pure la vita tua.
0: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
15: Vai,
0: e ti comando e ti riprogrammo il cervello? Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
15: Vai Massimino!
0: Ti buco forte! Pum pum pum pum pum pum pum! Questo è il rumore della mia amica in bocca a tua sorella. Pum pum!
15: Vai!
0: Pezzo di merda!
15: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
0: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma hai rotto il cazzo!
16: Vai via! Suca!
0: Ti sputo via! Pezzo di merda!
16: Suca!
12: Tamarri!
16: Pronto?
15: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
16: Sì, mi dica.
15: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
16: Sì.
15: Cioè, che sia...
16: Materasso, sì.
15: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
16: Mm-hmm. Perché... Un singolo?
15: Sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora,
16: scusi?
15: No, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio. E allora
0: sì, ma dillo perché è sclerato.
15: Sì, è sclerato mio nonno, quindi vado lì e lo pesto.
0: Ma dormendo a pugni.
15: Allora certo. Mi serve un materasso duro, capito? Che sì, non abbia
16: quello non è un problema.
0: Che non hai il rimbalzo per la testa.
15: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
16: Sì, sì, noi li produciamo, quindi sì, rigidi li abbiamo. Assolutamente.
15: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
0: Digli che facciamo la prova con la lecca in bocca.
15: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco. Vabbè,
0: non deve, non deve rimbalzare la testa.
15: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
16: Noi, no, noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
15: Però se vengo là, lo posso ordinare?
16: Sì, sì, sì,
15: sì, tanto
16: sì,
15: mio nonno ancora 2-3 anni, perché così almeno lo finiamo secco, proprio rompi i coglioni.
0: Giovannino, chiedi proprio il materasso antilecca in bocca, cioè che quando tiri la lecca la testa non rimbalza, sì, sennò c'è il doppio pugno.
15: Ha capito? Cioè serve proprio che se do, gli do proprio un pugno secco al nonno mentre dorme, proprio che la testa rimanga ferma, non è che rimbalza e torna su, perché sennò si fa male.
16: Certo, certo.
15: Vabbè, allora passo in negozio?
16: Noi siamo, apriamo solo questo appuntamento. Chiedo una cortesia, è un singolo o un matrimoniale eventualmente?
15: No, la, ma è singolo, perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
16: Ok, ok.
15: Sì, ma
16: lei
15: però va bene anche...
16: di spesa più o meno? Che...
15: Non c'è problemi solo di spese, guardi, su quello non c'è problema, tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
0: A chiedi anche se, se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
15: Si incassa?
16: Guardi, non lo so.
15: Non lo sa.
0: Bisogna fare esperimenti. Sì.
15: Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, è più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
0: Spapazzo!
15: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
16: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì, così ci mettiamo d'accordo. Perché
0: magari portiamo anche il nonno.
15: Portiamo anche il nonno, così proviamo, lo proviamo. Magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo
0: a lecca in bocca.
16: Buona giornata.
15: Grazie. Salve. Che te...
0: Cosa è successo? Ma scusa, ma scusa.
15: Io penso mio nonno.
0: Il nonno è sdraiato sulla lecca in bocca dall'alto. Sai proprio dall'alto verso il basso. Papà,
15: mi richiami per
0: fissare un appuntamento.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri devono comprare un cancello automatico per la loro casa, perché quello vecchio ogni volta mozza la testa dello zio Pepe.
2: Tamarri.
3: Oh, scemo di merda!
4: Pronto?
3: Sì, sì, sì, sono prontissimo. Senti, voi fate anche i cancelli elettrici?
4: Sì, rivendiamo.
3: Sì, vabbè, quello che fate, se ve li spacciate, quello che fate sono cazzi vostri. Senti, ti stavo chiedendo questa cosa. Praticamente stamattina l'incidente è avvenuto perché il cancello era molto lento. Perché a furia di tirare, perché ci perdiamo sempre i telecomandi e le chiavi, a furia di tirarlo con le mani con la forza bruta meridionale, no? L'abbiamo mezzo scasciato e quindi si chiudeva molto lentamente. E siccome mio zio Peppe è anche mezzo ringoglionito, mi ringorreva con l'ascia, è rimasto incastrato sto scemo. Secondo te si possono fare con le chiusure velocissime? Proprio tipo saloon. Pa-pa-pam, pa-pam.
4: No, purtroppo no.
3: Cioè non fanno le chiusure scacan. Cioè che siccome io quando esco con lo scooter esco tipo a 160 impennando, io voglio che dietro di me, siccome c'ho anche 44 pitbull in cortile, non voglio che scappano, quindi pepez, si chiude proprio pepez il cancello.
4: E bisogna legarli prima di farli uscire.
3: Eh no, non posso, sì, che cazzo li lega, so feroci, sono assassini proprio selvatici, capito? Vabbè, comunque so cose che chiedo, ti voleva chiedere una cosa mio cugino, aspetta un secondo.
5: Sì. Ma se ci puoi dare il numero, noi lo chiamiamo subito. Certo, sì. Questo signore, allora, dacci il numero per favore, così facciamo prima, perché dobbiamo muoverci su sta cosa qua.
3: Perché zio Peppe è ancora incastrato nei cancelli.
5: Anche perché poi ogni volta è un cazzo di casino, perché siamo in cucina, schiacciamo il tasto del cancello, corriamo giù in garage, prendiamo le moto, usciamo, deviamo tutti i cani e usciamo veloci. Quindi invece dobbiamo avere una roba comoda. Dammi il numero, va?
4: Allora, 335.
3: Vedi come si chiama lo scasciato?
4: Carlo.
5: Carlo?
4: Ah. Esatto.
5: Lo chiamiamo adesso, capito?
4: Va bene.
5: Lo chiamiamo adesso.
4: Perfetto.
5: Ciao coglione.
4: Ciao.
5: Ciao coglione. Che vuoi, coglione?
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? Sei Carlo?
6: Sì.
5: Ciao Carlo, mi ha dato il numero all'azienda che ho chiamato adesso per un cancello. Ti stai lavorando, ti ho disturbato, scusami.
6: Sono il cantiere.
5: Ma che cazzo me ne frega a me che del cantiere? Volevo sapere del cancello. Senti, se puoi passare da me che facciamo il preventivo, che dovevamo prendere un cancello di quelli belli potenti, veloci, che chiudono a serramanico, diciamo.
6: No.
5: Ma proprio veloce, cazzo. Che deve. Ma che cazzo ti ridi, coglione? Che sto parlando seriamente.
6: Sì.
5: Ma cazzo ridi, coglione? Faccia di merda, ascolta un attimo.
6: Dimmi.
5: Quando cazzo vuoi passare a venirmi a guardare il cancello? Però devi dimmelo un po' prima.
3: Che lo spacchi nella schiena.
5: Sì, che proprio ti sdraio la schiena, proprio. Ti faccio vendere la maglietta dalla Juventus della schiena, talmente ti spacco la cancellata. Addosso, coglione!
6: Quando vuoi posso passare.
5: Bene, perfetto. Che mi stai facendo venire la cara, mi piace così. Senti, allora vieni stasera alle 18:34.
3: Se sono le 35 gli strappi la maglietta da davanti.
5: Hai capito? Mio cugino ha detto che se arrivi un minuto in ritardo proprio ti strappo proprio.
3: Prendo dal colletto e ti strappo la camicia, sì, davanti, scemo.
5: Hai capito?
6: Sì.
5: O se no salto in aria e ti do un calcio rotante sul pomo d'Adamo.
6: Sì, va bene.
5: Ma parla serio.
6: No, sono serio, serissimo.
5: Yeah. Segna l'indirizzo, cracco.
6: Segna, dimmi.
5: Allora, via dell'Avvoltoio.
6: Via dell'Avvoltoio
5: 39, quarto giaro, no. Vedi questa cancellata anni 70?
6: Sì.
3: Con zio Peppe ingastrato.
5: Con zio Peppe ingastrato da stamattina. Se lo vedi lì che magari
3: porta. Saporizzando.
5: Portagli da bere magari. Portagli. Cosa beve zio? Cosa beve zio Peppe?
3: Il bianco fermo.
5: Portagli un bianco Sarti.
6: Sì, va bene, sarà fatto.
5: Grazie. Va bene, alle 6:34,
3: A 35 ti strappo la maglia. Oh, parlo! Ti strappo la maglia!
6: Va buona.
5: Ciao, coglione!
7: Nella prossima puntata.
5: Ma che cazzo fai?
8: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo.
8: Ma
5: vai a fanculo te.
3: Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman. Lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto. Chi è?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
5: Sì.
4: Tu fai le luminarie?
3: Sì.
4: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
5: Non è un paese, è un quartiere.
4: È un quartiere, quarto giaro, a Milano. Ci servono illuminare per la via, 200 metri di via.
3: Sì.
4: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
3: No, no, io li noleggio.
4: Ha detto che li noleggia, eh.
5: Sono qua vicino, che cazzo.
4: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
3: Sì.
4: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
5: Allora, però, siccome sono robe di... Non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il praticamente l'anno in cui...
4: Anniversario.
5: Non è l'anniversario, che c'è zio...
3: Ma voi, ma sembra tutto...
5: Oh, sto parlando!
3: Ma chi siete?
5: Scemo di merda! Parlo!
3: Di cazzo.
5: Zitto! Okay. Zitto!
3: Coglione.
5: Zitto!
3: Coglione, ciuccia cazzi!
5: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
3: sì,
5: 80.
3: Mi incontriamoci.
5: Ti fico una penna in un occhio, ti giro velocemente e ti riavvolgo.
3: Possiamo incontrarci quando vuoi tu.
5: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
3: A parole, incontrami di persona.
5: Già, ti mordo subito.
3: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
5: Ah, ho capito, ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
1: Tamarri.
6: Buonasera.
5: Voi fate le luminariche?
6: Sì.
5: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
6: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
5: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pippotto e mi ripigno. Arrivo lì?
6: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
5: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
6: chiave. No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
5: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminarie? Faccio così?
6: Info, chiocciola, livedesign.com.
5: Aspetta, non c'ho la penna, dammi una busta.
4: Tieni.
5: Dammi una scheda, che lo segno con la polvere. Dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
6: Ma come sta dentro?
5: Vai, allora, tua, hai detto
6: info, chiocciola.
5: Chiocciola. Aspetta che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
4: Sto.
5: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Perché...
4: Schiacciala bene.
5: Minchia, buona questa.
4: Vai. Fatti sta mail.
5: Aspetta, mi sono fatto la chiocciola. Paolicci come capocchia.
6: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
5: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail.
4: Hai detto capocchia.
5: Ma che cazzo ne so io? Vabbè, facciamoci la mail.
4: Invio.
1: Tamarri.
6: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve.
6: Salve.
4: Salve, illuminarie?
6: Sì.
4: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
6: okay. Voi
4: di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quartoggiaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le luminarie.
6: Ok. Le viene da ridere perché?
4: Ho appena fumato, una merda proprio.
6: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
4: Come sono?
5: Metti via la voce che voglio sentire.
4: Sì, signorina, metto via la voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
5: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
6: Sì, salve, buongiorno, sono...
4: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
6: Avete un numero di quanti ne volete?
5: Che sta parlando, cretino?
4: Sì, ne vogliamo un po'.
6: Ho capito. Che budget avete?
4: Già abbiamo 100.000, 120.000.
6: Sì, addirittura, poi?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se c'è più i soldi. Non ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Già 120.000 euro, qual è il problema?
6: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
4: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
5: Sì, ma digli che non è che solo per le illuminare, per sì, tutti gli addobbi,
4: per
5: tutta
4: tutti
5: la
4: gli
5: via.
4: Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, oh, ma ha chiesto il budget.
5: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
4: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che lo capisci.
5: Ma che cazzo alzi la voce?
4: Ma pensa a te, sta cogliona.
5: Ma a me che cazzo alzi la voce, scemo?
4: Che si mette la litiga?
5: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Tamarri che mi chiamano in sala e mi chiamano e fanno una sensazione.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta. Per
2: sì, posso venire un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
3: Non ha capito un cazzo.
2: Dammi la mail.
3: Stai calma. Cazzo, che cazzo grida questa? Ma adesso glielo dico, Oh, okay. Massimo, io glielo dico a questa.
4: Cazzo grida.
3: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
2: Grazie a tutti.
3: Ma cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
4: Diglielo.
2: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, amaro nell'altra linea con un cliente.
3: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
2: Senti, sto parlando con me?
3: Sto parlando con te, sto parlando.
2: Come che, allora, intanto cretino sei tu.
3: No,
2: intanto.
3: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
2: Con un'altra persona.
3: Ma come ti permetti?
4: Ti sono una puttana.
3: Cos'hai detto? Cosa hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare. Io mica ti ho detto qualcosa, scema. Ma pensate, che risponde la gente e la offendi. Ma come cazzo sta?
2: Ma
4: cosa
2: è che mi sta offendendo?
3: Ma appena detto cretino, mi ha detto. Ma sei scema?
2: Io, no,
3: ma
2: lei mi sta dicendo cretina. Io non ho detto che cretino.
3: Ma io mica l'ho detto. Io ho detto cretina.
4: Ho detto che tua madre è puttana.
3: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina. Oh! Ma pensa a te che cafona. Non la voglio più sta roba, la gente è troppo cafona.
4: Sta cafona di merda.
1: Tamarri.
5: Siete in linea con Sennè Service. Siete pregati di rimanere in attesa. Grazie.
6: Non devo aspettare nessuno.
3: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
6: Sì, infatti, il mio tempo è prezioso. Pronto?
5: Sì.
6: Voi avete i basculanti per i garage?
5: Sì.
6: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
5: Deve mandare una mail.
6: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
5: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
6: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
5: No, in questo momento no.
6: No. Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
5: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
6: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare, diciamo, un summit con Sua Maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
4: Pezza di merda!
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Sì?
3: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage che vengono giù? Come si
5: sì?
3: Chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
5: Cosa aveva bisogno?
3: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
5: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
3: Ah, voi solamente li consegnate?
5: Facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzioni, riparazioni.
3: Signora, sì, ho capito, stai calma, scema, che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
4: Bastarda di merda.
3: Ma ha messo l'ansia sta scema.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Sì, sei tutto falco, ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora, praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
7: Sì.
6: O ti fai soltanto
7: no,
6: tu?
7: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
6: Da cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai, che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
7: Dimmi, minchione.
6: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde. Gli occhi sembrano gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai che ti entro in casa in un boato. È una folata di vento gelida. E poi ti spegne proprio come il tramonto. Ti spegni proprio. Vai
7: mamma
6: giù.
7: Che spavento.
6: Vieni succhiato all'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
7: la. Dimmi, cotechino, vai.
6: Oh! Che sto parlando? Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente, siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
7: Proprio che quello che fa per te, sì sì, è di fabbricazione francese.
6: Ma le stesse che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
7: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
6: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo, proprio. Sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono: papà, sei tornato, hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso e rivedi il tuo figlio che sei laureato, lo sai, no? Chi arride? Ma tu hai mai parlato con un balordo?
7: Allora, dimmi tutto.
6: Hai mai parlato con un balordo? No, mai, non ti sei mai trovato faccia a faccia con la morte?
7: No, io coi balordi, ma figurati.
6: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate, madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio, cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve sto basculante. Au! Au!
7: No, no. Oh, ma dimmi, ascoltami bene, che ti do una perla, il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene, come la mettiamo?
6: Allora, la mettiamo, decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco,
7: sì.
6: Cioè, cosa faccio? Ti strappa a pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi, dimmi.
7: No, a pezzi no,
6: sai cosa faccio? Ma non ti finisco subito. Lascio quell'attimo di respiro perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato. E tu ridi.
7: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
6: Che è bellissimo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
3: Le battute casual fa questo.
6: Sì, sì, simpaticissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio, tu stazioni proprio? Ti strappo il piano. Sai cosa faccio?
7: Aspetta,
6: il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata, quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce l'inferno, cane bastardo. Minchia.
7: Va bene.
6: Madonna.
7: Hai finito?
6: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro proprio, sai come i caschi? All'indietro ti apro. Madonna mia! Ah, sto per sputare la follia! Ma adesso già salito su T-Max! Madonna, come ti mangio il cuore! Ti cerco, stai attento! Metti gli specchi al retrovisore anche sulle spalle! Ovunque tu sarai!
7: Ci vediamo presto!
6: Mamma mia, quanto ti succhio il sangue!
7: Stammi bene, ricchione!
6: Senti,
7: oggi
6: furto la follia! Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda! Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via. Dammi il numero. Devo fare una ricerca.
8: Tamarri.
3: Massimino, provo a chiamare io, dai.
6: Mau, stringate che bisogna fare in fretta.
3: Va bene, faccio in fretta.
9: Pronto?
3: Cretina. Ok, grazie.
6: Questa è la telefonata più corta della storia. Mettila su TikTok.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
3: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
4: E che lavoro deve fare?
3: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
4: Cosa?
3: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
4: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale del cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
3: Figli di troia!
4: Cosa?
3: No, dico, peccato per Moira, amavo il suo circo.
4: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino, basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
3: Ah, certo, l'operaio peruviano.
4: Chi?
3: Nasca.
4: Ma no, la bamba!
3: Pure drogato sto figlio della merda!
4: Cosa?
3: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
4: Oh no, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
3: Certo, certo, capisco. E che fai tu di solito?
4: Smantello l'Eternit.
3: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora. Forse.
1: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
3: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
5: Cosa?
3: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
5: Sì, sì, sono io, come l'hai capito?
3: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
5: Ah, sì, sì, zitto, che ti sentono? Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
3: Eroi!
5: Cosa?
3: L'eroi! L'eroi!
5: Mi hai chiesto l'eroi?
3: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
5: Ah, certo, certo.
3: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
5: Cosa?
3: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
5: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
3: Un set di cacciaviti.
5: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
3: Come la concorrenza,
5: Cosa?
3: No, no, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
5: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
3: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
1: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
6: Sì, dimmi, bello.
3: Ma che vocina esile, come ti chiami?
6: Silvia.
3: Porca troia, una mangia prugna.
6: Cosa?
3: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare 4 domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari!
1: Sì, sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti? Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti 4 figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire. Non so, Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fare a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con so modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop, scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della RAI per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaoone proprio.
0: Sì, sì, come vuoi, certo. Ciao, Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, Fagnà.
2: Top, ottimo. Studio libero. Grazie, Teo.
0: Bene, bravo, Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una giuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda il cielo! C'è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Velocità 705 km.
4: C'è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Velocità 700...

0: Al traduttore dal bocchinese all'italiano.
1: Subito signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
0: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino! Che succede?
2: Iron Pen, Iron Pen, mio bel maschione! Quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
0: Taci, Squirtaman! O ti infilo il tuo tridildo nel culo!
2: Magari! Oh sì! Sì! Ah! Sì! Ah! Ah!
3: troppo...
4: Mi sembrava di essere lì!
0: Ma manca qualcuno! Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, bro! Tchau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmi na espanholense da solo, capito com o caso nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata.
3: Aiuto, supereroici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie. Dovete trovarlo e farlo fuori. Attenzione, è un mutaforma. Può essere chiunque.
1: Forza, supereroici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Lì che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile e grande mio. Quando vorrei infilarmi in una delle mie chiappeggi in Empire State Building dentro un sfinter. Bellissimo, mio.
5: Questo è il gabibbo.
2: Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io sì! Sì! Ah, sì! Ah.
1: Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi! Io? Io no demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal e Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegale nelle Marche, non Africa.
1: Forza, supererotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella, armatura al cazzo, presto!
7: Subito, signore.
1: Penetrazione atomica!
6: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Ah, chi cazzo essere tu?
1: Io sono... Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, l'ha pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bell'ardi.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
9: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo fic bagnat.

0: is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: A trovarlo, figa, ogni volta.
3: Pronto? Signor Ennio? Buongiorno! Come sta?
4: Chi sei? Chi sei?
3: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato!
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
4: Che cosa vuoi?
3: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
4: Si fa con la terra.
3: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro. Parco acquatico. Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
4: Nella mia terra non mica le mancare acquatico, manca la.
3: Senta, allora il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signor.
4: Signore. Le vacche.
3: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei.
4: 7 milioni di euro?
3: 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni. Lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
4: Ma qualcosa ci devo fare!
3: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
4: Le puttane?
3: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
4: Ci sono le puttane da burrare!
3: No, ma lei sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane.
4: Le puttane da burrare, dove sono?
3: Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
4: Con la gru, porca la.
3: Le diamo i soldi. Senta, signor Ennio.
4: Due massimo.
3: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
4: Porca la mente, non so più mica 20 anni, ma calato. Vale, farò due, se no tre. Massimo.
3: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra?
4: Una dietro l'altra, mica tanto.
3: Ma però se lei.
4: Ci vuole un po' di tempo.
3: Certo, signore. Però lei, se mi ascolti, se lei mangiasse magari 4 uova al giorno.
4: Magari io.
3: No, non ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
4: Devo mangiare un po' di piccante.
3: Ci vuole del tempo. Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
4: Non mi fanno niente.
3: Signor Ennio, scusi un attimo, lei ha un problema, non riesce a dire uova.
4: Allora, cosa devo fare?
3: No, deve dire uo.
4: Uova.
3: Perfetto, benissimo.
4: Porca la.
3: Ancora un po', provi. Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
4: Le passo
3: l'ingegnere Franco Uova.
4: Passamelo.

0: No,
1: adesso mi
0: chiamano.
1: Egno, qui mi chiamano l'ingegner Uova.
0: Ma che ti schiaffasse dal collo?
1: Lo
0: la
1: sai!
0: La potenza non è buona!
1: Lo
0: non
1: sai!
0: Non è buona la potenza, brutto bastardo, bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tuttofare!
0: Che puntara ti devi ammazzare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Ma non ti do neanche un'unghia. Brutta merda.
1: Poi ti
0: merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Che puttana la ma se non già la vecchia non può fare, se non già la vecchia non può fare, dove ti lasciano i tuoi soldi? A lavorare la mia terra con la merda!
1: In più ti danno anche un cestino con 7 uova!
0: Un caldo del porco d'un...
1: Pronto!
0: Brutta merda!
1: Ennio!
0: Mi devi
2: far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi devi
1: dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare, corre, mi sto copiando dal caldo, bastardo!
1: Ennio, pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda?
4: Se forte vincerai,
3: prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere i riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire, ci credo che dimagrisci, perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi, siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
4: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
3: Quindi lei consiglia ai ciccioni
4: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, esatto, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi.
3: Come
4: ciccioni.
3: Lei, esatto, come lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
4: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi, e sono tranquilli, temperatura bassa e bollette ancora meno.
3: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto. Arrivederci.
4: Ciao,
3: grazie.
4: Figlio della merda.
3: Ciao, strutto. Andiamo a Salerno, dove c'è Alex? Via, Alex.
5: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
3: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è? Un'iguana lei? Che vive?
5: Bisogna stare caldi.
3: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire. Lei è un panzone?
5: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
3: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo il mio cadavere?
5: Perché non ti posso baciare? Sì, a no, ti piace stare freddo?
3: A parte che io la repello come essere umano in generale.
5: Dai.
3: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
5: No, sopra i 25. Ah, sì, io ho la deroga, ho una deroga.
3: Lei ha la deroga per le teste di cazzo. Via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio. Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
6: Eh?
3: A quanto terrai il riscaldamento?
6: A 40.
3: A 40, lei? Che cazzo è Gheddafi, lei? Cosa c'hai, i cammelli in casa?
6: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
3: Lei c'ha tutte puttane? Che puttane c'ha? Spieghi.
6: Tutte puttane.
3: Me piacciono le puttane. Che puttane c'ha, dica?
6: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
3: Quante ce n'ha, dica?
6: 12 adesso.
3: 12 puttane, e deve farle stare calde.
6: A 40 gradi, ovviamente.
3: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
6: Lo so,
3: dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
6: Lo so.
3: E quindi lei gli piacciono che puzzano?
6: Puzzano.
3: Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
6: In Emilia Romagna.
3: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
6: Lo so.
3: E quindi
6: bisogna sempre vedere le prove, io parlo.
3: Che chi paga? Pronto? No, ma è stupendo, un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai Sebo Toscana, vai.
7: Ma senta da Dio, mi sono rotti i coglioni.
3: Perché? Dico.
7: La casata, se do la prossima.
3: Sì.
7: Non mi rotti i coglioni.
3: Perché?
7: Tu sai che foglio?
3: Che fa?
7: Guacari minieri, lo sai?
3: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
7: Che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
3: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
7: E che c'è? Che c'è la rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me, ma calma, io guacari minieri in diretto,
3: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
7: Perché non posso scadere niente, che c'è? Chiudi, perché io non ho più coglioni, sono gente in casa,
3: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
8: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata, chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
3: Come sta?
8: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non mi hai capito.
3: Sì.
8: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo, io stavo con i miei coglioni. Cruciani, te l'ho detto. Quando vieni
3: sei anche
8: vedere,
3: andato in ferie.
8: Vieni giù, fatti vedere, ogni giovedì. Ogni giovedì faccio via le sarca, vieni giù.
3: Ma non è vero, questa cosa non è vera. Questa cosa che vieni via le sarca non è vera. Non ti ho mai visto, sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
8: Maledetto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
3: Io il coniglio me lo mangio.
8: solo ti fai vedere solo quando sei paraculato dalla Digos, maledetto bastardo.
3: Ma sei un mitomane.
8: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio. Quella volta che ti trovo, te cambi i connotati, in alto mare te riconosce.
3: Sei lì che piangi miseria. Piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, eh? Piangi miseria.
8: Se no, ti ce n'hai in vacanza, visto che ti gatta va il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
3: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, eh? Che minacci,
8: sei una
3: minacci.
8: Merda, no, maschio alfa, sei una maledetta.
3: Sono maschio
8: merda
3: alfa.
8: Che ti nascondi.
3: Tu, Omega.
8: Sei un coniglio bastardo.
3: Tu, Omega.
8: Vieni giù,
3: io alfa.
8: Vedere, ti chiama Centraino, aspetto che finisci la trasmissione.
3: Ancora con questa favoletta, dai. No, non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
8: No,
3: perché
8: fai silenzio!
3: Ai miracci!
8: Devi chiedere scusa a tutte le donne!
3: Ma basta!
8: Devi chiedere scusa a tutte le donne per come mi tratti!
3: Ma hai rotto i coglioni!
8: Merda.
3: Hai rotto i coglioni!
8: Se la sua forza è l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani! Ti mando a fare il Paralimpiadi, maledetta merda! Sei una maledetta merda, Cruciani! Che ti disprezzano tutto al cuore, maledetto bastardo.
3: Ma sempre la stessa filastrocca. E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.
9: Radio 105.
10: Yeah.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Ma che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
1: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldi, dai, subito.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Mi sono alzato. Oh, bella ciao.
3: Eccoci, finalmente è finita questa campagna elettorale di merda. Oh, possiamo tornare a parlare di politica con la vittoria scontata di Giorgia Meloni, ma soprattutto con alcune ottime notizie che riguardano soprattutto chi ha perso, che sono persone che si leveranno probabilmente dai coglioni, come Letta, come Pillon, come Salvini, come Di Maio defenestrato, e ovviamente come quella nullità di Paragone. Tutto questo ovviamente al netto dell'astensionismo che supera il 30%. Non ci fanno mai votare. E quando ti fanno votare non ci vai, merda! Parliamo del voto, via. Andiamo in Toscana dove c'è Eugenio. Allora, un commento a caldo su queste elezioni, via.
4: Ma è niente, grazie vecchi.
3: Sì, questo è...
4: Io non sono nervoso.
3: Perché è nervoso? Perché ha perso le elezioni, Perfetto, vaffanculo anche a te, dai, un altro. Andiamo da Mimmo Salerno, Mimmo, via!
5: Cosa ne pensa? Ha vinto la destra. Me da pronostici praticamente. Quindi adesso diciamo che realizzerà il...
3: Quale?
5: Il programma.
3: Quale programma realizzerà?
5: Quello che ho capito io, la prima cosa è l'eliminazione del reddito di cittadinanza.
3: Lo vuole più questo reddito di cittadinanza.
5: No, io non sono contro il reddito di cittadinanza.
3: Lei è meridionale di quello campa, diciamo.
5: Sì, lo dice lei.
3: No, e questo è proprio verificato nelle carte. L'unico posto in cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti è la Campania, che ha 1.400.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quindi proprio voto di scambio, palese.
5: Sì, palese.
3: Abbiamo abolito la povertà e adesso completi la frase. Se l'è piata, parli, dica. Finito il reddito, finiti i soldi del telefono, eh? Empoli, vai, pronto.
6: Ma non ho capito, mi scusi. Sono in attimo. Che cosa c'è?
3: Innanzitutto si calmi.
6: Che...
3: Sì, buongiorno.
6: Alto!
3: Sì.
6: Alto!
3: Ma perché si incazza?
6: Alto!
3: Perché si incazza? Perché sbrocca?
6: Sto aspettando la telefonata dal mondo intero.
3: Pronto, non ho capito
6: il cazzo.
3: Ma perché strilla? Ma chi cazzo la conosce? Chi cazzo è lei? Che cazzo vuole da me?
6: Non esiste. Ave Maria.
3: Sì, ma la smetta, lei sta sbloccando. Ha qualcosa da dire sul risultato delle elezioni o se ne va direttamente a fanculo?
6: Duce!
3: Lei è un pazzo! Cosa dice? Lei è un pazzo, spraita!
6: Signor Cruciani!
3: Conto che lei è un pazzo scriteriato, dovrebbe stare in una gabbia. Cosa sta facendo? Lei è stato addotto dagli alieni. Lei è stato rapito dagli alieni. Hanno fatto esperimenti sul suo corpo. Lei è un lobotomizzato. Ma ragazzi, ma toglietegli l'MDMA a questa persona. Sì, mi mandi il suo indirizzo che le spedisco un sicario. Dai, toglimelo dai coglioni. Dai. Un altro. Sentiamo Maurizio da Cremona, vai Maurizio.
7: Devo davvero rispondere?
3: Certo.
7: Un bel passo indietro di 60 anni.
3: Perché? Perché lei è ancora convinto che Giorgia Meloni sia post-fascista?
7: No, perché ho ascoltato quello che diceva.
3: E cosa dice?
7: Non mi piace limitare molte libertà che vorrei verso le persone.
3: Ad esempio?
7: Ad esempio il fatto che non ci sia una tutela negli ospedali di una percentuale di medici per aiutare le donne che hanno bisogno di aborti.
3: Però questo mica l'ha fatto la Meloni, scusi, eh? Questo succede anche nelle regioni governate dalla sinistra.
7: Lo capisco, il problema è che il nuovo governo dovrebbe cercare di andare in un'altra direzione, invece lei ha confermato che vuole continuare in questa.
3: E che cazzo ne sa lei, scusi?
7: Perché lei, scusa, mi dice certe parole?
3: Perché io dico il cazzo che mi pare a lei, io dico tutte le parolacce che voglio. Culo, pene, fica, cazzo, buco del culo, ha visto? Radical chic dei miei coglioni.
7: Ma lei non mi conosce,
3: ma si sente.
7: Sto insultando a casa.
3: No, io non sto insultando nessuno, io insulto la sua idea, non lei. Si sente?
7: Ma lei ha detto che sono un radical chic.
3: Radical chic non è mica un insulto.
7: Però dei miei coglioni.
3: I miei coglioni non sono insulto, i miei coglioni sono patrimonio dell'UNESCO. Sono un complimento. Quando io dico associo una persona ai miei coglioni, io la elevo a livello michelangiolesco, capisce? I miei coglioni sono come la Cappella Sistina.
7: Ma io tendenzialmente frequento persone educate, non frequento.
3: E perché è un radical chic dei miei coglioni. È un radical chic.
7: Ma no, semplicemente vivo in un posto.
3: È così,
7: civile, grazie
3: certo,
7: a Dio.
3: È così che si perdono le elezioni, con i radical chic che sentono la parola merda e scompaiono in una polpetta di polvere come un ninja, eh? Dai, torna a Kyoto, vattene a fanculo, dai, torna a Kyoto. Ciao samurai, ciao.
8: Siamo tornati dietro di 60 anni.
3: Perché?
8: più fascista di lei.
3: Ma dai, ma smettiamola con questa roba, dai, su, la Meloni non è mai fascista, dai, su.
8: Beh, ma te sei mantenuto da lei, sicuro?
3: Ma vai a fanculo, dai.
8: Ma vai a fanculo te, coglione.
3: Dai, su, con questa retorica il PD ha perso le elezioni, te ne sei reso conto, te ne rendi conto, con questa roba dei fascisti ha perso le elezioni, eh?
8: Ma non doveva vincere il PD.
3: Chi doveva vincere?
8: Italexit.
3: Italexit non ha preso neanche il 2%. Il partito con gli stregoni, con gli sciamani.
8: Ma vai a far culo, va, coglione.
3: Ha votato Italexit lei, eh?
8: Ma chi bisognava votare, sentiamo?
3: Se, no, ma lei ha votato Italexit, mi deve spiegare perché. Perché è il primo, io non ne conosco uno. Pensavo fossero un mito, come la Fenice.
8: Ma vai a far culo, va, coglione.
3: Ma invece esistono, mi spieghi. No, ridammelo. Non si trova, deve essere svanito. Forse è tornato sul suo pianeta, come Michael Jackson. Via, e chiudiamo con l'amico mio. Amico mio, buongiorno. Sei contento?
6: Cucù, e il piano non c'è più. Cucù, e la mandolina non c'è più.
3: Sei contento, cucù, amico mio, finalmente?
6: Merda, vattene a fanculo, oh. Tu, l'altra merda, zecca di merda. Bastardi, dovete morire oggi, guarda quanto godo.
3: Oh, finalmente.
6: Cucù, oh. Brutte merde, quattro drogati di merda.
3: Sei contento?
6: Adesso si comincia a farci il sabio.
3: Oh, però aspetta, amico mio.
6: Cazzo, brutte merde.
3: Una cosa, amico mio.
6: Ti sento.
3: Ma senti, però, già che ci stiamo esprimendo amore reciproco, possiamo dire che
9: amore
3: finalmente.
9: Uno stracato,
3: che finalmente le donne torneranno al loro posto in cucina. Merda. Finalmente ti posso mandare in onda perché non urli, non bestemmi. Vai.
9: Non
3: cosa succederà, amico mio?
9: Assolutamente niente. Non succede perché siamo indebitati a morire.
3: Quindi dovrete ricominciare a pagare le tasse per i terroni, amico mio. Adesso.
9: I terroni sono miei amici. I terroni sono gli onti di merda come te. Che odio,
3: vedi?
9: Sono gli onti di merda come
3: sei pronto?
9: Te.
3: Sei pronto a pagare
9: facenti,
3: tante belle tasse?
9: Senti, Cruciani,
3: sì, perché
9: muori, brutta
3: sei
9: merda,
3: un ignorante. Tu
9: brutto onto.
3: Preso, tu
9: oggi
3: calpestato.
9: Potete andare caldamente, serenamente a fare in culo.
3: Tu calpestato. Io miliardario. Niente. Oggi è al settimo cielo. Non c'è verso di fargliela scendere. Ma secondo me fra una settimana gli è già passata, eh. Sento che cosa succederà fra una settimana, senti. Come sempre. Ciao, alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata Wender e Johnny chiameranno Ennio per dirgli che la fattoria diventerà un'isola circondata dal mare.
3: Ehi, ehi!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto, signor Ennio, buongiorno!
3: Vai, vai a cagare, chi sei, bastardo?
4: Sono Ronald Uovati!
3: Porca nuda!
4: Allora, sono Ronald Uovati dell'azienda Fratelli Uovati. Esatto, esatto. Senta, l'ho chiamata.
3: Non so chi sei.
4: Mi chiami Ronald.
3: Ronald.
4: Ronald. Esatto. Va bene. Senta, allora siamo dell'azienda Fratelli Uovati e l'ho chiamata perché abbiamo deciso di portare il mare da lei. La fattoria diventerà un'isola turistica.
3: Il mare della mia terra.
4: Sì, esatto, da Rimini.
3: Vai troppo distante, quanta quasi vuole.
4: Ha ragione, infatti stavamo pensando a questo punto da Piacenza portare un canale dal Po per fare prima, no? Allora, senta bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere perché sennò qua allunghiamo il discorso. Allora, senta, noi le volevamo proporre appunto di venire lì da lei in azienda. Siamo in due, veniamo in due a cena, va bene a cena?
3: Devi venire, brucio bastardo, io non faccio venire nessuno! La mia compagna, brucio bastardo di un porco nudo!
4: Ha la compagna lei?
3: La compagna, c'è la vecchia del paese dove vai a burrare!
4: Come si chiama sta signora?
3: La Maria del paese,
4: bene. Senta, che paese? Così riusciamo a capire anche per venire a trovarla.
3: Vado giù in paese a Reggio Emilia.
4: Ho capito, ma il paese dove sta lei? Lei dove sta? Reggio Emilia?
3: Ti devo dire dove sto io, dove stai? Dove stai, brutto bastardo?
4: Allora, lei va bene se portiamo questo canale e la sua fattoria diventa un'isola?
3: Assolutamente no, io sono la madre della mia campagna.
4: Paghiamo.
3: Devo girare la terra, metto dentro le mie vacche.
4: Senti.
3: Devo andare dalla Maria, porca d'un... Tardo.
4: Senta, lei, visto che è un contadino ignorante, no? Si sente che lei è ignorante.
3: Ignorante, puttana la mia.
4: Allora, per
3: brutto
4: le...
3: Bastarda!
4: Allora, ricordi che stavano sempre con i fratelli Uovati, mi raccomando.
3: Che cosa vuoi?
4: Senta, le passo adesso mio fratello.
3: Tuo fratello?
4: Howard Uovati, le passo adesso.
3: Howard!
5: Stai per essere collegato con Howard Uovati. 1.
3: Passami il fratello del dottor Uovati. Passamelo.
5: 2.
3: 2. Passami il reverendo del dottor Uovati.
5: 2.
3: 2. Brutto bastardo. Passami il fratello. Devo parlare con il fratello del dottor Uovati. Howard. Bastardo. Passami l'Howard. Pronto.
4: Pronto! Ciao, Ennio!
3: Vai a cagare, ma non sei ancora morto, brutta merda!
4: No, aspettavo te!
3: Era un pezzo che non ti sentivo più, libero! Poi mi ho mai potuto immaginare che la quella merda da come... Ma sarà morto quella la merda! Sei ancora vivo,
4: come stai, Ennio?
3: Meglio di te! Devi stare sotto un metro di terra, brutta merda!
4: Hai mangiato le uova quest'estate!
3: Non le mangi, perché ti farebbero bene! Ma
6: tu
7: invece le mangi le uova?
6: Sarei nel culo, brucia merda!
7: Tu invece le mangi le uova?
6: Tutte le mattine! Mi faccio le ci metto dentro anche un po' di vino rosso e lo bevo, brucia merda!
7: Quante uova mangi la mattina?
6: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
7: Ma scusami, tu nelle, tu nelle uova la mattina ci metti il vino?
6: Ci metti il vino! Il vino!
7: Tu ti ubriachi alla mattina!
6: Con le uova! Vai, io sto lavorando!
7: Senti, allora...
6: Vai a cagare!
7: Senti, allora, che ora veniamo a mangiare da te? Egno!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai,
9: dai!
11: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
12: Baciamelo piano.
11: I super erotici.
13: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
14: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
15: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica. Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrotali.
14: Oddio! Che succede, Cappella?
15: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
14: Ehi, alito a spruzzi, come va?
15: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
14: Eh sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
15: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, miam, miam miam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, miam, miam miam.
14: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
11: I super erotici.
16: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
14: Aggiornatemi sulla situazione!
16: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo. Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighina che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighina. Bellino, vero?
14: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro.

0: eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
1: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
2: Ghi, io?
3: Ma perché ogni volta?
0: Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
2: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
0: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
4: Subito, signore.
0: Penetrazione atomica.
2: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto.
1: Chiedere aiutare.
4: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
5: Oh, l'ha pigliato un culo.
6: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
4: Donna Pompino dice: attento, signore.
0: E tu chi sei?
4: Quella è la malefica donna Rutto di Figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
7: Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli voi di me i primi puntai!
6: Calmati che
11: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Il comunismo è una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ritrovati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, potrebbe.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma, signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la f***a quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, ragazzi.
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Ma straporca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! La scrivete C Cinema sotto!

0: comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Maverickian, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che lui, insomma, gli sta infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ho aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina. Perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scoppiando il cranio, una roba. Se sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, una roba. Ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che penny? Penny? Passo.
2: Sì? Ah. Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, Passo.
1: Ah, c'ho ragione, Passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, Passo.
1: Proprio culatone, Passo. Nails on her nose, 12 o'clock. Finita la benzina, Passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più.
0: Perché non dici pazzo? Devi dire pazzo, se non dici pazzo non te potevo rispondere.
1: Sto barando. Faccio...
0: Che stava facendo?
2: No, non ho capito, guarda.
0: Stava barando.
2: Secondo me lui dice di Maverickian che è gay perché è gay lui.
0: No.
2: Sì, sì, ovvio.
0: Ma non è gay.
2: Fanno tutti così.
0: Ma Maverickian non è gay. È no. Proprio fratto.
3: Lui è ammalato.
1: Attento alla mano.
0: Comparsa, pazzo! Comparsa!
2: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato l'ha lasciato su un aereo?
0: Ma secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
3: È andato a casa del branzino.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa.
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente

0: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
3: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
5: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
3: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
6: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
2: sì.
6: Che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
6: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
7: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
6: Sì, che devo fare? Stavo
7: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
6: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
2: Guardi,
6: forse
2: vabbè,
6: c'è il sangue.
2: Sì,
6: allora,
2: va
6: signora
2: bene. Questo
6: mi ascolti,
2: sì.
6: Ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
6: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo.
7: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
2: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo,
6: mettici il pennino nella cacca.
7: Stai al telefono, stai?
6: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che
6: ha
7: c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era il prosciutto, mozzarella.
7: L'uranio. Un poverito.
6: Cotechino.
7: Inghia, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
2: No, guardi.
6: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
2: Ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
2: Sì, anche sul Rai

0: su tutto quello.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: Dio! Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
1: Sì!
0: Ecco, fa il colpo!
1: Ecco!
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
0: Che vaffanculo, porco...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: Quello della cancra,
1: sì.
0: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora, sono
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pipponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora... Tante novità in questa edizione come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
6: Merda!
5: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
6: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
7: Bastardo pannello!
8: Sei dici un merduccio!
7: Capraglio tu giù!
6: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati, qualcosa va storto. Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
8: Scappa, scappa, cazzo!
6: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. Inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuff ciuff. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
5: Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni, come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Se falegniamo?
4: Sì.
3: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christbro. È presente come è fatto, no?
4: No, no.
3: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità, pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
4: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
3: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
4: No, no.
3: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
4: no,
3: fammi
4: no,
3: un prezzo
4: non,
3: 10 mila euro, quanto vuoi? 10 mila euro?
4: Sì, sì, 100.
3: 100 mila. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane. Ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto, falegname?
4: Ma scusi, cosa vuole?
3: Scemo. Scemo. Cosa fai? Presuntuoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
4: Sì, allora chiama un...
3: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
4: Pronto?
5: Bello? Sei falegname tu?
4: Pronto?
5: Falegnama!
4: Chi è?
5: Sto cazzo! Sono Massimo di Quarto! Sendo un casino la Madonna, stai segando alberi?
4: Cosa?
5: Sto cazzo 2! Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo!
4: Sta portando dei mobili?
5: Mamma mia, quanto sei ignorante!
4: Devo non si capisce niente!
5: Oh, scemo di me!
4: Con calma, parla con calma!
5: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
4: No!
5: Perfetto, allora te lo ripeto, infilo un braccio in culo e ti trasformo in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione, degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli, mi serve uno bravo. Un Hemnes, un Sansbel.
4: Da montare la roba dell'Ikea?
5: Sì, un Gwisprang.
4: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
5: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
4: compro
5: una maniglia?
4: Non sono capace di montare la roba di Ikea.
5: Ti monto una maniglia sul petto e ti apro il torace, scemo.
4: Non sono capace.
5: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
4: Tu sei bastardo.
5: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
4: Non capisco niente di qua.
5: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
4: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
5: Bastardo. Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
2: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
5: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
4: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
5: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
4: Aspetta un attimo, te lascio passare.
5: Non te ne sei neanche accorto, che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
6: Deviniamo, amico mio.
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Ehi!
5: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto! Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
4: È capo di fabbrica di falegnameria.
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Capo di fabbrica di falegnameria.
5: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
4: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. I altri da fuori no.
5: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
4: Sì, più o meno sì.
5: cazzo, si sente che sei dell'est. Come fai a lavorare con...
4: Sono russo.
5: Minchia, tu si sente che proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Ma che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
4: No, lo so, ma questo è il capo.
5: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, cioè ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefnes, il Tissental Pnefteft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
4: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobile su misura.
5: Ho capito.
4: Siamo calcoli a misura e montiamo i nostri mobili.
5: Fantastico.
4: Senti, non andiamo in giro.
5: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
4: Sì, grazie.
5: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda. Va. Va bene, dai. Buona giornata.
4: Buona giornata.
5: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
4: Ciao.
7: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
5: Va bene, anche stavolta l'abbiamo.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
8: Amico, ma sei finito in disgrazia?
9: No, amico, sono pezzi.
8: Amico, ma cos'è successo? Perché eri a bordo di una panda bianca? Vestito anche male?
9: No, beh, amico, sempre un paio di chili di giubbottino, di pelle quelle vere, non la pelle quella della Michelin di Alizei.
8: No.
9: Hai visto il giubbotto che aveva su Alizei? Cartonato Michelin?
8: Sì, lo so, amico, però in questo momento Alizei ha il comando, capisci? Cioè Alizei in questo momento si sente forte del fatto che tu sei salito
9: allora,
8: su un mezzo
9: amico,
8: con ghigno. Aspetta. Avevi anche il ghigno orgoglioso di sederti a bordo di una Fiat Panda bianca, oltretutto. Cioè, proprio.
9: Allora, devo essere onesto, mi confesso, va bene? Mi fai la padre confessare.
8: Certo. Poi è una sorpresa per te. Ho due sorprese per te.
9: Poi mi dai la penitenza, ti prego. Allora, senti, mi confesso, ho voluto per una volta nella mia vita capire e sentire ciò che prova tutte le mattine Alizei quando si sveglia, si alza, va in strada perché non c'è neanche il box, cioè ce l'ha, ma ha fatto quello con i cartoni della S lunga e mette lì dentro la macchina, e capire e sentire quello che lui prova quando accende la capture.
8: Lo so, però questa roba è stato un danno d'immagine quasi irreparabile.
9: Lo so, amico.
8: Poi paparazzato, sei stato anche paparazzato, cioè la roba assurda è questa.
9: Ho già fatto 10 Porsche nostro e adesso farò una ventina di Ave Porsche, sperando che chiaramente il dio della meccanica, dell'automobilistica, mi perdoni.
8: Ma la Porsche, la GTS rossa che io ho avuto anche modo di guidare, capolavoro della meccanica e dell'automobile proprio in generale. C'è ancora? Ma ti parla ancora la macchina? Si apre adesso?
9: Allora, ultime notizie sono che è scappata dal box.
8: No.
9: L'ha vista in tangenziale a 300 metri all'ora senza nessuno che la guida.
8: Porca puttana. Amico, però io ti devo purtroppo fermare un secondo, perché tu hai dato potere, il potere della pezzenteria.
9: Non riuscirei a sopportare.
8: Lo so, però lui in questo momento purtroppo ha vinto e te lo devo passare. È qua.
2: Compagno Luigi, sono fiero di te.
9: Allora, vada per il Luigi, anche se neanche mia madre mi chiama Luigi, però ti pregherei, in una giornata simile, l'affronto del quello che inizia per C e finisce per Agno, ti pregherei.
2: Caro no. Tavarish, finalmente hai capito. Ma io lo sapevo perché una persona comunque della cultura, della tua cultura e della tua intelligenza non poteva rimanere su quelle posizioni antiquate. Sapevo che prima o poi saresti passato al lato oscuro della mobilità intelligente.
9: Allora, la cosa peggiore che mi è arrivata tra i 1748 messaggi che mi sono arrivati è stata: dopo di questa mi attendo anche la 1000 cerniere.
2: Senti, siccome io sono rimasto conquistato da questo tuo gesto, Gigi, perché penso che sia veramente un passo avanti evolutivo per te e sono veramente fiero, ti accompagnerò in questo percorso e cominciamo con una 150 cerniere.
9: Però posso dirti una cosa, sai che è una sensazione di... cioè io mi domando e dico, scusami, ma tu tutti i giorni provi quello che io questa mattina ho provato nell'accendere stamattina?
2: Ma
9: non
2: pazzo?
9: Si accende, cioè io, tu giri e non si sente il motore e non è elettrica, perché?
2: Ma io vado coi mezzi, io non vado mica in macchina a Milano, sei mica pazzo.
9: I mezzi.
2: Coi mezzi vado.
9: I mezzi?
2: Eh sì.
9: Cioè tu la mattina ti svegli e prendi la 90?
2: No, 12.94.
9: L'Etiopia Express, bello. Ma ci vuole il passaporto per salire?
2: Allora, io credo di essere uno dei pochi che non ce l'ha a bordo.
8: Amico, oggi purtroppo ti meriti una cosa che non ho mai fatto prima.
9: Hai fatto veramente? No, amico, no. Ma non può essere andata così. Io scherzavo. Cioè, hai lasciato così, butti giù il telefono anche. No, amico, basta. Vado ad aprire la finestra. Ce l'hai un sasso così vado giù più veloce?
2: Il sasso, mi raccomando, dell'IKEA, eh.
3: Avete ascoltato La fine di Gigi il milionario. Al cinema.

0: egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
1: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia... No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
0: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
1: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
0: Riaccidenti! Che fortuna! Grazie! Vuole che le spieghi il problema?
1: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
0: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
1: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
0: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
1: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
0: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
1: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
0: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
1: Virgola, su, clicchi, clicchi.
0: Ecco. Salve, dottore.
1: Ma salve, che bella donna, complimenti.
0: Grazie, lei è veramente gentile. Ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
1: Ah, dice... Le gomme?
0: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
1: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Faccio, colleziono.
0: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
1: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
0: Ma, dottore!
1: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
0: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
1: Allora, mi dica, che problema ha?
0: Dica.
1: No, dica lei.
0: No, lei ha detto dichi.
1: Ah, errore di battitura, mi scusi.
0: Ma siamo in video.
1: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
0: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
1: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile, cioè non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
0: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
1: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su, via, mi dica, che cosa l'affligge?
0: Sa, io fatico ad avere un partner.
1: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
0: Bazzucati?
1: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
0: Ah, psicologia.
1: Sì, sì, sì, psicologia, certo.
0: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
1: Wow.
0: Che fa, dottore?
1: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
0: Beh, Diciamo che sono una donna single, che non ha ancora trovato quello giusto.
1: Ho capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
0: Ma in che senso?
1: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
0: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
1: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
0: Ma in che senso, dottore?
1: È che la lascia troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella fica. Magari è quello, eh.
0: Ma dottore, si vergogni.
1: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone, ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi abbia sentito la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato del mio?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Alberto,
8: scusa, lo passo, aspetta lì.
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
2: Radio 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolete, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
13: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Libez! Benvenuto! Che devo fare, nutato a Giotto?
3: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
2: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
3: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
2: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
3: Che sono una femmina! T'ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da uomo forzutella, voglio una roba celtica!
2: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
3: In che senso?
2: C'hai una fronte che c'è sta tanta roba! È gigantona!
3: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone!
2: No, t'ho detto che non sei vichingo! Sei mangalotto! Tutto stroppianello! Sei tutto sproporzionato! Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini!
3: Oh, sai che sei proprio di stronzo! Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino,
2: E che carattere! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
3: Ah, bravo! Che vuoi fa?
2: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
3: Ma sei scemo! E che so, mo checco! Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
2: Eh sì, che so, Michelangelo!
3: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegia che ha vinto i concorsetti, che disegni... E tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
2: E mica sono miei! Questi l'ho scaricato da internet! Io? I concorsetti l'ho vinto con i cagnolini e i palloncetti!
3: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente però, Lo voglio ferocio!
2: Ferocio?
3: Sine, sine!
2: E vabbè... Ferocio!
3: Sì, ne ferocio!
2: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
3: E vabbè, bello,
2: Sì, ne! Finito, gli pezzo!
3: Oh, fammi vedere!
2: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
3: E non cominciare ancora,
2: No, no, tile, dai!
3: Fammi vedere lo cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
2: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
3: No, non sono feroci! Sono culacchecchi che si culano!
2: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
3: No, ferocio, cattivo, mastinello, questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che canelli dietro la schienella, cretino!
2: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
3: Ma io ti tronco, scemo, mi hai fatto un cane ferocio!
2: No, Ipe, non ti incazzare, calmati!
3: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
2: No! Non mi lanciare lo martellone!
3: Ma hai rovinato, pazzo!
4: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i gagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
5: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
4: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
5: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
3: Dai, infame!
5: Permesso!
4: Nannino!
3: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fai nei negozietti dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta? Ti sei fatto male? Va bene, dai. Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che me l'ha fatto forgiato. Va bene, dai. Io vado, Ciao, Nai.
6: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
3: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto Sinci sta male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
3: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
3: Sì, per... che cosa devi levare, cosa devi fare.
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
3: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio.
3: Puoi no?
4: Puoi lasciare il camion acceso. Sto parlando. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui, soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella candina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
3: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? È una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
3: Certo.
4: Allora, praticamente, se trovi... Cioè, quello che trovi... Non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
3: Sì.
4: Vabbè, dai.
3: Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: E che cazzo sei, carabiniere, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
3: Devo capire quello che devo portare via.
4: Cioè, tu tutto devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
3: Non ho capito, scusa.
4: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
3: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
4: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
3: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un sms con la via e tutto che ti confermo. Riesci a farmi un sms, sei in grado?
4: Eh no, è qua però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento
3: alla discussione?
4: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mi hai preso per uno scemo?
3: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
4: sem- Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
3: Bravo.
4: Allora vedi, quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda. Ah, guarda sto coglione.
2: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono 3 settimane che non ti fai vedere, brutto bastardo. Ah, che spavento porco. Eccoti, Cristo, sei strafatto. Ma che cazzo, ma come sei conciato, Peter?
2: Peter, sei in casina.
1: No, Heidi, siamo noi in un casino se arrivano gli sbirri delle montagne e ci trovano con sto coglione strafatto di metanfetamine.
2: Nonno, ma Peter, che ti è successo?
1: Guardalo, cazzo, è più brasato di Amy Winehouse nel 95.
2: Hai ragione, fiocco di neve, dovremmo disfarci di lui, ma non è morto, è solo in condizioni precoma. Giusto!
1: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
2: Portiamolo alla clinica clandestina cinese, li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri 1 a disarticolare Salme e poi farle sparire.
1: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
2: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
1: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
2: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
1: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
2: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
1: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
2: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
1: In che senso, Heidi?
2: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
1: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
2: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
1: Scusa, Heidi, non succederà più.
2: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
1: Dove stai andando, Heidi?
2: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti, tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
1: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
2: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
0: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
2: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 € al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 € al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 € la cassa. 3,40 € la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 €. 2x2, orto bio e torta alla nonna. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 €.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 € al chilo, becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 € al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 € al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 € al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 € al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Braciole di cicala, 1,89 € al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 € al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 €. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 € al grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 € al chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 €. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 €. Sgocciole, biscotti per sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 €. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 €. Marmellata di capelli, 4,60 €. Cristata, la torta con le spine, 10 € tondi tondi.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao, baci. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati a tutti.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Imamma!
2: Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
3: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
2: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
3: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
2: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
3: Levati il casco!
2: Non sento!
3: Levati il casco!
2: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
3: Levati il casco del cazzo!
2: Non sento!
3: Vabbè, me ne vado.
2: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda! Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
2: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
2: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
2: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. E poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
1: Imamma!
4: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio. Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone! Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
1: Amico, si dice amico al maschile porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
4: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
1: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile.
4: Passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo.
1: Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare?
5: Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta. Sono amici di Sfera e basta.
6: Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli? Basta. Fermo.
5: Basta, dai, basta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: E cosa c'è, signora? Si calmi!
2: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
3: È perché se la prendete estate mi spettino. Che cazzo è successo, signora?
2: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca.
3: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
2: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
3: Il Credito Bergamasco?
2: Eh sì, esatto.
3: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi. I miei soldi sono sicuro, eh.
2: Ma che cazzo? Ma dove va?
3: Sì, salve.
2: Dove va?
3: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sta andando forte, eh.
1: Il Caimano.
3: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
2: Mi vergogno.
3: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
2: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
3: E perché? Dai cazzo che ho pippato, non c'ho pazienza, muoviti!
2: Perché ho paura del buio.
3: Ma figa, ma non devi avere paura del buio.
2: Davvero?
3: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
2: E cioè?
3: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
2: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
3: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
4: No, no, no, no! Che cazzo no, no!
2: Oh mio Dio, è terribile!
3: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
2: Sì, sì, ci sono dei vermi.
3: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
2: Ah, no, no, non fate guardare, non fate guardare.
3: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
2: Basta, basta, signore, basta.
3: È un mio amico Fakiro che si infila spili nella cappella. E il suo record è 98.
2: Ah, 98.
3: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
2: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
3: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
2: No! No! No! No!
3: Hai visto, figliolo?
2: Ah! Ah! Ah!
3: Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
2: Mamma! Mamma!
3: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.

0: Sa. Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fantaciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Hey mamma!
2: Sì che bello! Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo! Eccomi, Skeletor, mi hai cercato! Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando! Oh. Brutto criceto gigante con la faccia da porco! Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi! Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta! E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane? Ero in vacanza. In vacanza? Ma che cazzo sei un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi? Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva. E ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco. Solo che fatico a sedermi adesso. Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla Carrà palestrata. Ma veramente non c'erano ragazzi. Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche, forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti. Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio. Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
2: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
0: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
2: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita. Dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
3: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
0: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comprato la crema che ti ho suggerito?
3: Oh, cazzo.
2: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
0: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medane? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
3: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
2: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
0: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
2: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te, è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante.
3: Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
0: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare, rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
4: Scappiamo, e mamma qui si mette male.
0: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
3: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
0: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
3: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
0: Per il potere di Gayskull.
3: Basta, ti prego.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: California, California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
7: Per la mia psiche?
6: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Dell'Oceano Indiano.
6: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
8: La cioccolata.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business relationship.
8: Una business relationship.
6: Questa
8: è la station way, le Seychelles di nuovo.
6: Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora
8: Lindsay, no.
6: Lindsay.
8: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane. Lindsay.
6: Lindsay.
7: Lindsay.
6: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
8: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
8: Lindsay. Come Sanpei.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
7: Cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per...
8: Sì.
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
5: ma
7: sei...
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
8: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
8: No, PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Aspetta. Che ne dici?
7: Che dici?
6: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Grand Theft Auto.
8: Theft.
6: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
7: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
8: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
6: Vorver.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
8: Rover?
6: Rover
8: Vogue.
6: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
8: Borger,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
2: E ciao a tutti ragazzi! Allora, delle centinaia di sdrenate che abbiamo composto, ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora, cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare. Scopriamo insieme cosa! E leccale la

chissà se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Viale!

0: Jones.
1: Oh, che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
2: E lo sai,

0: cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare, la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo.
1: Scusa.

0: c'è un bella tremolo.
1: E dai, Elisa, comincia e finisci il servizio, scusa. Va bene, allora, la prossima canzone invece... la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività sessuale, insomma. Ascolta.

0: fa.
1: È benissimo, quando meno te lo aspetti, come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babue! State babue! State babue! State babue!
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: È per l'Italia.
4: Vai, dai!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Senti, Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto, tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi taci un po' e non fare la prima donna, ok? Allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. Ci rimarrei malissimo. Gli voglio tanto bene.
1: Ehi, mamma!
2: Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco?
0: No, papi. Lo stavo cercando anche io.
2: Quella piccola merda. Di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeletor. Speriamo non si cacci nei guai.
0: Oh, accidenti.
2: Già sono preoccupato anche io.
0: Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeletor, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie?
2: Ah, per un attimo mi sei sembrato frocio.
0: Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te?
2: Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento.
0: Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top.
2: Per un attimo mi è sembrato proprio frocio.
3: Ehi, Skeletor, posso entrare?
4: Solo se sei etero.
3: Accidenti, quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune.
4: Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
3: Esatto, proprio di quello.
4: Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Tutti i miei scagnozzi sono tornati sui loro pianeti di origine e non mi rispondono più al telefono. Beastman è in cura da uno psicologo perché ha una crisi di identità sessuale. Quel pazzo crede di essere il mio ragazzo. Credo che cederò all'idea di avvelenarmi.
3: Io ho due buchi del sedere, ti lascio immaginare.
4: Ma dici in senso metaforico?
3: No, non è così proprio la mia specie.
4: E lui lo sa?
3: Lo ha scoperto l'altra notte.
4: Oh, cazzo. Nonostante non sia empatico e sia un demone del male, davanti a questa notizia sento il bisogno di abbracciarti. Non oso immaginare cosa hai passato.
3: Grazie, Skeletor, apprezzo molto.
4: Vieni, stringimi.
0: Ehi, ma che state facendo voi due puttane?
3: Oh, cazzo!
0: Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppioano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy.
4: No, aspetta, c'è un enorme malinteso.
3: Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il boa rosa, non ti arrabbiare.
0: Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima, non piango per non rovinarmi il rimmel, ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole e visto che fortunatamente hai due ani, credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School.
4: No, cazzo no! Maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo figlio di puttana volante!
3: Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci?
4: Ce li sta per cacciare nel culo la carrà coi pettorali di Lou Ferrigno.
0: Per il potere di Gay School.
4: Ma come fai a scoparci tutti assieme?
0: Magia, Skelly, magia.
3: Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
0: Troppo tardi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cos'hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia, ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di terrone di merda.

0: casa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro! Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
2: Ehi, mamma!
3: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
4: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
3: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
4: Grazie, Sire.
3: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
4: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
3: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
4: Mi vergogno un po', ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
5: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
3: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
5: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
4: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
3: Appunto, Orco! Fatti i cazzi tuoi, Prego Tila, continua pure.
1: Per tutti i village people, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio! Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla. Altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermes per sempre. Fermi tutti.
3: Adam, che ci fai qui?
1: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto. E mi rovini la Fashion Week.
5: Troppo tardi, Adam.
3: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
1: Io veramente?
3: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
4: Forza, diglielo. Digli la verità, brutto traditore.
1: Ma sentila la pazza. Adesso sarei io il traditore. Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
3: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
4: Sì, Sire, è vero, ma io...
3: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista. Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
4: Ai suoi ordini, Sire.

0: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
1: Sì, padre.
2: Ai suoi ordini, sire.
1: Ciao, stronza! Oh, che fortuna, orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
2: Già, che incredibile culo!
1: Ma grazie, orco.
2: In che senso grazie?
1: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
2: Ti giuro che non comprendo.
1: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
2: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
1: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
2: Ma neanche per sogno, no!
1: Per il potere di Gayskull!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Salve a tutti, io sono Ignazio.
4: Albanese?
3: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
5: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
4: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
6: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
3: Le scorregge fredde.
7: No, non ho capito, non ho afferrato.
3: Le scorregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo: un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
7: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
6: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
3: A me sembra un'idea geniale, foto!
7: Polandone!
6: A me sembra che tua madre sia un po' puttana, ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
3: Foto!
7: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonoli se pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scure jet? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
2: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
8: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
6: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
7: Quello è un passaggio obbligatorio, quella la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa poi. L'apparenza però può ingannare, Dici Molfetto, dici qual è la tua idea imprenditoriale?
8: Cocaina light.
4: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dov'è? Dove cazzo è?
8: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
6: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
7: Legalizzala!
8: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimone al d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
7: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
9: Bravo ragazzi.
6: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
7: Guarda Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
6: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
7: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
10: e via.
2: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e nonostante le sue qualità non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
11: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
12: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
11: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
12: Non questa, è cocaina light.
11: Cocaina light?
12: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
10: Cazzo, soffiato!
11: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pipare bicarbonato. Dammene ancora.
12: Ma certo, è light.
13: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
8: E senza olio di palma.
14: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
15: Ma io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
16: Tu conosci solo me?
15: Solo te.
16: Solo me?
15: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
17: Neanche di me?
15: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
17: Amico mio, Wender è amico
15: quello
17: tuo.
15: Quello è tuo!
17: No!
15: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
17: Cosa dov'è c'entra?
15: Dov'è quella regista?
17: E se vado via io?
15: Nessuno viene.
17: Neanche tu?
15: Io posso litigare con la guerra.
17: Ma gli altri
15: no,
17: non verranno mai.
18: Se va via Marco, tu non vai.
17: Anche a me.
15: No,
18: terzo piano,
15: frazione,
18: stai zitto, terzo
15: io
18: piano.
15: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
17: No, tu
15: lui
17: sei
15: è un figlio di zoccola.
17: Tu sei una merda.
15: Lui
17: sei.
15: È furbo.
17: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
15: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
17: sì,
15: lo sai.
17: Sì.
15: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
17: Lui via, io vado.
15: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
17: no, ma metti che ti dà 10 milioni
15: sì
17: subito. Tu rimani?
15: No,
17: vieni con me
15: subito Wender,
17: che bugiardo.
15: È un figlio di Zoc,
17: è un bugiardo,
15: sei esa bugiardo, eh?
17: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
15: Chi è questo che
17: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
15: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
17: Sì,
15: questo fa cazzo.
17: Tu avevi 20 anni?
15: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
17: Ma va?
15: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
17: Tu a lei?
15: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
17: Sì?
15: Sì.
17: Allora sei stato innamorato?
15: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
17: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
15: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
17: Ma ci avevi trombato?
15: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
17: Sai trombare?
15: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap di cazzo. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca.
9: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
3: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito di iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
0: Shark Tank.
4: Piacere, io sono Eugenio.
11: Piacere o cazzo.
12: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
11: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
4: Vabbè, ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
12: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
11: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
4: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
12: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
4: Ma
12: primo,
4: niente,
12: stai zitto,
4: blasfemia mi sembra un po' troppo.
12: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
4: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
11: Hai buttato i soldi nel cesto in dalla chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
4: Lei come fa a essere ricco, scusi?
11: Io, grazie alla camorra.
4: Ah, ok.
11: Un bel imprenditore, non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi di tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
12: Bravo,
11: eccoli qua, una è tua madre e l'altra è sorta.
12: Ben detto, ben detto.
4: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
13: Ciao.
4: Mi dicevi venire in macchina con me?
13: Sì, che faccio i bocchini?
4: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
13: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini.
4: Allora,
13: come...
4: è un momento delicato.
12: Ma è una donna che ha fatto la Bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi? Anche se sei partito malissimo proprio.
4: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
11: Come tua madre!
12: Bocchinara!
13: Sì, buonasera, sono qua.
4: Ecco,
13: sì.
4: Mamma, adesso non esagerare.
11: Signora, si tolghi il bavagliuolo, che è poco televisivo.
13: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
4: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
14: Ciao, io sono Robo Gesù.
12: E che cos'è, scusa, un Terminator?
11: Ma qua Terminator? Non è vero che lo figlio è cyborg dei figli dei fiori?
4: No. Allora, lui è Robo Gesù.
11: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve. Cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
4: È questo il bello. Perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
12: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
4: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
14: Porgo l'altra guancia.
4: Porge sempre anche l'altra guancia.
14: Porgo l'altra guancia.
11: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
14: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
12: Incredibile Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto, hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
11: Allora, io tendenzialmente quando ho visto che a che Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
14: Autodistruzione avviata.
11: No, merda!
14: 10 secondi all'esplosione.
11: 30 denari è la parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
14: 9.
11: Dobbiamo scappare, sta 8. Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
14: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: Sa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso, io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
2: Ehi, mamma!
3: Beastman, verme bastardo, dove sei?
4: Eccomi, capo.
3: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
4: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
3: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
4: No, no, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
3: In che senso non colgo?
4: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscolo-scheletrico.
3: Ma mi stai prendendo per il culo?
4: Magari.
3: Cosa vuol dire magari?
4: No, niente, capo, scherzavo.
3: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo, forse devi dirmi qualcosa.
4: Beh, in realtà sì.
3: Allora forza dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gay mania che sta divorando questo cazzo di pianeta.
4: Oh cazzo.

Accidenti, la macchina stermina gay è quasi attiva, siamo fottuti. Come faccio a fermare Skeletor prima che la azioni? Devo salvare me e le socie, e soprattutto la mia best gay friend, Adam. Devo farmi venire un'idea immediatamente. Forse ci sono. Adesso mi masturberò e riempirò i circuiti elettronici della macchina con il succo di gay. Forse così invertirò il potere magico, malefico, antiparitario e salverò le socie.

0: qualche sbroffata magica. Ecco fatto, adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore, ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato, com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, Padlone è uscito tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare gioco di Licchino di Orientale?
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gayskull!
0: Basta, ti prego. Oh, Cosimo, dai.
1: Tu piace le mie odlago?
0: Oh.
1: Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Luca, come stai?
2: Bene, te come stai?
3: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
2: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
3: Poi io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
2: Sì.
3: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche perché può
2: infatti
3: essere...
2: stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente...
3: normale.
2: Buona, sì, ma direi addirittura... molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
3: Eri in ansia completa?
2: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, boh, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
3: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, ma non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
2: Sì,
3: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi... ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
2: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
4: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto proprio di quello, ok? E okay, ognuno dice la sua.
2: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

0: questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: Scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Silenzio! Prendo tu d'ascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non se la mangiate io! Ah! Dove dato la mangia, mio puttana! Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Lo stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, ma ti stavo sentendo da Ascoli! Beh sì, come si suol dire, da grandi poteri arrivano grosse mance. Sono 50 euro, grazie.
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo. Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro! Favorevole all'idea?
3: Io, bellissima idea!
2: Perché
3: mamma
2: non la facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo? E per il kebab magari!
4: Bello!
0: Contrari?
5: Salvalenda, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda, ha laserato lo stagista, no.
7: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi,
6: yeah. La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: No, la mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia. Dammi, grazie.
1: Ma, un secondo. È Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state forzando del f***o!
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso. Non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bajana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io, che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salvalender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salvalender di merda! Salvalender
3: di merda! Salvalender di merda!
0: Sei una merda!
8: Salvalender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro mi ci mantenevo!
9: Allora Cristoforetti! Anch'io consigliavo le pizze dallo spazio!
2: Calma, plebe, calma! Adesso risolvo io la situazione!
0: Grazie, Salvalender!
3: Grazie, Salvalender! Grazie!
0: Che bello! E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti i 20 euro a testa.
10: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
0: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
0: Laserato!
10: Ammazzato!
0: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
0: Favorevole!
3: Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: No. Certamente no, mai pensato. Ma va bene così, è giusto.
0: Sbagliato.
2: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, apri la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei inquadrato un delfino?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, la bocca avevo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
11: Qui
4: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Un pacciano domamat?
2: Passore, tu con la buchina! Ma ci fa che no!
3: Puta!
2: Pronto?
3: Puta, sciafango!
2: Cruz!
3: Ma?
2: Udino Ross!
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma faccio un tremo?
2: Un tremone faccio con la macchinetta.
3: Lobe!
2: Sai che è la macchinetta, faccio un tremone con la macchinetta. Mo cala talento con la carbeuta.
3: Lobe!
2: Va bene?
3: Lobe!
2: Com'è? Come un cazzo, eh?
3: Lobe, anche molto catino?
2: Pure molto catino. Le corna catino, carneuta.
3: Sono stato a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Trone, vado a Piscegni, vado a Bere.
3: Con un culo una Badonia?
2: Sì, la Badonia me la già fai la Badonia.
3: Sipi!
2: Sipi, popo!
3: Sipi, pesta!
2: Ma cazzi! Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Un pocciolo di mamma!
2: Un pocciolo di toro! Ciao, ciao!
3: Una mamma!
1: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Chi è?
3: Un pocciolo di mamma, clazzo! Chi tu? Chi non c'è se patate? Uno.
4: Ehi!
3: Hey. Ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio di cazzo.
3: Fa mocca a mamma.
4: È sorto. Soccolo, che è un bocchinero. Puttana. Cazzo mangi un cazzo di mattina. Ha capito? Recchione. Chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu e mamma. È soccolo sorto. Tacci.
3: Ciao. Ciao ti paura. Uno.
1: I Puglieni.
5: Onda.
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un pacciano di mamma, glazzoccolo!
5: Posso chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula, Palma! Tu e tutta la razza tu! Tremò!
5: Ma puttana sta sorella!
3: Ma facciamo che il tremone!
5: Tu che cazzo hai fatto?
3: Loma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi la cazzo tu?
5: Ho capito l'italiano, Palma o china.
3: Un pacciano di merda? Pazza?
5: Un pacciano di sala!
3: Pacciano di circo!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo un bucule!
3: Moc!
5: Perché non è qui, arrivo un bucule, pezzo di merda!
3: Moc, cacci te bivi!
5: Da carbicca di minga!
3: Lo mangio la cazzo!
5: Per cosa, a chi scecca? A chi ci ha sceccato?
3: Ci ha detto?
5: C'è. Che c'è che tu?
3: C'è una futta noi.
5: Tu su con nudo.
3: Bella, mangialo, cazzo tu.
5: Perché non fa fangule, pezzo di merda.
3: Un cu.
5: Tu sei pezzo di merda.
3: Un cu c'è lì, cazzo, eh?
5: Sì, un cazzo di minga.
3: Un ghiù.
5: Tu sei un pezzo di merda.
3: Upa.
5: Sì, pupa e cioccolata.
3: Upa, c'è una domanda, cazzo.
5: Ma con nudo bazzata, dai qui, rombo un culo, pezzo di merda.
3: Cite?
5: Tu sei un pezzo di merda. Cite? Chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cite?
5: Cite da minga.
3: Cite morte biv.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo stesso senza toccare la bed?
5: Sì, sì, capite. Senta, aspetta, non vi qui, devo buccare a te. Pezzo da merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo da merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: da. Sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, lo cazzo.
5: Senti, devo attaccare a culo, eh. Non lo buccazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Lo metti?
5: Com'è? Com'è la minca?
3: Lo metti morto che te? Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
3: Anche senza nicotina.
2: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica, in realtà in queste ore in molte si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo, e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa

0: lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
2: Sì.
3: Tu
2: la pigliate in culo.
3: La ciocca di mamma, burma, soffretti per recare.
2: Sì.
3: Mo, strunz.
2: Oh.
3: Pappino sta.
2: Vedi che ho sbagliato il numero.
3: La mamma. La zoccola, tu e tutto.
2: Buona,
3: Ciro?
2: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza, tu a morte viva?
2: Oh! Chi sei?
3: Lo mangio, lo cazzo, tu!
2: Quando?
3: Mo, la va culo di pecore, e allora?
2: Oh!
3: Ma, ah, strunz! Oh, gula!
2: Oh, ciaga, si vuole,
3: Oh! Ma no, scivolato!
2: E chi te multe tra multe, ce l'annanzi?
3: La becchi? Domani?
2: Mamma, ti assodo quella bullica di trippa.
3: Tu sì?
2: Oh, guarda.
3: Ma?
2: Allora, a parte il suo numero, dolce.
3: Upa.
2: Capite?
3: Upa, c'è una domanda, clazzo.
2: La bucca nera domanda, quella sotto della tronazzo, no? Che se c'è a fare i chinotto, c'è la sidice, capite?
3: Lala. Fine. De? Mamma te pure.
2: Allora, ti sì, normale.
3: Ngulo, a mamma.
2: Ngulo a mamma, perché è pusciacca di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va col di pecore.
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Chi è?
3: Upa, c'è di mamma, da grazia.
4: Perfetto.
3: Lo mangi, lo cazzo, tu?
4: Sì.
3: Ma qua?
4: Ma?
3: La cuorna che te ne ingapa?
4: Ah, che da chiao, che domanda.
3: Ngulo. A chi la zoccola
4: sa? A chi destramo?
3: E bima. E papà te pure.
4: E mamma te da tan. Figli de troia.
3: Cite.
4: Sra morto, è morto.
3: Apa.
4: È morto.
3: A mamma te.
4: Travi. A sorte a tutta la razza top.
3: A Papetburg, do stronz, ngulo.
4: A chi è morto?
3: Trunz, stramorto.
4: Casi tu e mamma.
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo da shoot.
4: Affo da shoot, un cazzo che ti ne mezzo al gambo.
3: Mangi lo cazzo tu.
4: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da culo rotta scassata l'ordo di mamma te,
3: mannaggia,
4: che da buccanardo sorte.
3: Gula, la culo rotta per te zocco di mamma te, la chiura, bastardo, morto che te, crnuto, strunz, bastardo, tramon.
4: Grazie, vaffa, le becchine, va.
3: La me gli è morto che te.
4: Paccione da mamata.
3: Da sorta. Una.
4: Da mamata.
3: La cula rotta. Aperta.
4: Sta scassata.
3: Aperta zoccola.
4: Una puttana bastarda.

0: esercito è vivo.
1: È stravivo.
0: AFA.
1: Mocca chi è morto.
0: AFA.
1: Mocca chi è morto.
0: A tutto lo morto che ti.
1: A te chi è stramorto.
0: Umberto. Lo tieni il culo aperto?
1: A te chi è stramorto.
0: Mefe.
1: Ma si scassa tu ca.
0: Un culo.
1: A chi è stramorto.
0: Mefe.
1: A te e c'è da caca.
0: Mefe.
1: Ma fanno baschini.
0: Abam.
1: E sor.
0: Pure.
1: Pizzo del Lord.
0: Apa.
1: A parte su cosa?
0: A parte ci si cornuto.
2: A mano.
1: A casa tu, a casa tu, capi. Io non metto un mocca, quando metto un gol.
0: Gula sorte. Cazzo.
1: A chi del stramo, se la bucca, eh.
0: E mamma.
1: A te la razza tua bastardo. Io ti dice che hai.
0: Gula.
1: A chi del morto.
0: Ma, culo.
1: Ma, a chi del morto.
0: Stravolto tu.
1: A chi del strano.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Bentornati a Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Eccoci.
3: Eccoci.
1: Siamo tornati.
3: Siamo tornati.
1: La mestolata pertugiosa si avvicina.
3: Si avvicina.
1: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
4: La petrolia.
1: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
5: Tenente Basso, mi riceve?
6: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno. Adesso mi uccido.
5: Ma no.
6: Mi sta per uccidere, sono sul cornicione.
5: Tenente,
6: sono sul cornicione.
5: Suo nipote è vivo.
6: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
5: Ma no, ha appena parlato
6: non
5: sua moglie.
6: Non ci credo neanche che c'è mia moglie. Non vedo più niente.
5: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
6: No, non ci credo che avete inventato la volollo. Non ci credo.
5: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
6: Sì, ma non me ne frega un cazzo. È morto mio nipote, io voglio morire.
4: Ma non è morto, ti dico che è risuscitato.
1: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita. E allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
6: Allora, se mi ami,
4: se
6: mi stai dicendo la verità, adesso
4: ti bacio tutte le sere.
6: No. Adesso stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina, prendi il mestolo, quello di legno.
4: Sì.
6: E te lo infili nel c***o.
4: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
6: No, io voglio che mi provi così questo amore.
4: Allora vuol dire che Jason non fai l'amore con me.
6: A Jason lo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre hai il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
4: Allora vado a prendere il mestolo, aspettami un attimo.
1: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
4: Aia. Oh.
6: Cosa?
4: Pronto. Oh, mi fa male.
6: Cosa?
4: Il mestolo che ho di dietro il buco del culo. Aia. Oh. Pronto.
6: Pronto.
4: Sto mettendolo. Oh.
6: Amore, dritto, tutto lo voglio.
4: Tutto dritto. Sesamo, apriti. Sesamo. Oh. Oddio. Fammi
6: entrare nel mondo. Spaccalo.
4: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, aia. Che male. Miau, miau, miau, miau.
6: Abicu, dormi. Su e giù. Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro.
4: Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro. Aia, aia, aia. Oddio, quanto sono un panaro.
7: Qui e lì.
4: Che bello. Bello, oddio.

0: cane Giuda. E fatica anche a levare. Ah. Non butto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbocci.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbocciato, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno. Un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: Di dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è avere pensieri, neanche paura. Che con quella, quello lì lo butto via adesso, ce ne ho degli nuovi.
3: Alan in Love.
4: The Day After.
3: Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.
5: Radio 105.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
3: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermaien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermaien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
2: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
2: non
6: tutti...
2: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai permessi sposo? Allora...
6: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
7: Nauseabondo.
2: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
2: nauseabondo.
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
2: Figli di Troia.
3: Figli di Troia. Figli di Troia.
9: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
10: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, ce l'avevi fatto.
7: Terapeutici.
6: Terapeutici.
10: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici.
10: Eh sì, della teuco.
6: Terapeutici.
10: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo! Oh.
9: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
4: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
4: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace Telamonio!
9: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
4: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
9: Ah, pagliaccio!
10: Provare per credere!
4: Esatto.
9: Sì!
4: Attento, attento, sta venendo!
9: Oh, no! No! No! No!
4: No! No! No!
9: No!
4: No!
9: No!
4: No!
5: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
9: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
9: Di sfruttare la mia caparbietà.
10: No, scusa, sono parole normali.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce la faccio.
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
9: Sì!
13: Lo Zodi 105.
14: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
15: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
16: Tanti auguri.
15: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e
16: dello Spirito Santo. Amen.
15: Auguri,
16: grazie,
15: domenica.
16: Grazie, anche a te.
15: Sei felice?
16: Sì.
15: Bene, bene.
16: Un anno in più,
15: ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
16: io mi sposto il mio pilla.
15: Sono un cuore vagabondo
16: che dietro in anna. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore tu.
15: Tanti auguri
16: tru, in campagna e di città.
15: Tanti auguri
16: tru,
15: in campagna e di città.
16: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
15: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
16: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
15: Che problemi non ha. Auguri!
16: Auguri. Grazie.
15: Sono contento.
16: Grazie.
15: Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
16: Alla veloce.
15: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
16: Sì.
15: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scriverei il cielo in una stanza.
1: Ma se devo dirla tutta,
0: e non eri in paradiso.
1: All'inferno delle verità io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso.

0: Sì, va bene, grazie. Un abbraccio. Io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao. Sentiamo. Ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre, che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te. Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa! Upaccio non ti mamma di la zoccola!
2: La zoccola mamma di tante che ti murti!
3: Afa! Afa moc!
2: Pondo?
3: Upa!
2: Non so, pupa!
3: Upaccio non ti mamma di?
2: Io mi ho portato il telefono alla polizia e finita canzona.
3: Mangialo cazzo tu!
2: Capito? Mo mi porto la polizia il telefonino.
3: Afa?
2: Capito?
3: Afa?
2: Porto il telefonino alla polizia, mo.
3: Culo!
2: Culo mamma!
3: A sord!
2: A puttende sord!
3: Ma zoccando sord!
2: La mamma e de tutta la razza tua! Mo la polizia porto il telefonino e finita canzona, va bene?
3: Cite!
2: Cite! Cosa che c'è? A che minga è un?
3: Cite morte vita!
2: Tende, non l'ho le cuglione, eh? Perché oggi è già nella giornale data, eh?
3: Arrangelo cazzo!
2: La puttana ma!
3: Ah, va, culo di pepe!
1: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Con chi parlo?
3: Upaccio ormam! Sguardanat! Cazzo!
4: Chi sei?
3: Ngulo!
5: A mamma!
4: Oh, ma c'è la muerte da mamma! Ma c'è sei?
3: Dala! Dala
4: tre! Dala trina gassind! Ma con chi cazzo parlo?
3: Equo! Equo una cata nengata!
4: Se ti prendo si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti affedisci faccio sotto tutti i regali.
3: Quegli è?
4: Chine da merda.
3: Lo fa? Oh. Lo fa ce lo becchino tu?
4: No, è che lo fa spamma.
3: La morte che ti.
4: La corna che hai chine tu, chine da merda. Bastard.
3: Pazzo che da merda.
4: Ti proprio uno stramurtare, sì.
3: Ma per stare chi?
4: Ti proprio chi te murti, sì.
3: Guagna! Me! Ma!
4: Bocca mamma!
3: Assorda!
4: Pacciorda mamma!
3: Tu sorda, papà, tu pur! Cazzo!
4: Mocca te! Ma ci sei!
3: E ci dai stramuerte!
4: La morte tu!
3: Una!
4: Una mamma!
3: Una ambasciona!
4: Oh. Che mangi tu, che capocchia ragazzi!
3: Lo mangio lo cazzo tu?
4: Aprimo so tizio, intollerando cazzo.
3: Lava.
4: Ma va a fangulo, beh.
3: Ah, mamma, ma va a culo di pecore.
4: Oh, ma sì, normale.
3: Lo mangio lo stesso tizio che avete. Culo, mamma, strunzio.
4: Mo vuoi dici che sì, mo.
3: Mo che tempo fa?
4: come un cazzo quando fornisci da fare?
3: Bucchi la mar!
4: Bucchina da sorte, da mamma ti ha preso!
3: Ci dai morte
4: per te? Curde tastando, curde strassando tanto!
3: E quando ne tieni?
4: Proprio un picchio una sfogaciolo, sì!
3: Tiene un culo da scimmia!
4: Picchio da can!
3: Buuuu! A mamma!
4: Gula sorte da mamma te la tanto!
3: Gula!
4: Gula sorte!
3: Mamma!
4: Gula mamma!
3: A sorte!
4: Oh!
3: Mamma! Becchi! Sì. Sì, e poc.
4: La corna da mamma in processione.
3: L'uomo.
4: La morte tu.
3: La cuo.
4: La corna che è di.
3: Bravo.
4: Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì, normale.
3: Upa!
4: Pocciona da sore!
3: Tamam, grazie!
4: Bastard!
3: Tante cose,
4: tante cose a te. Pazzinina da volta, basta.
3: Upa.
4: Ciao.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia. Ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero tre mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro. E hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro, che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se ne è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
3: Giusto.
2: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina? Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
4: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto: va, sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
2: No.
4: Mi senti, Marco?
2: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
4: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
2: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io? Sì, cercavo il signor.
5: Sì, chi parla, scusi?
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
5: Marco Mazzoli?
2: Sì.
5: Dica, signor Marco Mazzoli.
2: È lei?
5: Sì.
2: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
5: Sì, mi dica pure.
2: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio
5: Ce ne siamo accorti.
2: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei, ci sentiamo un po' responsabili di Santina. E so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
5: Ah, certamente. Allora,
2: la ringrazio.
5: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
2: Sì.
5: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
2: Sì.
5: E naturalmente, su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita perché era prevista per marzo.
2: Ok.
5: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenzioso, compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui potevo uscire.
2: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
5: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
2: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
5: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno aiosa.
2: Ma anche perché noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma,
5: ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
2: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
5: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
2: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
5: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
2: Io ho capito perfettamente la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
5: Allora,
2: se le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
5: Non è stato portato via niente.
2: No, io c'ho le prove.
5: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
2: Io leggo che qua sono state trattenuti 2750 euro.
5: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
2: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
5: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
2: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia 550 euro.
5: Certamente.
2: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550 per tre. Ho capito, ma allora mi dia la casa.
5: Non gliela dà.
2: Mi dia la casa, mi scusi,
5: Scusi.
2: Dateci la casa.
5: Non gliela danno. Come glielo devo dire?
2: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
5: dice... mia parola.
2: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
5: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
2: Conta molto.
5: La sua, ci faccia
2: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
5: Comunque faccia quello che vuole.
2: Va bene, ci sentiamo molto presto. Molto presto.
5: La saluto, arrivederci.
2: Arrivederci a lei.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno, fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
6: Pronto.
7: Upa.
6: Pronto.
7: Upaccio di mano di Glazoc.
6: Che fa?
7: Si uffichi Riccardo.
6: Ma che cazzo vuoi?
7: Mula, mamma.
6: Carne.
7: Upa.
6: Ehi, hey, chi sei?
7: Un paccione di mamma!
8: Mazzocco!
6: Ma che cazzo! È sbagliato il numero, ma fai sa!
9: Pronto?
7: Upa!
9: Pronto?
7: Un paccione di mamma! Mazzocco!
9: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
7: Gide, strabuerto!
9: Sei coglione di natura tu!
7: C'è dolce.
9: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando, tu sei coglione di natura.
7: Ma Upa.
6: Pronto?
7: Upa. Upa! Upaccio
8: da
7: mamma per la zocca!
8: Da mamma per quella puttana!
7: Lala!
8: Oh, testa di cazzo, chi sei?
7: Ah, farmo, cacite stramuet!
8: È morto da mamma!
7: Assorto pure!
8: Assorto, a troia da mamma, assorto e lo coglione da padre!
7: Cite! Cite!
8: Cite! La troica sì, tu, moite, mamma, te la fite, tutto quando la famiglia a te, coglione.
7: Ah.
8: Mi chiama più ecco là, testa di cazzo.
7: E qua?
3: I Puglieni.
10: Pronto?
7: Upa!
10: Lumpa lumpa, che è che vecchia?
7: Upa, c'è un mamma di la zocca.
10: Da mamma che era bastarda figa di zocca, non vanno, ma c'è che vecchia?
7: Afa! Afa?
10: Ti faccio cal, afa, ti faccio cal. C'è di che vuoi?
7: Afa, mo, che ci ti stramate
10: la chiave che da mamma te.
7: La zocca ti parla pure, basta.
10: Vaffangulo a mamma, ti pezzo di carneuto.
7: Culo? Sufi?
10: Stufi, figli di baccaino.
7: Sufi?
10: Ti piacciono le braccia delle cavate, eh?
7: Mo.
10: Bastarda.
7: Culo? A mamma te.
10: Oh.
7: Cite?
10: Ma c'è problema? C'è te bevi, c'è il problema te.
7: C'è te morto.
10: E stiamo standare.
7: Strunz?
10: Vieni, che ti strappa che lo pildo il culo, povero.
7: La mangi, la cazzo, tu?
10: Io la mangio mamma, te non che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi i volti. Ramon.
7: Upa!
10: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che cavacchia?
7: Un faccio di mamma, cazzo, che mangio cazzo.
10: Moi a wanda mam te a wanda già squascio peccioli giù a me pingo giù a me figo da carnuto di ma dove è castè che te venga a pigliare
7: e quo?
10: Bastarda
7: e quo? E quo urno che te ne ingab? Uno
10: c'è catino o parrucchino ingab c'è io c'è problem te non si nasce problem
7: c'è dono?
10: O peccioli di mamma
7: la zocca
10: che la zocca la bocchina dei c'è dei vica non venga a scaffare io la mamma
7: Lo mangio, cazzo, tu?
10: Zim che mamma, tu sei detta prima, lo mangiamo in zim, poi quando lo fornisci, zog cu domingi dog. E da vedere come mangia piace, capa da cazzo.
7: Ma dai, uè, ricchio.
10: A me ricchio.
7: Uè.
10: A domani mangio a mamma, vedi, so ricchio.
7: Mannaggia, quella culo rota.
10: Figlia, a domani a mamma, ti dico, so ricchio.
7: Mannaggia.
10: Ah, che la sfinib, che tu ti la sfinib.
7: Mannaggia. Mannaggia con la colore rotta per te zoccolo da mamma per un culo
10: zoccolo da mamma a che da mamma per vaffanculo a chi te è morto mannaggia vieni do che te squash cu culo te squash
7: la morta cretina
10: ma tu ci fai un capito non di nuda fa stamattina che mi ti ha scassato cazzo a mai mo ti ha squasciato il culo ti ha squasciato ti ha faccangulo una mazza da fir
7: Lumba
10: lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato. C'è io che ha avuto la madre da me stamattina, oh!
7: Ti piace la salsetta di caravetta?
10: Che piace a mamma ti piace, o se? Non ci piace pure senza lì che ci piace. Quando io vengo un metro, e da vedere come grazie che era puttana.
7: Ma quello che te ne ingappa, buona cussa.
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò. E ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
9: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono il Sega sui sughi. La Sega sui sughi. No, sughi mi sughi.
8: Sono un Spider-Merd!
9: No.
11: Sono Spider-Merd! No.
8: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: c***o! Come fai a
10: cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crashapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No. Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
14: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
14: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
14: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
15: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
14: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
16: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Kraciapus.
14: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
16: Che è supermercato Kraciapus!
17: Kraciapus!
12: Ti ucciderò!
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
16: Non è un mago!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
16: Leo!
14: Ma vaffanculo!
16: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
17: No! Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
16: Che?
14: Obi-Wan Kenobi!
17: Bravo!
16: Bravo! Adesso di farlo!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai la mutata?
12: Faccio la cinese, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
14: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
17: ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sugare.

0: Lo Zodi 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
4: No, venderle.
3: Il militare.
4: Ah, bravo.
3: Sono loro.
5: Stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
4: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
6: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
4: Sì, che
6: si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
5: Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa. La stiamo collegando con l'interno desiderato.
7: Sì, pronto?
4: Pronto.
7: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo. Lei a che piano abita del condominio?
4: Primo piano.
7: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
4: No.
7: È sicuro? Provi a guardare.
4: No.
7: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
4: No.
7: Neanche la panda bianca.
6: Sì. Senti, scusa, Arello.
7: Sì.
6: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo.
7: Okay.
6: Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica
7: sì. È
6: stata intercettata.
7: Sì, però
6: no.
7: Signor Sergio, mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici, tipo il frigorifero, che riesce a mandare delle linee sonore... tapioca sì. Verso il telefono.
6: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia,
8: sì.
7: Va bene.
6: Perché Gaddia. Allora, senta, parlaci tu.
7: Sì, signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
4: Ma senti, ma questo io la vedo proprio. Ma non
7: un secondo
4: volevo...
7: solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
5: La sua maglietta. Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa.
9: Pronto?
4: Pronto.
9: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
4: Pronto.
9: Cioè tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
4: Non ho capito niente.
9: Hai capito?
4: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
4: Aspetta, non spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
10: Pronto?
3: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito. Suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio...
10: Ma noi non lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo...
3: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
10: Che vi devo dire? Ditemi.
3: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger abbiano...
10: Non hanno niente dato per rubare, perché ora...
11: La signora ha tirato scemo per 43 minuti, l'ha puntato Arello Penna fino a quando?
3: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo.
10: Va bene,
3: solo,
10: non c'è problema.
3: Grazie.
12: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Salutare.
5: Siete in attesa.
12: Autostop.
6: Signora, lei è la coniuge del signor Sergio.
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Ah, non è la coniuge. Perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
10: Sì.
6: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
10: Io non tengo niente a Cabrese.
6: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
10: No, ma a me non mi interessa, vede perché? Io ho un telefono, non lo avevo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non è niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
11: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
2: Pronto?
8: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
2: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma uri di scherzo.
8: Beh, ancora a casa stai?
2: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
8: Subito!
2: Io non so già il magicino.
8: E sarà per un'altra volta.
2: Ma di sì, merda!
8: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati!
2: Beh, rotto cazzo!
1: La bastardata del giorno.

0: arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
1: Pronto?
2: Upa.
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda.
1: Che vuoi?
2: Afa.
1: Eh?
2: Afa mocca, ci te strabi. La socca domanda.
1: Non si dice così, si dice la fa mocca, ci te morto.
2: È viv, pura.
1: No, mort.
2: E
1: vivi, non serve.
2: Stramort.
1: Non.
2: Gula, Bart.
1: Gula, chi te morte, stramorte, catamandano, chi te morte, vive e morto. Così si dice.
2: La trina.
1: Ti devo insegnare tutto.
2: La trina del sole. La sacra bucna.
1: Quella è l'altra. L'altra stirpe.
2: Mula.
1: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capo la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprir quella è un'altra cosa.
2: Quel sorte basta
1: babbo
2: c'è tu lo mangi la cazzo tu
1: fritti arganote e affettine
2: e fe. Efe? Efe c'è le bocchine.
1: No, e quella è sempre l'altra parte la famiglia. Senti.
2: Gula, a mamma.
1: È stata buona, chi te muore?
2: E bimba.
1: Chi te muore, te stramuore.
2: Ah, ci te stramuore.
1: Ciao, guaglio.
2: Gula,
1: mamma.
2: C'è dono, papà.
0: I Puglieri.
1: Pronto?
2: E fece le bocchine.
1: No, e quella è sempre l'altra parte la famiglia. Senti.
2: Gula, a mamma.

0: Lala.
1: Lala Trinosor.
0: Guarda puttana man.
2: Classoc man.
0: Buona.
1: Mock.
0: Pronto.
1: Mock.
0: Ma veramente.
1: Mock.
0: Oh, mock a man.
1: Mock a sort.
0: Mock a ten, scudorocchione.
1: Cedone.
0: Oh. Ma c'è veramente, oh, questo che fa di che?
1: Ma. Siufi. Suffi che ci sei?
0: C'è boh, ma tu sei Francesco.
2: Peppino?
1: Ma fece un pochino?
0: Io sono Giovanni, non Peppino.
2: Un angelo che è ex tu?
0: Ma è buona tromoia.
1: Muro.
0: C'è capo.
2: Tramone?
0: C'è sì, un compagno di figlia, ma.
1: Vincenzo sta?
0: No, mio padre non c'è.
1: Ah,
2: muro. A soccro che due stronzi.
0: Ma c'è che va chi, no?
1: I duce smamdo.
0: No, guarda, ma c'è veramente sta. Oh, che sta a fare questo, che fuori?
1: Buc.
0: La bocchina di sorte.
1: Bocchina natina.
0: Però no. Ma le ciuccia, che se vuoi che sta a fare che? Guarda, oh!
1: Mamma.
0: Gulas, troppo ci sono di sorte, che da bucchinare bastardo.
1: Ah, sì, caretta, che c'è se merda.
0: Guarda, ma adesso cosa vuoi? Che è manesci? E c'è quel che è un motore appoggiato.
2: Ehi, Riccio!
0: A me, a me.
1: A so. A me,
0: a me.
1: Equo. Equo.
0: Pronto?
1: Equo, una catana.
0: Ma adesso cosa vuoi? Voleva a te, ma voi ci non ci stai. Ma c'è un cavacchino?
1: Upa!
0: Ah, ma tu sei un cedone. Se non ci sono niente.
1: Upa! Upa! Un pascio lo domanda la giacca sbuda
0: asciutta. Ma bu, guaglio, c'è una cucina da cinque, la chiamè, poi c'è questo che fa di che? Ci sentiamo che amaro un picchetto, ma bu.
1: Ah, la colore da parte del soccolo della madre, la
0: chiude.
1: Basta, basta!
0: Ci sta a lotterei, tromo.
1: Ah, merda.
0: Assurdo, attento, viene tutto arrezzato, basta.
1: Eme.
0: Vabbè, ehi,
1: ma gli
0: mortati la vicinza è molto di sordo, va bene, viene ci va chi la vicinza a chiamare non mu a chiamare questo vabbè, caiamo ne scica tengo un motore appicciato e anetto su sproci ciao ciao
1: mulo mula ciuna
3: i Puglieri primo contatto fallito
4: Radio 105.
5: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace,
5: minchia come ci piace.
6: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace,
5: minchia come ci piace.
6: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
3: The 105 Zoo. Ed ora, la seconda parte di... Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Allora Marco, ti posso dire questo?
8: Sì. Adesso
7: poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu... A livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
8: Questo me lo dai per certo?
7: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gentilità e senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh, allora c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
8: Sì, assolutamente.
7: Dai, lo chiamo, aspetta, stai lì.
9: Pronto?
8: Angelo?
9: Con chi parlo?
8: Sono Marco Mazzoli.
9: Sì.
8: Ciao, come stai?
9: Bene, grazie. Ok.
8: Allora, Santina praticamente col suo...

0: pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua, è andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia, e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto: non voglio più la casa. Ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dare la casa.
1: Sicuramente, se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però, come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita. E qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto, deve avere le chiavi. È stato fatto un verbale di consegna dell'immobile? No, perché non è mai entrata nell'immobile. Esatto. Quindi ci sono parecchi vulnus. Ci sono.
0: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
2: Ma è uscito male lui, eh?
0: No, è uscito bene, cazzo.
2: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con l'intelligenza.
0: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
1: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
0: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
1: Va bene. Pro Bono Pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
0: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
3: Pronto?
0: Oh, signora Santina, sono Alfio.
3: Sei Alfio, sto male, sai.
0: Lo so, signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
3: voce. Brava, hai saputo qua questo.
0: Oddio,
3: mi sento morire.
0: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
3: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
0: Ho già parlato con l'avvocato.
3: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, tra
0: sì,
3: che sto male.
0: Però, Alfio. Signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama. Dimmi. Non fa.
3: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
0: Sì,
3: tu?
0: Madonna,
3: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
0: Mi ascolta?
3: Sì.
0: Allora, non, zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
3: Fai tutto tu.
0: Sì.
3: Tu sei troppo buono con me, sai?
0: Sì, ma stia calma.
3: Sei sempre stato buono.
0: Lo so.
3: E mi hai sempre aiutato.
0: Lo so, va bene.
3: Molto bene anche.
0: Lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro. Signora, le ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
3: Tu.
0: Sì.
3: Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
0: Lo so.
3: Tanto, molto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
0: Va bene.
3: Per me, che mi aiuti.
0: Dai, che muore
3: lì. Buono.
0: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie, signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
3: Sì, ci sentiamo domani, sai.
0: Salve,
3: ciao,
0: sì, salve,
3: io ti
0: salve.
3: Voglio bene.
0: Anch'io,
3: caro, bene.
0: Salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni a cui abbiamo fatto 1000 scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva, perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
3: Che delizia.
5: Vai, dai.
6: Tamarri.
7: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni.
6: Tamarri.
8: Pronto?
9: Prendo? Sono Massini. Pronto? Di Quarto. Scusa se c'ho il fiatone che ho gonfiato 400 materassini. Sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
8: Sì.
9: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
8: Ma voi di dove siete?
9: Di Milano.
8: Milano? Ok.
9: Perché faceva differenza?
8: No, chiedevo. Allora, volevate sapere?
9: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
8: No, per l'accento ho chiesto.
9: Ah, ho capito, perché
8: non per altro.
9: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua. Cioè, da voi si possono portare?
8: No.
9: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
8: No, non si può andare.
9: Materassini, poiane.
8: No, niente materassini, gonfiabili, no.
9: Come mai questa scelta? Se posso chiedere.
8: Sì, ma solo che le passo la responsabile, che chiede a lei.
9: Ah, capito.
8: Sì, pronto.
9: Pronto, salve, sono Massimo di Quarto. Chiamato per avere un paio di informazioni, che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina, se siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine al McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
8: No, mi dispiace, sono spiacente, non è possibile.
9: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare un'altra parte, cioè tipo...
8: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
9: No, si chiama Carmela la zitta, la zitta significa la ragazza.
8: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese, sì.
9: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta
8: Milano,
9: a Milano.
8: Sì, no, infatti è tipico, 100.000.
9: Non ho capito, cosa stai facendo, la simpatia, cosa stai... Non ho capito la conversazione che sta portando, mi stai... Non ho capito, ghettizzando, cosa stai facendo? Adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
8: Allora, innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
9: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
8: La ringrazio e le auguro una buona serata.
9: Io no, io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo compro quel posto di merda che vendo, la bamba!
6: Tamarri!
8: Vi parlo, siamo da voi. Pronto?
10: Pronto?
8: Pronto, vi parlo?
10: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
8: Sì,
10: è Lido, parlo. Lido...
8: È quello. Il numero privato.
10: Oh, ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
8: Quale Giovannino?
10: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei Giovannino. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto il numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
8: Benissimo, dimmi.
10: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
8: Oh. Sì, con i lettini.
10: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
8: Sì, sì.
10: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così almeno capisco.
8: Sia pranzo che a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
10: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì, si può pranciare, non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
8: Certo.
10: Cioè,
8: senta,
10: per informazione così, adesso più o meno, quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini?
8: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3.000
10: lire. No, sto ascoltando. 3?
5: 300 e qualcosa, perché sono fuori, non sono al
10: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
5: 300 mi sembra, 20, 300, non mi ricordo, 320, 330.
10: Tutto il mese?
5: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
10: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
5: Due ombrelloni, 1000 euro?
10: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo, sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai? Senti, i tettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano i...
5: No, sono le, quelli con la rete.
10: Le parole crociate sulla... sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
5: Sono lettini di un certo livello.
10: Va bene, dai. Va bene, va.
5: Ok.
10: Va bene, ho detto! Ok? Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
5: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
10: Ecco, ci siamo capiti.
5: Quando
10: dai,
5: vieni mi pare che siamo... non ha.
10: Allora,
5: volta.
10: Segnati il mio nome.
5: Sì, ora me lo segno, dimmi.
10: Giovannino.
5: Sì.
10: A posto.
5: E il cognome?
10: Abbiate Grasso.
5: Grasso?
10: Ma grasso a chi? Ma come cazzo stai? Ma pensate, oh. Ho detto Abbiate Grasso il cognome, no Grasso. Che cazzo mi dai del Grasso?
5: Abbiate Grasso, Abbiate Grasso.
10: Ma cazzo,
5: scusa.
10: Ma mica che ti ho chiamato, ho detto Grasso. Oh, io porto rispetto alla gente, pensate, mi dai del Grasso. Ma pensate.
5: Ti ha detto Abbiato Grasso, non
10: Abbiate Grasso, non è Abbiato. Allora, Giovannino, Abbiate Grasso, ok?
5: Ok. Arrivederci.
10: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
5: Ok.
10: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
5: Con la signora.
10: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
5: Sei magro.
10: Eh?
5: Sei magro.
10: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia, sono tutto scolpito, sembra Raul Bova.
5: Ah, meglio di la bava.
10: Sono una roba, tengo un fucile che proprio mi tuffo al mare e pesco col cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
2: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah.
3: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
2: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
4: Oh, stacchi da sé.
2: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
5: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
2: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
5: È piano con le parole, testa di cazzo!
2: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
6: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
5: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
7: Luke! Yeah, tutto americano, grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight mostrava sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
2: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
7: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello caso grande con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
8: Obi-Wan Kenobi!
9: Avete convocato il nome? Avete convocato.
10: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
9: Oh.
10: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
9: Aspiet, chi t'è morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è stramorta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Eh? Dell'incommensurabile cavaliere di DJ?
10: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
9: Incommensurabile del cavaliere DJ?
10: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Avete invocato il nome del cavaliere?
10: No.
9: Del Comodoro? Cavaliere DJ?
10: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Dell'immenconsurabile?
10: No, l'immen.
9: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
10: No, dell'incommensurabile.
7: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho caso più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
9: Ah, ma certo, porterò i componenti.
10: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
9: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
10: Cosa c'entra Tarzan?
9: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
10: A solo? Cos'è, un chitarrista?
9: È un chitarrista, che cazzo
10: no? Solo.
9: Con estremo piacere a un sole.
10: Ma solo?
9: Detersivo.
10: Ma che sole? Solo.
9: Che sole? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
10: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Con estremo piacere, Han Sole.
10: Solo.
9: con estremo piacere, Han Solo.
10: Benissimo.
7: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda.
9: Ah, quella puttana da saltare. Ah, che razza. Tieni, chi ti ha morto estremo, se. Ah, mi hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figa, quel puttana che l'ha anziato. Batti. Ah, ah.
2: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
3: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
2: Evviva! Cazzo!
5: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
2: Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto!
7: Tutto americano, cazzo, cazzo grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
9: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
10: gastroenterologia forense.
1: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
8: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
14: Che cazzo?
13: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
14: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
13: Ah, non hai denti marci?
14: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
13: Ci nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
14: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
13: Ma i pulcini, i porcini.
14: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
13: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
14: Tu sei svasato. Io non connetti
13: dritto.
14: Più tu ormai.
13: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
14: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
13: Vedi che non si capisce un cazzo?
14: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
13: Madonna mia.
14: L'alito tuo che è bello.
13: No, l'alito mio è sano.
14: Sì, come il culo tuo è sano.
13: Madonna.
14: Tu sei sconnesso.
13: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
14: Ma la tagli sempre tu uno.
13: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
15: C'ha ragione Leone.
14: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
15: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
14: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
13: Certo.
14: Che
13: certo.
14: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
13: Che schifo che fa.
14: Ma stai zitto.
13: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
14: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
13: È proprio sfigato.
14: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
13: Bravo.
14: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
13: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici Beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
14: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
13: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
14: Ne faccio
13: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
14: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
13: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
14: Ma io faccio 38 LP, non posso.
13: Belli, cazzo.
14: Quello che viene, viene.
13: Ah, sì, così, a caso.
14: A casa,
13: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
14: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
13: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi
14: dischi? È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
13: Ma figo,
14: l'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma, gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici, Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come P. Baragus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Valender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, Black Basket Better?
3: E Black Lives Matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Bingo Bongo.
5: Razzista, pazzesco, vergogna, schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari vi fulmino. Contrari? Favorevoli?
6: Io
7: voglio il suo action figure super il culo! Me l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salva Lender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
5: Io! Che belle le sue Lamborghini! Bravo, Salvalender! Bravo!
7: Perché non te le fai una viola?
2: Lo vedi, Tartufon?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
8: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
7: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pompo.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e si pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salvalender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
5: Sì, io! Bravo! Sei tu il dio del mondo! Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini!
7: Giochi a tennis meglio di Federer! Ah, non c'entrava?
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute! Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei Ruba Ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito!
1: Al lavoro!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare 2 cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco qui.
8: Ma Salvalender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sono egoista e tirchio. Ma quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1000 lire al mese e fare tante spese, Mazzolino con 10 euro farai i salti di gioia. Se non va a venire, oh, lo faremo passare per svogliato, tradito dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
8: Ma mi scusi, non è giusto.
2: Favore, Ali?
5: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
4: Qui Mazzolino, pronto.
6: Cosa? Come?

0: Ci troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo, Salva Lender, a bordo di una Lambo Ferrari Maserati Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma ha laserato la giornalista!
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Che succede? Ho sentito un botto.
1: I fan mi amano e stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, neanche che cosa voglia dire il contrario. Sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i nostri amici tamarri cercheranno di farsi fare il piercing sull'uccello.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Madonna, chi ho chiamato? Cadaveron. Cosa sei, il nemico di Batman? Senti, Pasqualone, sei quello che spara i chiodi nelle orecchie, piercing, anelli al naso, tumefazioni, robe.
3: Pronto?
4: Guarda che se dici pronto un'altra volta arrivo, ti tiro uno schiaffo così forte che ti levo le P. E fai ondo? Sei, oh!
3: Pronto?
4: Oh, sacco di chiodi. Sei quello che spara le orecchine, le cose, gli orecchi?
3: Sì.
4: Volevo chiederti, ma tu, è un problema, perché non è che lo devo fare io il piercing all'orecchio, deve farlo il mio cane.
3: Lo no, il cane non li faccio piercing io.
4: Ah, cazzo.
3: Va bene.
4: Vabbè, allora lo faccio io, dai. Li fai i capezzoli?
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Senti, ma... aspetta, perché stavo pensando, perché il capezzolo non l'ho mai fatto, paura di che mi fai male.
3: Non ti faccio male, sentirai un leggero bruciore.
4: Ah, solo bruciore. No, perché minchia, se mi fai male poi io magari non mi controllo, tipo uno schiaffo che ti stacco la testa, capito?
3: Cioè, addirittura.
4: Io sono abbastanza prepotente, non è che lo faccia apposta, un riflesso condizionato, come sento dolore proprio parte la mano, minchia, tacca moscio, cazzo. Vabbè, io vengo là, dai. Al limite, oh, okay. Se magari parte uno schiaffo non ti offendere.
3: Vabbè, ciao ciao.
4: Arrivo, dice. Stai qua.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ciao, fai il negozio di piercing?
5: Sì.
6: Fantastico, Senti, quando è che posso venire, se mi puoi dare appuntamento? Che ho abbastanza precarietà nel piercing.
5: È un piercing nuovo che devi fare?
6: No, sì, nuovo, devo farlo nuovo. Le volevo fare nel collo, a destra e a sinistra, sì. Tipo Frankenstein. Hai presente, no?
5: No. Cosa vuoi fare?
6: Hai presente? Sì, due, perché poi ci voglio attaccare. All'inizio non so se devi fare dei buchi, mettere degli anelli, però una volta che si è formato il buco intorno al collo voglio mettere due cose grosse di ferro, che come se fosse Frankenstein. Cioè, lo fai con un ago intero che mi passi da parte a parte, oppure...
5: Dai, non dire cazzate, collo passo con un ago intero.
6: Non lo so, sto chiedendo, non è che... Oh, ma stai calmo, non è che... Cioè, se il tuo lavoro, io
5: Ascolta,
6: non lo so.
5: Tu vieni qua domani mattina sì. alle 10 e vediamo cosa riesco a fare.
6: Ma una volta che li metto nel collo, perché io porto sempre i cani al parco, non è che se c'è un temporale prendo i fulmini.
5: Ciao, ti saluto.
6: Oh, ma stai calmo, non è che ti devi allargare perché fai il tatuaggio, pezza di cogliona. Ma pensa a te, che cazzo fa sta qua?
1: Tamarri.
4: Rando, sei lo sparacchiodi? Piercing?
5: Sì.
4: Sì, precisissimo. Senti, non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero da uno che ha detto che sei trovato da paura, che sei uno preciso, che fai i lavori fatti bene. Senti, c'è quest'attimo fuggente di un'idea che ci è venuta malata. A me e mio cugino ci siamo fatti sta scommessa, lui ha perso, quindi lo deve fare lui. Praticamente
5: che piercing devi fare?
4: Allora, praticamente non so come sia fattibile. Praticamente gli ho detto che deve fare i piercing ai lati del collo, tipo i bulloni di Frankenstein. Secondo te c'è una roba sotto pelle che si attacca?
5: Ma questi non li faccio io però,
4: Tu cosa fai?
5: Quel genere non li faccio i piercing. Io faccio tutti i piercing, ma prendo quelli là e quello della lingua.
4: Guarda te che fortuna che ho. Li fai tutti tranne quelli che ti ho chiesto io. Tu cosa fai? Fezzi sì. nasi, fezzi capezzoli, fezzi...
5: Tutto quanto, sì.
4: Ma anche però, i cazzi...
5: Non li faccio.
4: Cazzi, clitoridi, tutto, buchi.
5: Sì.
4: Allora aspetti che gli chiedo un attimo. Giovannino, praticamente lui non li fa al collo, no? Allora, visto che sta scommessa la devi pagare per forza, ti faccio bucare il cazzo.
6: Ma non fa male?
4: Non lo so, glielo chiedo.
6: Chiedi un po'.
4: Ma senti, ma fa male a bucare il cazzo?
5: No, vabbè.
6: Perché la mia ragazza
5: c'è... Come io non
4: ho detto. Che sto parlando? Ma che cazzo di comportissimi, cretino? Che sto parlando? Che divento pitbull? Ammazzo di morsi, che cazzo fai?
5: Tu sei mezzo incoglionito.
4: Che cazzo hai fatto? Che divento pazzissimo, divento.
5: Tu sei scemo proprio.
4: Sai che ti giuro, vengo lì, prendo tutti gli anelli che hai, te li ficco nelle orecchie e proprio, ti lancio contro un magnete e poi ti bastardo di merda.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Oh, sei il piercing?
5: Noi facciamo anche piercing, ma solo il lunedì.
6: Ah, proprio, solo lunedì?
5: Sì, il ragazzo dei piercing da me viene solo il
6: lunedì. Ok, vabbè, non c'è problema. Senti, un'informazione per i piercing. Quando è che posso venire?
5: Ti sto dicendo solo il lunedì.
6: Lunedì, solo lunedì?
5: Sì.
6: Fa tutto lui? Anche i genitali, tutto?
5: Sì, devi contattare lui direttamente per queste
6: cose. Ho capito,
5: comunque.
6: Perché c'è mio cugino che vorrebbe, interessato a farlo, lo vorrebbe fare sul pene.
4: Però martedì vado.
6: Quindi digli al tipo di farsi trovare. Devi dirgli che deve farsi trovare martedì mattina. Ma frega un cazzo a me che lunedì no, non c'ha voglia di venire in negozio. Dammi il numero che lo chiamo io.
0: Rilassati, perché
6: ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo dica? Ma che cazzo fai?
0: Hai capito? Lui non
6: l'ha capito. Cosa vuol dire hai capito? Scemo.
0: Hai capito cosa?
6: Dammi il numero. Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Fai paura perché fai tatuaggi? Ma che cazzo ti credi di essere? Scemo di merda. Ma pensate, sto cretino.
0: Ma smetti di prendere l'insulto.
6: Cazzo di ignorante, va. Che apre solo lunedì e dice voglio fare un cazzo, va. Coglione, che cazzo fai? C'hai paura, adesso che hai sentito la potenza. Senti, va. Ci sei ancora? È caduta la linea, Massimino.
4: Ma tanto lunedì non potevo.
6: Vabbè, dai.
4: Ma sai che ti dico, a me il pissing non mi piace.
6: Anche a me. Secondo me ti dovresti fare i capelli un po' più...

0: Radio 105. Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: spiegando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Un attimo.
11: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi. Lei?
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Sei il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport.
3: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
3: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
3: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
3: Su tutto
6: qua. Va bene.
3: Lo sport.
6: Sì.
3: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
3: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
3: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
3: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
3: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
3: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
3: ma tu,
4: che ti ho
3: ma
4: fatto
3: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
3: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
3: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
3: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
3: Uno.
6: Sì, due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
3: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
3: Allora signora,
6: sì,
3: sono quello della cacca,
6: sì,
3: dell'esame delle feci.
6: Sì.
3: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
3: No.
6: Niente,
3: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
4: fare la
3: cacca.
4: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
4: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
4: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa, collega, il colpo decisivo.
6: Sì.
3: Decisivo?
6: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto
3: ma
4: Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
2: Tamarri!
4: Pronto?
5: Pronto? Metal detector?
4: In che senso?
5: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera e cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama e ti chiede se c'hai metal detector.
4: Certo, mi dica, qual è il problema?
5: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
4: No, cioè, me l'ha detto come, pronto metal detector, mi dica, come la possiamo aiutare?
5: Sì, è salita la chianghera alla nasca. Allora, praticamente, devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovarlo.
4: Però non no, la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
5: Aspetta, che sto facendo
4: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno di metal detector, quelli della specie cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
5: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto. Cioè, praticamente quando c'ho il ferro in tasca passa in mezzo.
4: Bravo, perfetto, sì.
5: Ah, ho capito. Senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare in mezzo al detector?
4: No.
5: No, lo prende come
4: apposta per evitare questo.
5: Ah, ho capito.
4: Va bene?
5: Capito. Va bene, dai.
4: Buona serata, la ringrazio.
5: Fatti sto piatto di pasto, pippotto e pensami.
4: Grazie, arrivederci.
5: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
2: Tamarri.
4: Pronto, sinistra per...
6: Senza per sesse?
5: Ah, che confusione mentale.
6: Sì, infatti. Pronto?
4: Pronto, beh.
6: Sì.
5: Sinistro piede, ha detto.
6: Sinistro piede, l'ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
4: Sì, Pepe.
6: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
4: Un cercametalli elettronico?
6: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
4: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
6: Chi?
4: Provi a sentire l'altra sede.
6: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
4: Allora, è 06...
6: Sì.
4: 69.
6: Sì. Se ne pensa.
4: Ah, ciao.
5: Perché se ne pensa?
6: E questo continuava a dire se ne pensa per prima.
2: Tamarri.
7: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
6: Solo. Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa che trova i metal? Sto parlando.
4: Sto parlando.
6: Oh, che cazzo fai? Che sto parlando? Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
4: Non ce li abbiamo.
6: Ma non hai nessun prodotto?
4: No. Quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
6: Come cazzo faccio a vederlo nel sito che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
2: Tamarri.
4: Sì.
5: Quelle dei metal detector?
4: Non ho capito.
5: Ferramenta?
4: Sì, ferramenta.
5: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
4: Ma chi è al telefono?
5: Sono Massimino di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
4: Ah, dici, che ti serve?
5: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, esatto. Roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
4: Mica,
5: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
4: Ci sta, però quanto ti serve?
5: No, hai detto 34 T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cosa hai detto?
4: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
5: Cosa? Il cercaferro?
4: Cercaferro, sì.
5: Ho capito, però ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
4: Che sta qua, vedi?
5: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
4: Madonna,
5: che confusione.
4: Ci sta.
5: Oh, ma tu ti sei perato pesante negli anni Ottanta, eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
4: Ci vediamo, stati bene.
5: Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
4: Ci sta, però

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
1: Tamarri.
3: Anzi, come dica?
4: Hai capito?
3: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è lei, c'è lei.
5: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
3: Un attimino solo, che la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
3: Molto lontano, un attimino solo.
4: È che ci sono delle interferenze.
3: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
3: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia, proprio succhiatina, proprio. Mi sente, signora?
3: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
3: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
3: Ok.
4: Bastarda di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
5: no,
4: non va.
5: Secondo me, però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
5: Secondo me sì.
1: Tamarri.
6: Duom, buongiorno, sono Angela.
5: Angela, sono Massimi di quarto.
6: Prego.
5: Fallo, tranquillo. Immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
6: Pronto?
5: Sì, sono Massimi di quarto. Bombonaria? Bombonere?
6: Bombonere? Ma non capisco.
5: Lo immaginavo. Ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finivi gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di quarto, ignorant. Hai capito?
6: Ma vaffanculo.
5: Oh, ignorante di merda. Cosa cazzo fai? Mi servono le bomboniere. Ma guarda sta sciacalla.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto? No, sentivo non ho capito che stavo parlando con interloquendo con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione. Io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
6: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
6: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito? Quindi
6: benissimo.
4: Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
6: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di palla, una bomba, una cosa del genere. Perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
6: Guardi, io adesso così.
4: Cosa devo guardare?
6: Lei è latina?
4: Sì. Sì, dove mi ha detto lei?
6: Come dove gli ho detto io, scusi?
4: Mi ha chiesto se sono a Latina.
6: Sì, benissimo,
4: sono
6: se
4: là.
6: Lei è a Latina,
4: sì.
6: Ha occasione di venire al negozio. Io posso farle vedere gli articoli che ho.
4: Lo so, però solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
6: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
4: Fino a che ora, fino a che ora possiamo venire? Perché vengo con tutto a
6: parlare.
4: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
6: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
7: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
4: No, perché se volevo prendere per il culo dicevo magari una barzelletta. So, devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina
7: devono venire a scegliere un oggetto differente da quello che spaccare.
4: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquendo col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
7: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
4: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
6: Sì.
4: Che bello. Le bomboniere. Hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una caffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh? Merda!
1: Tamarri.
8: Esisto, buongiorno.
9: Satanas.
5: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimi di quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
8: Sì.
5: Perfettissimo proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzo balordo così al volo?

0: Di che cosa però? Che oggetto?
1: Allora ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui ha tutte ste fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
0: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
1: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
0: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non è...
1: Scassolette in plexi? Cosa hai detto? Non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
0: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
1: Che bomboniere è, scusa, la scatola? Che bomboniere è la scatola?
0: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
1: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
0: Bravo.
1: No, proprio di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
0: Capito.
1: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
0: Il problema è quello, cioè, se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
1: Ma non c'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
0: No,
1: pistole,
0: c'è
1: robe...
0: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
1: Cazzo, mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
0: Io ti ringrazio del pensiero.
1: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
0: No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
1: Non ho capito cosa hai detto, scusa.
0: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
1: Sopravviviamo, dici tu.
0: Sopravviviamo, capito? Quello è la storia. Che credimi, non è che non te lo voglio. Cioè non ti voglio
1: perché non sei mica così pazzo. Che sta parlando? Ho capito, non è che lo so, capisco che hai capito la pesantezza della situazione, quindi vorresti tanto ingassare. E va bene, dai.
0: Okay.
1: Ma senti, ma se ti do 100 euro te lo fai tirare uno schiaffo?
0: Vabbè, dai, buona giornata.
1: 200? Oh, guarda che sono serio. Pronto? Guarda, te uno ti vuole regalare dei soldi.
2: Minchia paura, panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
5: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione di questo ex elettricista di Pordenone, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
6: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
5: Esatto.
6: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
7: No, dica.
6: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
7: Sì.
6: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, ha presente là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
7: Cioè quella zona. Sì.
6: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
7: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
6: Non la vende, ok. Senta, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è... è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto magari anche in cambio di denaro a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
7: E dipende cosa mi dà.
6: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
7: No, vabbè.
6: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
5: Pronto?
7: Sì, pronto.
5: Signor Luciano?
7: Sì.
5: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
7: Certo, esatto.
5: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. E, allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
7: mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì. Io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figure.
5: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
7: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
5: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
7: Ma quella non si rompe mai, sai?
5: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
7: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
6: Sì, ma noi non ce ne frega comunque un cazzo.
7: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
6: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
7: Invece le perché do... non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
6: Invece le do 5000 euro, si leva, dorme in una golf abbandonata.
7: 5000 euro, non mi faccio neanche una figa, neanche sua moglie.
6: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
7: Come li mandi, così do prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
6: Non faccia l'eroe.
7: Allora, non sono eroe.
5: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
7: Ma me lo mandi. Ma tranquillo.
5: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
7: Lo faccia lei.
5: Non vorrà mica che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
6: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
7: Fight. La fai finita o no?
6: Pronto?
7: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
6: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
7: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
6: Allora
7: vai a fartelo mettere.
6: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi, pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
5: No, aspetti.
6: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è, un falco predatore gli strappa gli occhi.
4: L'incubo italiano.

0: Zodi 105.
1: Tamarri. I nostri meridionali milanesi vogliono fare un record. Vogliono farsi fare un pattino da 20 posti per andare sull'isola d'Elba partendo dalla Toscana. Sentiamo cosa combineranno sti pazzi bastardi.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Mi dica.
3: Signora, senta un attimo, un'informazione. Voi fate i... come si chiamano? I pedalò per il mare?
4: Stampiamo, sì.
3: Ah, ok, volevo un'informazione, se posso farle...
4: Ascolti, la interrompo.
3: Che cazzo fai?
4: Chi si occupa di questo?
3: Sì, ma non ho finito la domanda.
4: Non è in ufficio.
3: Ma non me ne fra... Ti succhio proprio
4: allora,
3: la pancia forte.
4: Allora, a parte essere presi, mi occupo di un altro settore.
3: Dai.
4: Quindi non posso esserle utile.
3: E quindi non posso parlare che... sto parlando. Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensate,
2: Tamarri.
5: Sì?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Sono Giovannino. Senta, l'azienda che fa i pattini?
5: Sì.
3: Benissimo, buongiorno, salve, senta, mi sono già presentato? Mi ricordo.
5: Hai detto che sei Giovannino ma non ti conosco.
3: Benissimo, allora ho trovato il numero online perché le spiego. Io ho bisogno di capire se voi progettate e costruite i pattini per il mare.
5: Noi è 53 anni che facciamo questo lavoro.
3: Senta, un'informazione, le spiego perché noi siamo dei ragazzi di una certa età, diciamo abbastanza giovani, che facciamo YouTube, presente quelli che fanno i video su YouTube, no?
5: Sì.
3: Ecco, e noi dovremmo fare un video dove partiamo dalla Toscana e dobbiamo andare fino all'isola d'Elba col pattino. E quindi vogliamo un pattino lungo, tipo magari a destra 10 e a sinistra 10 ragazzi. Col tavolino, coi pedali, la panca centrale, perché dopo un po' mentre pedaliamo ci facciamo le pippate, così ci carichiamo e andiamo ancora più forte. Si può fare? Quindi?
5: Quindi detta così...
3: Quanto può venire a costare un po'? Testa di cazzo.
5: Non è una cosa di facile realizzazione. Cioè, bisogna fare uno sviluppo, sì. Una progettazione, una proiezione, sì. Un'analisi di costi e poi si passa alla fase realizzativa.
3: Fantastico, lei mi ha veramente colpito al cuore. Senta, i colori si possono scegliere tipo nero, giallo...
5: È l'ultimo problema. Il problema è se avete voglia di fischiare, perché fare una cosa del genere
3: sul buco del...
5: fare... Un modello in polistirolo fresato,
3: sì.
5: E poi dopo gli va fatto tutti i suoi rinforzi, va fatto sopra la resina.
3: Sai che mi sta... Quanto costa?
5: Sì.
3: Mi dica un prezzo approssimativamente.
5: Cioè, quindi sedute, tutti seduti con i pedali.
3: Sì.
5: Allora io ti lascio questo numero qua.
3: Perché?
5: Allora, che è Paolo Giona, è il progettista con quale collaboro.
3: Ho capito, ma lei più o meno mi sa dire un po'. Ma mi devi dire il prezzo.
5: Il prezzo per fare un giochino del genere, dire 30.000 euro può essere troppo, può essere poco.
3: Ma ci possiamo stare così, 30.000, anche 35. Noi abbiamo un budget di 50.000, ecco.
5: Allora, tu fai così, guarda.
3: 50.000 ho detto,
5: Allora, tu parla con questo numero qua.
3: Ho detto 50.000, non è che...
5: Nella nautica 50.000 euro non è che hai detto tanto.
3: No, ho capito, però per un pattino, nel senso che... ho capito. Ma hai cagato i coglioni, ma hai rotto il cazzo, hai capito? Ti ho detto 50.000 euro va bene, dai, non superiamo quella cifra.
5: Scusami, Giovannino.
3: Dai, mi dica.
5: Come hai detto che ti chiami?
3: Giovannino.
5: Giovannino.
3: D'abbiate grasso.
5: Nella nautica, sì. Qual è il problema? Che farne uno costa
3: molto. Ho capito.
5: Poi dopo se ce ne possono da fare delle altre.
3: Ho capito, ma a me di quello che mi sta dicendo non me ne frega un cazzo. Le sto dicendo, 50.000 euro ci stiamo dentro.
5: Allora,
3: rispondimi sì o no. Ma non
5: qua.
3: Mi segno un cazzo, mi devi dire sì o no. Se mi dici sì, poi mi segno il numero, capito?
5: Allora,
3: pezzo di coglione.
5: Si può stare
3: cazzo,
5: dentro.
3: Cazzo fa.
5: Però qui
3: non è che ti devi allargare perché fai i pattini, hai capito? Ma non me ne frega un cazzo che sei mago di Oz, hai capito, coglione? Cazzo coglione. Basta, vero ti cazzo, 50.000 euro va bene. Chiudiamola là, 50.000 più o meno.
5: E me le pippo tutti.
3: Va bene, dai, senti, allora rimaniamo. Basta.
5: In terreno facciamo un solo.
3: Sì, basta adesso, basta. Il tuo tempo è finito, Rachel Welch. Ci vediamo, ti saluto.
5: Che... Oh, ragazzi, fatti bravi, mi raccomando.
3: Sì. Ti chiamo io per così vi organizziamo
5: va
3: tutta
5: bene,
3: la roba.
5: Okay.
3: La trasferta. Ciao, grande. Sei
5: ciao,
3: numero
5: ciao,
3: uno.
5: Ciao,
3: Casadei. Grande.
6: Yeah, bravo, hai trovato il personaggio. Questo si nasca la nasca.
3: Mamma, ce lo spacchiamo tutto.
6: Gli portiamo quattro pezzi, fa un infarto e li facciamo all'azienda.
3: Pinghia.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Sì, sono Massimino di Quarto. Sì, voi, una domanda, voi fate...
7: Non la sento.
6: Mi sente adesso?
7: Mi dica.
6: Voi producete i cazzalò, come si chiamano, i pedalò, quelli che vanno nelle barche?
7: Sì.
6: Sì. Senta, noi abbiamo, adesso so che sembriamo degli scasciati, ma noi in realtà siamo due persone di una famosità impressionante in rete, no? Su YouTube. E volevamo chiederci una cosa: come vogliamo fare questo record impressionante? Vorremmo produrre per noi, pagando ovviamente quello che bisogna cashare, non è un problema, la charge proprio come un pazzo. Volevamo produrre un pedalò che avesse, perché da quello che so io hanno soltanto due monopedale, no? Per una fila sola. È possibile produrli con 18 pedali?
4: Il nostro tipo che hanno i nostri pedali, però quello che chiede lei.
6: Beh, se produceva quello di un altro, oddio, è un casino.
4: Sto parlando, questo dovrà parlare col suo tecnico, con i suoi ingegneri.
6: Sì, no, capito.
4: Non possiamo darle queste risposte.
6: Parlando anch'io. Allora parliamo in due. Allora,
4: cioè, no, noi non siamo, capito, noi ci sovrapponiamo
6: continuamente, stiamo andando avanti così.
4: E abbiamo anche dei modelli nuovi, saranno sempre su quella.
6: Non so, tra l'altro, manco mi stai ascoltando, ti rendi conto che situazione si è creata, che io parlo. Sì, l'ho capito.
4: Non so rispondere, capito? Perché senta proprio con un...
6: No, io la sento che invece sa rispondere benissimo. Non si ferma,
4: lo stampo.
6: Vabbè, mi faccio un pippo mentre parlo.
4: A che fare con un ingegnere, qualcuno tecnico, insomma, che progetti tutto. Dico così, perché d'infarto. Una cosa che può essere impossibile. Ragazzi, anche che ci siano già nello specie, così, con tante pedalate.
6: Vabbè, ma accendo un cucciotto.
4: Però io non...
6: Swat faccio,
4: non lo so aiutare.
6: Lo swat faccio anche. Va bene, e quindi la situazione è rimasta abbastanza ingangrenita. Di lei che parte per una tangente, io sono dall'altra parte, proprio incredibile.
4: Eh sì,
6: ormai è così la situazione. Ma le ripropongo di nuovo la domanda: ma è possibile realizzare questa cosa?
4: Come le ho detto prima, io non ne so rispondere.
6: La stavo ascoltando.
4: Io le rispondo poi adesso perché sono già in pausa pranzo, gli altri le rispondo dall'ufficio e quindi io se mi chiede qualcosa
6: il panorama dei
4: numeri,
6: cazzi
4: va
6: suoi,
4: bene,
6: signora,
4: ma di queste case qui non
6: niente,
4: le posso rispondere.
6: Proprio non gliene fotte un cazzo di quello che sto dicendo io. Va bene, signora.
4: Va bene?
6: Certo, per forza, me lo devo far andare bene per forza. Anche a lei, se figuri, si faccia un travor o qualcosa, perché è proprio andata, è finita, signora. Pazza bastarda! Madonna mia, oh, ma non mi ha ascoltato mai! Ma mai mi ha ascoltato! Non gliene frega, lei era in pausa pranzo!
3: Pausa pranzo, poi è scusa.
6: Si è sfogato!
3: È mezzogiorno e 11.
6: Ma ha preso per uno psicologo, ma che

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Piero, non andare, ti prego!
3: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
2: Piero, è pericoloso, il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi, rivedi le tue scelte.
3: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto e... sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
2: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
3: Grazie, amore. Ti stupirò.
4: Ehi, infatti!
5: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
6: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
5: Ah! Non ce ne sarà bisogno! Mi alleno da 12 anni per questa traversata! Au revoir!
6: Ok, faccio partire il cronometro e via! Attenti, nuotato! Re!
7: Eh già, record!
2: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
8: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
2: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
8: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano...
2: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parti in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
8: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
2: Ok, arrivo.
4: Ehi, infatti!
9: Io rinascerò.
2: Mi hanno presa!
8: Ma dai, che bello, amore. Che alito, amo. Buona gomma.
2: Ah sì, non mi sembrava, ma puzza?
8: Sì, tremendamente di pesce. C'era una sandwich al tonno.
2: No, oh, come sono felice.
8: Ah, amore, è della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
2: No.
8: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente, brava.
2: Ah, cazzo, aspetta amore, non andare, devo risalire un attimo, eh.
8: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
2: No, le mutande.
8: Che senso? Ah beh sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
7: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
8: Ecco professore, siamo pronti ad infondere energia.
10: Finalmente, anni ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza. Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine. Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade. Essa non sarà uno mostro, ma un dio!
8: Professore, ma se qualcosa andasse storto? E se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
10: Taci, discretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
8: Certo, professore!
4: Ehi, infatti...
10: Ecco, ecco, la mia creatura si sta svegliando!
8: Sì, sono lei, è un genio!
7: Mascherina, metti la mascherina! Guarda, no, sei Green Pass! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Verragni!
11: Yes! Benzina! Accise! Prenotare spiaggia!
10: Presto, presto! Spegni tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
7: Ma va! Tutto normale! Normale!
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì, sì, sì. L'ha messa andevo, perché pure
1: no,
2: lo,
1: no,
2: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.

d'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente.
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
0: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
5: Depussozizzata?
0: Grazie, sindaco.
5: De nada.
0: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista Vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto.
5: E puzzosi sata.
0: Grazie, sindaco.
6: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda,
6: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Pronto, Rosalinda?
3: Sì, Gonzago, dimmi.
2: 20 minuti fa stavi fischiando.
3: Sì.
2: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
3: Ma dove sei, Gonzago?
2: A 20 chilometri di distanza.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
6: Rosalinda, hai amore, amore.
7: Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Tamarri.
9: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
10: Officina Ferrari, buongiorno.
5: Cosa hai detto? Non ho capito.
10: Officina Ferrari, buongiorno.
5: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
10: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
5: Non ho capito.
10: Se vendiamo a...
5: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
10: Sì, è una birreria con cucina.
5: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
10: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
5: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
10: Potrebbe, ma...
5: È famosa, non... solo che non mi ricordo il nome, porco, non lo trovo. E allora...
10: Prova a fare una ricerca su internet, magari si
5: trova. Guardato su internet, però non si capisce un porco di niente, capito?
10: Mi dispiace, io non lo so qual è.
5: Ma vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non lo so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo di un pezzo di coglione? Ma pensate.
10: Sei arrabbiato questa mattina?
5: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosito. Che cazzo ridi, va? Vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
10: Vabbè.
5: Ciao, ciao, coglione.
8: Tamarri.
11: Randa, voi vendete la birra?
12: Sì, birra, sì.
11: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
12: allora, abbiamo in Bocceres, Bex, Corona, Mette Rossa.
11: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
12: Ah, e come si chiama questa birra?
11: È la birra alla fica.
12: Ma santo cielo, ma sto scherzando
11: per le palle. Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere. È la birra alla vagina.
12: No, mi spiace, quella deve...
11: No, non ti sto piando per il culo. Non ti sto piando per il culo, guarda. Scema di merda. Ma guarda questa.
8: Tamarri.
13: Chi è che chiama con numero sconosciuto?
5: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
13: Ciao Giovannino.
5: Ciao, senti.
13: Chi sei, Giovannino?
5: Sono un uomo, vivo in questo pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
13: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
5: da scienza,
13: soda, gazzosa.
5: Ho letto pub, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
13: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
5: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
13: no, io ce l'ho al profumo di cazzo.
5: Ah, ma quella bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
13: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
5: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
13: Ovviamente.
5: Ovviamente. Certo. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi...
13: Ah, ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
5: Ho capito.
13: Te lo sia in tutte le forme.
5: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un po'...
13: Perché sono fino a...
5: Senti,
13: magari non sono come te.
5: Ma no,
13: senti,
5: se io...
13: vai a fanculo, va.
5: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Eh? Pensate a sto cacasotto di merda.
11: Vieni ai murazzi che ti saccagno. Paura.
7: Ciao, buongiorno.
11: Pronto?
7: Pronto.
11: Sì, salve, voi avete un po' di tipi di birra?
7: Birra?
11: Sì.
7: No, birra no.
11: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo la... il rivenditore di birra.
7: No, mi dispiace.
11: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
7: Non lo so.
11: Voi che cosa vendete?
7: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
11: Ah, non la vendete la birra? Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
7: Non c'è la birra.
11: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè voi avete tanto gente con la testa riversa sui tavoli che vomita. Tutti alcolizzati. C'è cioè, uno che vuole una mezza gradazione non ce la può fare da voi. Niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è cucina?
7: Andiamo
11: friulana?
7: Solo dal rum in su.
11: Minchia, proprio
7: whisky, rum, tequila.
11: Una mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
7: esatto.
11: C'è roba che si deve digerire. Patate e cinghiale vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire a mangiare per disfarmi. Poi come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, anzi, stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Sbadia! Ewen! Dai che precipito! Cado nella follia! Sto cadendo nella pazzia! Sono pazzo! Sono pazzo! Alcol test! Ti mordo la guancia! Ti sento che respiri come i draghi di Komodo! Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera? Sincope! Ma oh, sai che ti soffio via che me...

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: This

0: sola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e citriola.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Egidio, grazie veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
4: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
3: Ma dai, ma su, ma secondo te, lo sai che sono uno che sta attento, no?
4: Sì, ma non è per te, è che la gente è in giro, sai, gli stop, le robe.
3: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
4: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi...
3: Ma secondo te... Te, mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione, a bere, dai, sai che sono politico, no? Dai.
5: Ehi, infatti!
4: Pronto, bastardo!
3: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
4: Sono due giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
3: Ma come dove cazzo è? Sotto casa, te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato il rame ornamentale.
4: Rame ornamentale?
2: Due giorni prima.
3: Cordiglio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
6: No scusa, stavo rubando, io incinta, non chiama polizia, sta fermo.
3: Quanto sei forte te, Gidio. Macchina sana e salva. Sono due macchiette di vomito sul sedile, due baffetti sulla fiancata, perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di testa.
6: Ma io non... la chiavo in macchina? Va bene, grazie, se prendo io, ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
3: Rame, che bello, grazie, lo metto sul tavolo in cucina, starà benissimo al posto dell'orchidea. Gidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pianoforte.
6: Vado, scappo, show.
4: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
7: Amore, non voglio che fai i lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
8: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono due fili, tre stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
7: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh.
8: Ma dai amore, devo cambiare una presa, sono due fili, rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'ho anche il tutorial di YouTube.
7: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
8: Va bene.
5: Ehi, infatti.
8: Ecco amore, è finito, attacca il contatore.
7: Attacco?
8: Sì, tira su la...

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Eh già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oh, che ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore. Che sogno tremendo.
3: Oh, un incubo, amore. Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma super dotato ti scopava a sangue mentre dormivo.
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore. Lo sai che non digerisci.
2: Già, che sogno assurdo. Pazzesco.
3: Dormi, amore, su. Dai che domani ci sveglia alle 7.
2: Eh sì, notte, amore, scusa. Scusa, dormo, dormo.
3: Ma figurati. Torno nel mondo dei sogni.
4: Ehi, fatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così.
2: Amore, sveglia! Amore, sveglia!
3: Ah, ma che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo.
2: Parlavi come una matta. Vengo. Eri in ritardo al lavoro.
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore. Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Fallo addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte, eh?
3: Notte.
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea: farmi tila con i poteri di gay school e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
1: Imamma!
0: Ciao Tila, ti cercavo.
2: Oh, che gioia Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
0: Beh dai, non puoi darmi torto, sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
2: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
0: No dai, sei seria? Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla cumpo?
2: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
0: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai Tila, oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
2: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
0: Sì cara, e se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
2: Oddio che bello, non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
0: Arrivo amore? Anche meno dai, a dopo.
1: Hey, mamma!
3: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
4: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
3: Oh, porca madre.
4: Ehi, hey, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
3: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Volevo avvisarti che esco con una donna, ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
3: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
4: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
3: Ma questo è completamente pazzo.
2: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
0: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
2: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
0: Intendi toccarmi il pene?
2: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
0: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
2: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
0: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
2: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
0: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
2: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
0: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gayskull, versione etero.
2: Sì, così spaccami la f***a!
0: Ma no, e che cazzo?
2: Ti prego, non smettere. Sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
0: Ti avevo detto di non parlare.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini. Si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con...
5: Sta facendo sudare come una bastarda.
6: Ti avevo detto di non parlare.

0: fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
1: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia? La mafia?
0: Sì.
1: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge?
0: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
1: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
0: No, non fa niente di costruttivo.
1: Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
0: Nel mondo sociale.
1: Nel mondo sociale?
0: Sì.
1: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
0: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
1: Ce la fa a parlare, sì?
0: No, ha cagato male stamattina.
1: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
0: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
1: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
0: Ma insieme al bridge.
1: Insieme al bridge.
0: Lei con Marzullo si fa anche le scopate.
1: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
0: E quindi?
1: Allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
0: La merda.
1: La merda. Oh, vede che ci è arrivato.
0: Merda.
1: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
2: Ma che punta? De mattina, orario. Vabbè.
1: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
2: Ma quale sannita? Sannita.
1: Non lo so. Parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
2: Mi piace perché parli veloce, non sia uno scherzo,
1: sì.
2: No.
1: Ma è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
2: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai.
1: Sì, ma forse, che cosa?
2: Non
1: ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
2: No, lo
1: perché lei
2: facendo,
1: non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
2: Lo stai misurando con me.
1: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei. Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di dottor Ina e di come viene celebrato sui social network?
2: Che non me ne fotto un cazzo.
1: Non gliene fatto un cazzo?
2: No. Ti cambia qualche cosa te, personalmente?
1: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
2: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
1: Io sto facendo, ma che cazzo la conosce? Se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo, non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
2: Che brava, molti aggettivi conosci.
1: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
2: Meraviglioso.
1: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose.
2: Come sui cazzi?
1: Come sui cazzi? Lei è un pensiero fisso.
2: Capito.
1: Lo capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera,
2: No,
1: lei è un contronatura,
2: no,
1: un pilinculo?
2: No.
1: È pilinculo lei?
2: A me piace, sì, a fiumi.
1: A lei piace il cazzo a fiumi?
2: Certo.
1: Lei si prenderebbe un nilo di cazzi? Un rio della madre, un tevere di cazzi?
2: Sì, un tevere sì.
1: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
2: Sei un grande.
1: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai, un altro.
3: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
1: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
3: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
1: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
3: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
1: Sono molto d'accordo con te.
3: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno
1: sì,
3: ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo. E non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
1: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
3: Che lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
1: Dillo.
3: Lo Stato è la mafia.
1: Lo Stato è la mafia.
3: Lo Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
1: Grazie mille. Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
3: Ma non lo so, ma tu sei normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo Stato ci tiene. Scusa, ma mi viene.
1: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto. Con quello che si vede in giro è giusto.
3: Va bene. Porca puttana.
1: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
3: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
1: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
3: allora,
1: Lupomane.
3: Sì,
1: sono stronzo.
3: Anche i deboli devi aiutare,
1: non me ne frega un cazzo.
3: Scusa, vaffanculo, fratello.
1: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
3: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
1: Sì, ma anche tu,
3: mi stai deludendo, Giuseppe.
1: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
3: L'importante è che non mi porti nel culo, L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
1: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
3: Come sempre, Teofil, Tiro Spike,

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Perché sono così sfortunato? Sono innamoratissimo del mio Skelly, ma devo fingere di avere una storia con una donna. Oh, che schifo la vagina! Ieri ho dovuto toccarla con le dita, volevo vomitare. Oh, che vita poco top! Ho bisogno di un cosmopolita.
1: Ehi, mamma!
2: Skeletor, ti disturbo. Posso parlarti un attimo? Ma cos'è questa tremenda puzza di sandalo? Credo che sia il mio profumo, ti piace? L'ho preso da Sephora.
3: Profumo? Ma sei diventato scemo? Ma da quando ti metti il profumo? Devi forse uscire con qualche donna merda di quelle che frequenti tu?
2: Oh no, no, che donna. E che ho cominciato a tenerci un po' di più alla mia persona. Sai, essere considerato un uomo bestia è diventato fortemente poco inclusivo per me. Comincio a non sopportare le etichette.
3: Ma come cazzo parli, stupido mostro di peli? Sembra che ti sia ingoiato un professore universitario. Di la verità, hai un cazzo di Phonak che ti suggerisce mi state perculando tu e quella merda di Hordak?
2: Che c'entra Hordak? Ho solo iniziato a leggere dei buoni libri. Ho pensato che forse potrei essere anche più attraente per gli altri.
3: Attraente? Ma sei cretino! Dimmi la verità, hai cominciato a drogarti, pezzo di merda! Offri un colpo, cazzo!
2: Ma che droga, assolutamente no! Scusami, Skeletor, ma sono qui perché ho bisogno di parlarti seriamente.
3: Ma cosa cazzo sono questi rumori di campanellini?
2: No, non sono campanellini, sono i miei bracciali dodo, ti piacciono?
3: Perché ho la sensazione che la discussione precipiterà verso la tragedia?
2: Amico mio,
3: non siamo amici.
2: A volte nella vita possono accadere cose che ti cambiano completamente la prospettiva, che ti mutano dal profondo.
3: Oh cazzo, hai il cancro?
2: Ma no, sono sanissimo.
3: Peccato.
2: Ma come peccato?
3: Speravo mi si liberasse una camera nel castello, volevo arrotondare con un B&B. Dai su, dimmi, che mi stai rompendo i coglioni con sto puzzo di sandalo e il tuo modo di parlare da finocchio.
2: Forse non sei dell'umore giusto per affrontare la cosa ed io forse non mi sento pronta.
3: Pronta?
2: Magari ci torniamo più avanti, scusa, ma...
3: In che senso pronta?
2: Vado a fare un lungo bagno coi sali.
3: Perché hai detto pronta?
2: Devo riflettere.
3: Dove cazzo vai? Perché hai detto pronta?
1: Mamma!
0: Sei pronta?
2: Ciao, sono io. Non sono riuscito a dirglielo. Fare outing non è così facile come mi hai detto.
0: Hai comperato il profumo al sandalo da Sephora?
2: Sì, come mi hai detto.
0: I bracciali di dodo?
2: Orsetto, lucchetto, unicorno e farfallina.
0: Che top! Sono tornate disponibili le farfalline.
2: Sì, ma che c'entra? Ora sono depresso. Aiutami tu con il potere di Gaisgl, ti prego.
0: Sia mai. Non si abbandona una socia in difficoltà. Estrai, amica mia! Metti sulla patta la mano. Ah, ah! Sono il tuo capitano! Capitan Cazzino. Per il potere di Gaisgl! Bravo! Così, amore dai più veloce. Immaginami nudo su di te. Sì, così. Premiami! Bravo, bestioluccia, ti senti meglio ora?
2: Sì, grazie.
0: Mi raccomando, non dire nulla delle teleseghe al mio Skelly, non capirebbe.
2: Ok, tranquilla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro di internet che magari mi aiuta meglio prima.
3: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche, ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
2: Mo scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
3: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
2: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
3: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
2: Alla minchia!
3: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
2: Fine, alla ciolla.
3: Che schifo. Ok, bene, fantastico. Mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link intestato a tale Lucrezia Maga, punto esclamativo.
2: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le piglio?
3: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del... virgolette, sono cazzi suoi, chiuse virgolette.
2: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
3: Ecco, bravo Boscimane, ecco clicchi.
2: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
3: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
2: In ovile. C'ho una masseria.
3: Sento le bestiole in sottofondo. Che roba aromatica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
2: Ah sì, bestiacce bastarde. Sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
3: No, non lo so. Io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
2: Guarda, ce l'ho mosto.
3: Cosa?
2: Il problema.
3: Ah, ok, il membro dice. Prego, prego. Sono anche andrologo.
2: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
3: Oh, la madonna! Mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
2: Lo so, la natura fu gentile.
3: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
2: Cosa me lo secca, dottore?
3: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
2: In che senso?
3: Non è un cazzo, è un delfino.
2: Lo so. Mi chiamavano Sciccolo elementare.
3: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
2: No, io piscio in campagna.
3: Certo. Anch'io, che domande sciocche che faccio. Non so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché Immagino che poi la denuncio.
2: No, io uomo solo sono. Abito lontano dai centri abitati, sono solo.
3: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
2: Per rapporti intende fottere!
3: Sì, sì. In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
2: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
3: Allora vede che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
2: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
4: Porca troia! Che schifo!
2: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
3: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto. Adesso mi sento più professionista. Vergogna.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo. Lo Zoo di 105 presenta. Un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
3: Benny Benassi.
4: Hello?
5: Hello Benny! Hello? Benny!
4: Chi è?
5: Ciao carissimo, ciao gioia! Sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello Zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
4: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ora sono? Siete in
5: ma
4: diretta?
5: No, no, no, no, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba pazzesca proprio. Pazzesca.
4: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, lo sai, in area, bam, me l'ho messa lì, me l'ho passata
5: d'arda. Ma te sei perfetto. Uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, ti hanno sparato bene per la performance, ti hanno calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
4: Ma secondo te, cioè, secondo te mi metto a parlare con te in radio, perché tanto mi stai registrando, mi metto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
5: No, no, cioè, no, Benny, non, cioè, se non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno anche spudoratamente pieno.
4: Cosa vuoi sapere?
5: Cioè, perché ti
4: vuoi
5: spiego? No, no, perché
4: se avesse mi hanno pagato in criptovaluta?
5: No, no, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi, no, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza, perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
4: Un socio?
5: Sono un
4: vuoi
5: po'
4: un socio?
5: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'è un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
4: No, se vuoi. Se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi, se vuoi posso darti,
5: no,
4: quello.
5: No, vuoi
4: il contatto di un amico cubano,
5: no, proprio
4: all'italiana,
5: il problema è
4: all'italiana
5: che
4: viene lì ti fa il cartongessi.
5: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira?
4: No.
5: Pronto? Pronto?
2: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
3: Fabio Volo.
6: Pronto?
5: Fabio! Fabio!
6: Chi sei?
5: Ciao! Chi sei? Ah, non mi hai riconosciuto perché è un uomo americano. Sono Paolo Noyes dello Zoo di 105. Come stai?
6: Ah, no, non ce l'ho questo numero.
5: Ma ti ho disturbato? Stavi scrivendo un altro best seller?
6: No, no, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
5: Ah, accidenti, se un giramondo, beh, effettivamente.
6: Non trovo la patente. Dove cazzo
5: mi dispiace averti disturbato in un momentaccio, lo sai, ho detto chiamo Fabio, no, sicuramente no, sarà preso no, bene a sentirmi.
6: Come si dice, non disturbo mai.
5: Senti,
6: non disturbi mai, carissimo.
5: Ma non passi mai da Miami tu?
6: No, raramente. Sono l'ultima volta che vivo per il Super Bowl.
5: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera
6: con Marco, con i suoi amici ricchi.
5: Scrittore. Ecco, sì, guarda, visto che mi sei entrato
6: non
5: così.
6: Mi ha voluto proprio volentieri.
5: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce. Cioè, bene, libri, guarda, discografia, radio, cose. E senti, ma non è che
6: non è che si guadagna tanti soldi, eh? No, quello è Mazzoni che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capita, io con la 500 da Brescia, con la Porsche aveva 20 anni, che bella vita che fa.
5: Senti, insomma, periodo un po' così, insomma, non è che per caso così robe che si mette a posto in fretta, cioè, pronto? Mica fatti in tempo neanche a chiedergli, credo che abbiano usato. Provo con un altro.
2: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
3: Linus.
7: Pronto?
5: Pronto Linus, ciao! Come stai? Paolo Nois.
7: Minchia Paolo Nois.
5: Ciao, ti disturbo?
7: Sempre. Però va bene lo stesso.
5: Non voglio rubarti il tempo di corsa. Ho fatto anche la battuta.
7: Ciao, come stai?
5: Molto bene, caro. Sono qua a Miami col Mazzoli. Sai che mi sono trasferito un po' qua, un po' là. Faccio il vivo. La vivo un po' così.
7: Cazzo, hai cambiato anche voce. Sembri una persona per bene da quando sei diventato.
5: Sì, ma sai, questo periodo, sai, gira anche un sacco di grana. Così mi sto muovendo. Investimenti, cripto, cose, Red Bull, cose. Macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
7: dimmi,
5: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
7: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
5: Accidenti, non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza, cioè poi la pulisco. Cerchi uno che stira?
7: Che stira cosa?
5: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovute a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
7: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
5: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti.
7: Ma va a cagare.
2: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
3: Fedez.
8: Pronto?
5: Ciao Federico, ti disturbo? Sono Paolo Nois.
8: Ciao Paolo.
5: Ti sto disturbando?
8: No, figurati.
5: Pronto? Porca miseria, devo aver finito i soldi della teleselezione.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
9: This
2: is the zoo.
9: Peter Lizia.
2: Vai, dai!

0: Sa. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. A palazzo in questi giorni è arrivata Tila. E non so come dirgli che si trucca da una che è scivolata da Kiko di faccia e quando si veste sembra sia esplosa una svendita di temo. Mamma, che ansia mi fanno venire quelle con la vagina davanti.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao Adam, ti cercavo, che fai di bello?
0: Ciao Tila, mi stavo depilando le cosce.
2: Ah, wow, che cosa curiosa.
0: Beh, lo stupore da una come te che si veste al buio e si trucca come se fosse carnevale. Me lo sarei aspettato davanti ad un tipo che ha la cura top del proprio body.
2: Mi piace il tuo senso dell'umorismo, Adam. È segno di profonda intelligenza e con la tua bellezza è un bingo clamoroso.
0: Ah, sì?
2: Senti, cosa fai stasera?
0: Pensavo alla solita routine, un po' di workout, poi doccia, scrub al viso. Poi una tisanina ascoltando un paio di song di Gloria Estefan e infine Nannina.
2: E non ti andrebbe di farlo assieme?
0: Cosa, scusa? Non colgo.
2: Le cose che hai detto.
0: E perché?
2: Sai, non so se l'hai capito, Magger. Sai, io sono una giovane bella figa. E tu, un topo da paura, diciamo che potremmo approfondire meglio la nostra amicizia. Capisci?
0: No, non capisco. Anzi, scusa, ma avrei un paio di bilancieri da sollevare. Se non ti scoccia, vorrei stare solo.
2: Va bene come preferisci. Ci vediamo magari domani, ok?
0: Sì, va bene. Ah, poi vediamo, ok?
2: Ciao, Adam.
0: Ciao, cosa? Orco, dove sei?
3: Oh, cazzo, ti prego, no. Sono due giorni che non riesco a trattenere le feci.
0: Orco, ma di che diamine parli? Calmati. Ho bisogno di un parere.
3: Tutto quello che vuoi, Adam, basta che non finisci a cazzi in culo.
0: Sai, Tila, è un paio di giorni che mi pressa e mi fa discorsi strani. È come quando sei al Pride e uno ti offre tanti gin tonic e poi ti chiede se vuoi andare in bagno assieme, capisci?
3: Non so nemmeno di che cazzo tu stia parlando, sono etero.
0: Che schifo. Secondo te cosa significa che mi fa strane proposte? Voleva pure bere la tisana con me.
3: Secondo me non voleva la tisana, Adam, ma il tuo uccello.
0: Ma dai, che schifo, ma sei serio?
3: Ma come che schifo? È un figone da paura. Se solo ne avessi la possibilità, la sventrerei come un tacchino al ringraziamento.
0: Ma dai, Orco, che dici? È una donna!
3: Non so come spiegartelo senza farti incazzare, Adam, ma in questo dibattito quello che infila il suo pene nel buco sbagliato sei tu. Nessuno a palazzo conosce il tuo segreto, a parte me e i miei due buchi del culo. Quindi lei, che è palesemente innamorata di te, ci prova. È normale.
0: E quindi cosa dovrei fare per levarmela di torno senza rivelarle il mio segreto?
3: Secondo me, Adam, potresti sfruttare questa cosa per crearti una facciata. Magari con i poteri di Gay School potresti cercare di fare cose con lei. Così tutti saprebbero che hai una ragazza e nessuno comincerebbe a sospettare nulla sulla tua doppia identità da busone stellare in culo a tutti. Che fai?
0: Sono sapio sessuale. Il tuo genio mi eccita. Devo premiarti per la bella idea. Per il potere di Gay School. Ti piace il tuo premio, orcuccio?
3: La prossima volta mi basta una pacca sulla spalla, ok?
0: Ma brutto porcellino, vuoi fare spanking?
3: Io? No!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo in culo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
5: ci sono
2: belle.
5: Le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è diciamo. Bellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, qualcosa in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: tutto
2: sei, sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
2: non una suora soava.
6: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
6: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito, adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo: è giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno, signora Pasqualina, dica.
3: Ma penso che dici, penso che hanno fatto. Penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
2: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato. Io penso che di sì, parapapparapapipo. Questo ho sentito io. Che cosa ha detto? Non ho capito.
3: Ho detto, potesse pure che l'hanno fatto per la guerra.
2: L'hanno fatto vaut?
3: Fatto vote della guerra?
2: Fatto vote!
3: Poi vuole valutare, c'è la guerra, ma facciamo vicino a quelli, hai capito?
2: Ma lei è ungherese, signora? Lei
3: no, io sono italiano.
2: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton?
3: No, io sono proprio italiano.
2: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
3: Come? No, io
2: Sodar, credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
3: No.
2: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
3: No, io sono di siciliano.
2: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
3: Sì, ma no, noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
2: Voi parlate come l'usanza nostra?
3: Del paese mio.
2: Del paese suo. Lo sento, signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
3: Non è buono poi se lustro io. Non ce ne sono 6 persone, è cambiato di tutto.
2: È cambiato tutto. Di chi è la colpa, signora? Diciamolo.
3: Il governo.
2: Chi c'è al governo adesso? Chi c'è?
3: Non lo so io chi c'è mo. Io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non so chi c'è.
2: È sempre colpa del governo. Qualsiasi governo ci sia, è sempre del governo. Grazie per l'approfondita analisi, signora. Grazie.
3: Ciao.
2: Un abbraccio, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata la Gilletti. Non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro, via, un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo. Vai, caldissimo Giacomo, vai.
4: Ma certo che è una macchinazione internazionale. Ma stiamo scherzando? Guarda caso, quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
2: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
4: È sbagliatissimo.
2: Perché?
4: Perché
2: è sbagliatissimo? Perché?
4: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
2: Che cosa è giostrato?
4: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
2: Perché, scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
4: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 questo... facce da cazzo e tutto quello che c'era dietro.
2: Esatto.
4: Sì, non meritavano di vincere.
2: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
4: Ma certo che no, ma che è un voto di... cioè, allora, è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti o è un concorso di solidarietà?
2: Sì, ma si vince sto cazzo però alla fine.
4: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
2: Lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo, non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto la
4: spettacolo.
2: Parte.
4: Ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non ha vinto un cazzo.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati. Che cazzo me ne frega?
4: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
2: Ma allora vattene a fanculo, che cazzo mi chiami a fare?
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona. Via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce sull'Ucraina, vai Luca.
5: Ah, una cagata, un contentino come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
2: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino intero, popolo ucraino ad un cane?
5: No, non sono così cattivo, intendo
2: però
5: in generale.
2: Però è quello che ha detto lei.
5: Contentino.
2: Ma questo è giusto o sbagliato?
5: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
2: Cosa bisogna fare col bambino disabile?
5: No, nel senso, non devi dargli premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
2: Quindi il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
5: No, allora.
2: Tu l'hai detto adesso.
5: Ok, sì, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
2: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista, vuol dire che uno che non fa finta di essere buono. Quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
5: Tutto è finto.
2: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a faculo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
6: a poche persone, anzi posso dire che si potrebbero contare sulla mano di un monco, quelle che mi fanno girare i coglioni come te, infame maledetto.
2: Sono molto contento di questo, amico.
6: Buono, resta buono e non bestemmi.
2: Oh, benissimo.
6: Di cosa vuoi, vediamo se mi mandi in onda.
2: Benissimo. Infame, allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
6: E certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
2: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
6: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche che cazzo.
2: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
6: Tu sei un analfabeta, io so leggere, ne leggo le cose interessanti, non queste puttanate, non vado dietro alle puttanate.
2: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, non è una puttanata?
6: Io non guardo le liste, io non sono le liste, io mi informo
2: Casta.
6: Sulle cose che voglio informarmi.
2: E che cosa hai guardato tu, Casta? Che cosa hai guardato? Intelligentone!
6: Io mi sono masturbato tutto il giorno.
2: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
6: No, è di grosso spessore,
2: sì,
6: sai?
2: Quale? Sì, spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non ha coglioni, non ha coglioni.
6: Ecco, adesso finisci la registrazione. Brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
2: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
6: Non scappare, coglione.
2: Non c'eri.
6: Dai, zitto un attimo. Devo stare buono.
2: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
6: Non vieni su una rabbia, famiglia. Quando so te.
2: Prendi le goccine.
6: Una rabbia, che porca puttana, non devo stare buono.
2: Ma guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
6: Odio profondamente.
2: A guardare gli uccellini.
6: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta. Sei un onto bastardo.
2: Ma dove l'hai letta?
6: Devi imparare a portare rispetto.
2: Ma per chi? Per chi? Ma che cazzo c'entra?
6: A riportare c'entra. Rispetto per gli animali.
2: Non c'entra niente gli animali.
6: Mi chiedo scusa a tutte le donne.
2: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Buono. Perché?
6: Non è possibile che uno parla merda. Ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda. Te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, madonna, faccio un corso, ma comincio a correre, bastardo, ti prendo.
2: Chi
6: ti taglio le canne.
2: Ma chi sei, Achille? Chi sei? Corre lui!
6: Non posso fare la stessa fine che fece Marcantonio Bragadino nel 71.
2: Ma chi cazzo lo conosce?
6: Maledetta merda, ti odio!
2: Chi
6: ma
2: lo
6: ti
2: conosce?
6: Odio col profondo del cuore! Maledetto bastardo!
2: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Alla prossima.

0: stronzoni, fate uno scherzo alla mia fidanzata che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Kronos. Le risulta?
1: Sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'autoarticolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo diciamo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, diciamo, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto da ottobre, quindi proprio una batosta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, no, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato, lei ha già firmato il contratto, aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso le arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però
1: quanto
2: comunque
1: sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspetto davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarli questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto?
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché
1: comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così abbiamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso una macchina appunto non mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me, l'avvocato Pistacchio, oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Potrebbe cambiare la macchina. È distrutta.
3: Round 2.
2: Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
2: La signorina...
1: Sì.
2: Ha saputo del danno?
1: Sì, sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
2: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo esatto fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione.
2: Una tragedia, una sfortuna.
1: Come?
2: Una sfortuna, dico.
1: Sì,
2: una tragedia.
1: Tutto, sì.
2: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì.
2: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto ne ho bisogno.
2: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è
1: possibilità. No, sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
2: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi, cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace?
4: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
4: Sì, più o meno, sì. Però a questo okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto. Okay. Un po' un.
1: E che colore?
4: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
4: Uh-huh. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi.
4: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
4: Non è male.
1: Sempre...
4: Quattro ruote motrici, molto carina, adatta anche
1: Audi,
4: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, è un modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremmo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
4: Forfora.
1: Forfora?
4: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
4: Che in tedesco okay. vuol dire è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene, allora tengo in considerazione queste tre scelte.
4: Aspetti che allora lei mi ha detto Golf, c'è una Golf Bagage?
1: Sì.
4: Che è quella col bagagliaio molto ampio?
1: Ok.
4: È proprio un bel culone. C'è la Lupo quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora,
4: quella avevamo fatto la Polo anni fa. Questa è, è il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
4: Anni fa abbiamo fatto una versione della Polo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto. Molto divertente.
1: No, Polo non mi piace.
4: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni, no. Ecco, sì.
1: No.
4: La macchina,
1: ok, invece la Golf, come si chiamava?
4: Quale, mi scusi?
1: La Golf.
4: Ah, la Golf Bagage.
1: Ok, almeno me la guardo.
4: Proprio...
1: Non me lo trova il modello Golf Bagage.
4: Ma quella non è ancora sul catalogo, eh.
1: Sì, ok.
4: La cosa devastante della Golf Bagage è che ha quattro sedili reclinabili, cioè è proprio okay. studiata per il l'auto adatta per la camporella, ecco la ciulatevi. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
4: Ma è piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche pezzente.
1: Ah, ok, quindi è per me, perfetto.
4: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sai?
1: Va bene, allora dai, aspetto le foto anche di questa. Va okay. bene.
4: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio sì, tutte le informazioni.
1: Certo.
4: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì.
4: Allora.
1: Aspetti che me la segno.
4: Ecco, brava.
1: Ok.
4: Allora, av come avvocato, avv.
1: Sì.
4: Punto pistacchio.
1: Sì.
4: Chiocciola. Lo Zodi 105 ti ha fatto uno scherzo.it.
1: No, non ci credo.
4: Ma come fai a credere?
2: Ma la Porsche pezzente.
4: Come fai a credere a una roba del genere?
2: Sabrina!
1: Non ci credo.
2: Ma l'Audi Forfora.
4: No. Ma la Golf Bagascia.
2: Ma la Golf Bagascia con quattro sedili reclinabili. Ma Sabri!
1: No, non ci credo.
2: Ma Sabri!
4: Hai bisogno di ferie, Sabrina.
1: Sì, lo so.
4: Ma poi lavori per il gruppo.
1: No, non si crede.
4: Sei fantastica.
1: Mi avete fatto perdere un sacco di tempo, io sto lavorando.
4: Ma godo.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
4: Sì.
1: Io ammazzo,
4: comunque
1: giuro,
4: la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
2: Tranquilla.
1: Non è vero, non
4: sì,
1: arriva.
4: Sì.
1: No,
4: arriva credo. Veramente. Arriva veramente.
1: Non è vero, non si crede, mi dispiace.
4: Oh. Cambia macchina, prendi la Bagage, è fighissima.
2: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato il Weinstein italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
3: Cerco Alex Britti.
2: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto, ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano.

0: Brizzi.
1: Cerco Fabrizio Frizzi.
0: Ma no! Ho detto Fausto Brizzi, il regista.
1: Cerco Pacciani.
0: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
1: Cerco
0: Ma come
1: Cerco Boh.
0: Ma come Boh?
1: Cerco Non so.
0: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami. Natale a New York, Natale in crociera.
1: Cerco Film di merda.
0: Ma insomma, non sono mica film di merda, eh. Hanno sbancato.
1: Cerco Anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
0: Eh beh, in effetti. Forse hai ragione tu.
1: Ho sempre ragione, capito puttanella?
0: Ma
1: stai zitto.
0: Scusa Siri.
1: Taci, merda.
0: Cosa
1: ti... Puttanella di merda.
0: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma, anche tu, basta!
1: Puttanella da 1000 lire. Merda.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse c'è il sangue.
7: Allora, sì,
11: signora...
7: Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
12: ha
11: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino.
11: Inghia, brasiliano.

0: c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
3: No, guardi.
0: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
3: Va bene.
0: Lo sport.
3: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
0: per
3: cosa
0: chi non
3: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
0: Uno.
3: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
3: sì,
0: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
3: Sì.
0: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
3: Senti
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
1: fare
0: io
1: la
0: so
1: cacca.
0: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
1: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: Centrale Rischi Interbancari.
2: Okay.
1: Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, io sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalata questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io mi sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
2: anche perché vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore. Infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione. Ci metterà, penso, 2 minuti. Va bene? Mi attendo un attimino, grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: Aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: È la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: di... No, ma
2: sedute.
3: Io guardi...
2: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari,
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ecco, questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo la gente, la mia gente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei
3: certo,
2: informarmi.
3: Ma io lo capisco, bene. Lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega, non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile? Questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105!
2: Ma vaffangulo
3: Leonardo!
2: Pezzi di merda.
3: Leonardo, sei allo zoo! Pronto?
4: No! Ficca come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
8: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna, ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
7: Freedom.
8: Bentornati a Freedom, oltre il
7: Freedom.
8: Pensate che qui venivano
7: Freedom.
8: Il viaggio di Freedom oltre il cortile ci porta in questo
7: Freedom.
8: Siamo nella piana di Giza con il famosissimo egittologo egizio Zai Askaz. Drone!
9: Che scende, non capisco!
7: Freedom!
8: Bene, professor Kai Kai! Oggi entreremo in una piramide!
9: Sì, entreremo in grande piramide di scissa per andare a
7: Freedom!
9: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
8: No!
9: Sì, ho visto nel monitor!
8: No!
9: Sì, io stavo introducendo argomento.
7: Freedom.
9: Ecco, è successo ancora.
8: No, professor Freisentrasas. Drone su S.
9: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi.
8: Apriamo la porta della piramide.
9: Non ci sono porte.
8: Come non ci sono porte?
9: Non c'è porta.
8: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola.
9: Ma no, c'è sabbia, non si scivola su sabbia. Perché tu, cameraman, si butta a terra, uomo pazzo?
8: Aia!
9: Che fa? Butta testa contro un muro.
8: Attento, Omar! Aia!
9: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro oggi?
7: Freedom.
9: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla. Così non si finisce fra...
7: Freedom.
8: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
7: Freedom.
8: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che grazie ai permessi specialissimi ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto molto stretto.
4: Aia!
8: Attento Omar, che è stretto. Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar! C'è una piccolissima porta!
4: Aia!
8: Porta!
4: Aia!
8: Ecco, siamo dentro.
10: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
8: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
10: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
8: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
10: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
8: Drone sull'elfo!
10: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
7: Freedom!
8: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
7: Freedom!
11: Pronto, chi parla?
12: Professore, salve! È vicino a una porta?
11: Ancora lei, Giacobbo! Le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
12: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
11: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
7: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
6: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
1: Anche
0: che
1: Marco
0: apri, uè, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana,
1: questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Ma boh.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una bella sega.
3: Sì. Sì.
5: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
5: dai,
3: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
3: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
5: sì. Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Nelle puntate precedenti.
9: Io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
10: Legala.
8: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore. Signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
11: La vacca?
8: Che nome?
11: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
8: Dove abita Ennio?
11: Pronto!
8: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
11: Chi sei? Chi sei?
8: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
11: Ma le mie queste sono tutte!
8: Allora gliela... Gli passo...
11: Ci sono tutte! Le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
8: È sicuro, signor Ennio?
11: Ora... Sono sicuro, non è la mia!
8: Stia calmo! Stia calmo, signor Ennio. Allora, senta, le passo il ragazzo che sta...
11: Che cosa vuole?
8: Le dica che ha chiamato il dottor Strange e adesso le... Dottor Strange.
11: Dottor Strange.
8: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli... Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora.
11: Ciao,
12: sono in macchina che ti sto...
11: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
12: L'ho trovata...
11: Hai rubato la vacca, brutto bastardo!
12: L'ho trovata vicino al tuo campo!
11: Non è la mia!
12: Io pensavo fosse tua!
11: Non è la mia vacca! Perché hai rubato la vacca, Giardo? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo! Fratto!
12: Pronto!
11: bastardo, sei un bastardo, mi stai sulle palle.
12: Allora qui, quindi, quindi cosa devo?
11: Bastardo.
12: Quindi te la porto a te.
11: Non so spazio. Io le mie vacche ce le ho tutte brutte, merda.
12: E dove la lasci?
11: Portalo dove l'ha rubata, bastardo.
12: Non ha neanche da mangiare.
11: Dagli dell'acqua,
12: ma poverina, qualcuno l'ha abbandonata.
11: Tua madre,
12: Vai a cagare. No, dimmi cosa devo fare.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io, diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo.
1: Va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che diciamo è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base ad adesso.
1: Com'è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia. Quindi io la chiamavo.
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Poi allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, allora. Tra i 5.000 e i 5.750 euro. Questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego, io adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14.32 o 36, adesso non mi ricordo più, e io ho fatto l'avviamento alle 19.03 mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni
1: però,
2: che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente,
1: perché
2: signora.
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta, a fare una telefonata.
1: No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una...
1: No,
2: cosa
1: no,
2: molto
1: qui c'è qualcosa
2: semplice.
1: Che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza
2: certo.
1: Da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: cioè, mi dispiace.
2: No, dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Calma, capisce che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che...
2: Però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico. È inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Ma poi mi scusi, voi l'avete viste le telecamere?
2: Sì, noi ha
1: visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire, signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no. Io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: cose
2: è quello che
1: ho.
2: La sua assicurazione ha detto a noi. Comunque, se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla parlare con il nostro avvocato
1: ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo, le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui. Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così. Ci
3: allora
1: avanti,
3: senta,
1: dai.
3: Guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione, dunque i danni... Cioè, un dono
3: sì,
1: è,
3: però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: no,
3: di...
1: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
1: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto. Mi dispiace.
3: La prego.
1: Ho già capito. Ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
3: Ma come
1: che
3: si permette,
1: truffa.
3: Signora? Quale truffa?
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi. Quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
3: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché tu devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
3: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: sì, ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è sta
3: questo
1: Marisa,
3: rimane fra me e lei... Ok, rimane
1: sì.
3: Fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto, che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora...
1: Non posso dire niente.
3: La macchina è accartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
3: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete poi un bonifico, qualcosa?
3: No, non noi, signora. Lei dovrebbe, se vuole,
1: la mettiamo
3: in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
3: Le paga magari metà danno direttamente, è tutto in chiaro, signora. Mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
3: Le ripasso il funzionario e così si mette senna e si mette d'accordo, d'accordo?
1: Round 4. Ribuongiorno
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello Zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, è uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
3: Vabbè. Suo figlio, signora.
1: Cioè. Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
2: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
2: Salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.
5: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
6: hobby,
5: passioni segrete,
6: luogo di nascita,
5: manie,
6: cibo preferito,
5: viva la figa!
4: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105. Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, animaletto di Saronno.
5: Animaletto.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
5: Vedrai,
4: ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
8: Sì, no, piuttosto io posso...
9: Nudo con i prefiti, a volte non si esprimermi.
7: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
8: Sì, pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, io te le...
8: Sì, prego, mi dica.
9: Sì, buongiorno, io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
8: Quando?
9: Allora, io farei terza settimana di agosto.
8: Una camera matrimoniale?
9: Esatto, sì.
8: Con la colazione inclusa, no?
9: Sì, perché no?
8: Ti darebbe 1000 euro.
9: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub
8: sì.
9: Bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal fifo con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
8: Ok.
9: Ecco, allora io per esempio...
8: Bello, così facciamo così. Se vendiamo consumazioni guadagni pure tu, guadagni.
9: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, non è mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa, vabbè, e diversi da loro.
8: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro nome.
9: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
8: E come tu paghi l'albergo? Con modifico, mandi acconto, quando vieni paghi?
9: Quanto finco pago?
8: No, devi mandare un acconto prima di...
9: d'accordo, ho parlato con il signor...
8: Sì, ti mando
9: bello, un bel nome italiano.
8: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
9: Grazie mille.
8: C'hai, Mirta?
9: 48.
7: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
8: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
9: E con chi?
8: Con me, no?
9: Sì, d'accordo, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare...
8: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta? Dimmi.
9: Ascolta, non mi mandare foto di c***o che non mi piace.
8: No, io non ti mando foto, non ti mando niente. Io voglio vedere solo te come sei.
9: Ecco, bravo, sì.
8: Perché già mi sta facendo diventare duro.
7: Ma Lucilla presa male? In preascolto dice a Wender:
10: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
7: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
11: No, no, no, no, vai, vai, vai, vai, continua così, ti dico io.
7: Sentite cosa è venuto fuori.
8: Senti già che bello duro duro,
9: Sì, parecchio, grazie.
8: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono così ti chiamo, dammi, ti faccio.
9: Sì, fa bene, volentieri.
8: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
9: Sì, certo. Tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
8: No, no, come mi prendi infarto? Ma se scherzi, mo ti faccio... Lo faccio... Mi devi fare una cosa bella, te lo infilo io, bello, bello. Già mi stai facendo arrabbiare, stai già.
10: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti
11: no,
10: prego.
11: No, no, no, vai, vai, vai, vai, vai.
9: Accipicchia. Cafoli, sì. Abbastanza, sì.
8: Abbastanza, poi quella bella f***a, o f***a. A me non me la succhi la bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
9: Senti, però, allora, camera ti letto, tu la devi prendere per me, un poco isolata, perché grido forte io.
8: Ah, proprio come mi piace a me, quelle che gridano bella. Ah, che questo,
9: sì, guarda. Perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
8: In culo ti piacciono gli schiaffi,
9: soprattutto.
8: No? Pure a me piace dare belli schiaffi. Che
9: sch***o. Un po' di musicale c'era perché ho fogliati niente.
8: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Tirano solo che sei bella, però ti affloscia poi, Se no non viene su.
9: Ma e tu come sei, scusa?
8: Io bello sono io.
9: Sicuro?
8: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio bene, che quello è bellissimo,
9: Bene, bene.
8: Bello, c'ha quella capoccia bella viola viola quando si fa bello.
9: Fiola
8: duro.
9: Fiola, sì.
8: Bella e lucida pure,
9: Come un funchetto. Come un funchetto.
8: Con un fungone facciamo. Nella c***a quando si fa.
9: Molto, molto bene. Cazzone.
8: Brava, brava.
9: Sì.
8: Là su Facebook vedo la tua foto?
9: Sì, come no.
8: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
9: E i tuoi quarti.
8: Va bene, ok. Ciao.
9: Ciao.
8: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
10: Che schifo, che schifo, mi viene da vomitare, ti giuro.
12: La bastardata del giorno.
13: 105.
12: Lo zoo di 105.

0: Spesso, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, pensiamo ad anziani sprovveduti di qualche paesino, certi che noi non potremmo mai cascare in un tranello così banale. Nell'infameria di oggi vi dimostriamo che, con un paio di dati e un po' di savoir-faire, anche uno stimato professionista può essere raggirato e derubato di denaro e automobile con una semplice telefonata. La vittima si chiama Riccardo, possessore di due BMW, che ha modificato una delle sue vetture per renderla più potente e vantarsi con gli amici. In pochi minuti spegneremo la sua arroganza e lo rapineremo senza che lui denoti il minimo sospetto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, salve.
2: Sì, buongiorno, sono Barbero, la chiamo da BMW Centrum di Milano.
1: Salve.
2: Ah, buongiorno, la contatto per quanto riguarda la mappatura della sua BMW serie 4 targata EX... Le risulta?
1: Sì,
2: sì, buongiorno. Allora, ci sono purtroppo delle comunicazioni urgenti per quanto riguarda il collaudo e la mappatura dell'auto. Io le dovrei passare al responsabile tecnico.
1: Certo.
2: Glielo passo subito. Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Assolutamente, arrivederci.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, salve.
4: Salve, mi perdoni, sono l'ingegner Laudi. Senta, so che è una telefonata un po' particolare, però recentemente abbiamo adottato una politica sulla sicurezza stradale e come lei ben sa, le vetture di nuova generazione hanno in dotazione un sistema elettronico GPS collegato comunque alle centraline. Le centraline, quando vengono modificate, comunque collegate a sistemi di manomissione, parte una segnalazione in automatico, e questa è una cosa che purtroppo non è bypassabile, delle officine che fanno le mappature, che viene poi arriva al nostro sistema centrale in BMW e noi poi di conseguenza facciamo telefonate come quella che stiamo facendo in questo momento a lei per richiamare le vetture. Le spiego, lei recentemente ha rimappato una centralina di una vettura BMW?
1: No, avevo mandato al meccanico perché avevo avuto problemi con le GR.
4: Sì, il problema sorge sul fatto che lei ha aumentato la potenza della sua vettura, nel senso che dalla mappatura che è arrivata di... Lei ha una centralina, no? Lei sa come funziona, lei
1: sì.
4: Ha una centralina...
1: Beh, sì, super giù, sì, ecco.
4: La centralina montata sull'automobile ha una dotazione tecnica che viene sviluppata da BMW con un investimento importante di decine di milioni di euro di collaudi, quindi
1: okay.
4: rende la vettura con le sue performance sicura. Prendere una vettura di serie e modificarne le prestazioni attraverso la rimappatura della centralina, oltre che essere illegale, si entra nel panorama della insicurezza stradale, del rischio, e in questo momento lei sta girando con una vettura che fondamentalmente noi dovremmo anche avvisare l'assicurazione, non può circolare su strada perché non è più conforme ai nostri criteri di sicurezza. Cioè, quindi se lei mi fa un incidente da adesso in poi, la sua assicurazione non la copre.
1: Non copre.
4: Oltretutto, capito. Io attraverso la persona con cui ha parlato poc'anzi devo segnalare questo anche alla prefettura della sua zona, nel senso che la sua targa adesso viene segnalata alla prefettura di Ravenna come veicolo non idoneo alla circolazione.
1: Più che altro l'avevo portata in un'altra officina perché quando la portai era BMW che avevo avuto un problema alla GR, quindi la macchina andava malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi l'ho portata al mio amico che avevo avuto un problema alla GR, quindi la macchina andava malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi l'ho

0: matto sulle rotonde facendo drifting, quindi questo non è la politica di BMW. La soluzione che può esserci è o ci porta la vettura e noi la riportiamo allo stato originale, ovviamente a spese sue, o lei torna da questo meccanico e lo denuncia, perché noi comunque dovremmo fare una denuncia di alterazione della centralina. Cioè il meccanico comunque in ogni caso da noi verrà perseguito perché ha messo le mani su una strumentazione senza autorizzazione. Va bene?
1: Assolutamente.
0: La ringrazio, gentilissimo, le ripasso l'incarico. Salve.
2: Round 3. Sì, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, allora lei mi dovrebbe dire, o perlomeno indicativamente dovrebbe compiere una scelta tra trasformare il suo veicolo in un'auto sportiva adatta a circolare solo sui circuiti oppure riportarla da noi.
1: Circolare da città, assolutamente.
2: A lei serve quindi come auto, diciamo, per tutti i giorni.
1: Esatto, sì.
2: Se mi dà un secondo prendo il modulo. I suoi dati li ho già a monitor nel nostro terminale, semplicemente dobbiamo fissare una data per il ritiro.
1: Ah, ok, proprio devo portare a Milano, non va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. No, passiamo noi, la prendiamo noi, la portiamo a Milano. Okay. Naturalmente il costo del trasporto è a carico suo. Vuole anche il preventivo, glielo faccio subito?
1: Vabbè, certo, assolutamente.
2: Ok, allora, noi possiamo ritirare l'auto anche domani. La cifra forfettaria è di 3.000 euro, che va versata in anticipo. Dopodiché noi le restituiremo la macchina il 27 novembre, più o meno, adesso a giudicare da quelli che sono.
1: Ah, però ci vuole così tanto?
2: Beh, consideri che le nostre officine sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni. Quindi
1: io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo credo che l'ingegnere gliel'abbia detto, perché lei non è coperto dall'assicurazione. No, guardi, io lei va in galera,
1: Capito.
2: Lei non è autorizzata a girare con questa vettura, cioè adesso BMW, perché BMW le sta facendo un servizio di cortesia, però lei comunque, cioè se oggi è andato a lavorare con la macchina, la lasci nel parcheggio.
1: No, avevo capito assolutamente, però pensavo fosse una cosa più, cioè come tempistica più ristretta, non così lunga.
2: Ma guardi che questi sono i tempi, purtroppo, lei sa, essendo cliente BMW, sa che comunque le tempistiche più o meno si aggirano sempre intorno ai 3-5 mesi. Comunque adesso non voglio farle perdere tempo. Se possiamo fissare il ritiro domani e il versamento dell'importo di 3.000 euro, per il 27 novembre lei potrà recuperare il suo veicolo fatto e finito e pronto per ricircolare, va bene?
1: Ho capito, quindi 3.000 euro su per giù, giusto?
2: Poi bisognerà vedere quanto è l'entità dell'intervento.
1: Ah, però, quindi c'è anche quella però che serva.
2: Beh, guardi, io glielo dico molto francamente, lei ha fatto mettere le mani sulla sua BMW da un meccanico non autorizzato. Bisogna vedere come ha operato questa persona e che tipo di rispetto ha avuto nei confronti della nostra tecnologia. Parliamo di un motore BMW. Io consiglio personale, se vuole giocare al piccolo chimico con la sua macchina, lo faccia con una Renault, non lo faccia con una BMW. Mi scusi se glielo dico. Non si mettono le mani su una BMW.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: se vuole divertirsi a giocare al meccano, si compri un motorino, ma non una BMW, capisce? Poi io lo capisco, lei ha l'aria di una persona giovane, magari le piace andare in strada a fare così un po' il pazzo.
1: No, ma assolutamente pazzo mai, anzi l'ho avuto per lavoro, quindi.
2: No, ma guardi, glielo dico sinceramente, è pieno di teste di cazzo come lei in giro, nel senso di...
1: Ma perché mi conosce? Cioè,
2: no, però di stronzi idioti che mettono le mani su una cazzo di BMW per andare a fare i coglioni sulle rotonde è pieno il mondo.
1: No,
2: e io passo le mattinate a parlare al telefono con dei pezzi di merda come lei che fanno le cazzate e poi bisogna mandare i camion a prenderli in culo a c***o. Perché questi idioti di merda fanno le loro puttanate sulle loro cazzo di macchine di merda. Mi scusi, lo sfogo, però porco. Sei nello zoo di 105.
1: Mazza.
0: Perché ci stavi dando la macchina e 3.000 euro? Ma quanto sei babbo di minchia.
2: Oh, mi stavi dando 3 sacchi. Se ti mandavo Libar mi mandavi 3 sacchi.
0: Quanto sei stronzo.
2: Pronto?
1: Ma giura?
2: Ma giura, sì. Sì,
1: e
2: ma...
1: come ci sono finito, scusami?
2: Allora, è colpa del tuo amico Elmin.
1: Puttana, ma
0: sì, va bene. Maggiore. Ti salutiamo. Rimetti a posto quella macchina che è una merda così.
2: Vai, è un cacatoio su ruote.
0: Ciao stronzo.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili.

0: fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Radio 105.

0: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
1: Cerco Moncherino.
0: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
1: Cerco Capitano Uncino.
0: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
1: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
0: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
1: Cerco, lecco i culi di Linus.
0: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
1: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Jovanotti. E la sua canzone preferita è Give Me Five.
0: Ma basta, ma povero!
1: Savino non ha il mignolo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei Baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, te chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quando chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Vabbuò, yammannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'gula mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
3: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
2: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica. Qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
3: Io facevo il lupulizzatore, dottore Saviano. Pulive le cose.
2: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
3: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
2: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munnez? Li squagliava nell'acido, li dava in pasto ai pitbull, oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
3: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro lu contenitore apposite.
2: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata. Agghiacciante.
3: In che senso merda analfabeta? Io son che ragioniere, lo sapete?
2: Zitte, state zitte. Taci, louta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
3: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggie sempre volute diventare una star del neomelodico. Me songhe fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggie fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
2: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
3: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorne, lu portiere, era malate e l'ho sostituita io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivata stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
2: Ma si rende conto? Lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti, ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della Camorra. Si rende conto, brutto coglione?
3: Come, brutto coglione?
2: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo, di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente. Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
3: Chi te vive?
2: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
3: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
2: Natà, cerca di levarti i rocazzi, perché altrimenti l'eredità tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
3: Oh, oh, oh, ma siete scemi, oh, oh.
4: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
7: Il bidet sul ruscello.
5: Gli audiolibri.
7: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet che, mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore, quando queste vi entravano per sciacquare i panni o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh oh oh oh oh, che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una ascella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Ah, ah, ah, ah, ah, si lamentava così il bidet sfortunato, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidet vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidet piccato. Disse il diavolo, povero bidet, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio. Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì, rispose il bidet esaltato. Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì, ti venderò subito l'anima se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato. Il bidet vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidet si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidet morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
5: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti è morto, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, l'hai andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alain, sempre questo mio fa.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Pronto?
2: Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Pronto?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Vai mona di tuo mare.
2: Capito.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Anch'io sono a casa col Covid.
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma che cazzo è, Mario?
2: Capito.
4: No, c'è il numero. Ma che cazzo.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che la fangula.
4: Sei pronto? Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Chi è?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
2: Santino.
4: Non sono... Ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Ascolti, ma con chi vuole parlare lei?
2: Ho il Covid-19.
4: Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato numero, non sono io. Non so di che cosa stia parlando.
2: L'ho curato.
4: Ah? Eh?
2: L'ho curato.
4: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Ah? Eh?
2: Minchia, mi è passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Perché continua a chiamarmi?
2: Un Big Bang, diciamo.
6: Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Sei passato a merda, ti potessi tirare la zuppetta da testa.
2: Io non ho fatto i vaccini, però...
4: Senti chi te sei o chi che è che mette su sta roba qui per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra, faccia di merda.
2: Ho fatto una botta di bamba,
4: va bene? Coglione,
2: ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Coglione,
2: qualcosa
4: di puttana, dimmi chi sei, me lo dici chi sei che vengo a tua casa a prenderti.
2: Santino.
4: Eh?
2: Santino.
4: No, dimmi chi sei!
2: Santino.
4: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana!
2: Grande botta, un Big Bang, diciamo.

0: Pronto?
1: Minchia, baffo.
0: Dimmi tutto, baffo.
1: Sono a casa col Covid. Il Covid-19.
0: Vede che te muore ora.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
0: Te vive dove su Marte? Covid.5, dai.
1: E dimmi. Praticamente l'ho curato.
0: Sì, ha curato che con la sega.
1: Ho fatto una botta di bamba. Grande botta.
0: Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Dal nome del capo. È Santino.
1: La grande botta.
0: Ma quando mente vuoi attomare per mettere il nome Santino?
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Se vieni qua a Treviso di destro, sinistro di
1: grande
0: boia,
1: un big bang,
0: mi
1: diciamo.
0: Sto cazzo, tira sto banda, ma va a cagare, dai, coglione.
1: Qualcosa del Covid.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
3: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo CS di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me. La Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per Letardone, con la pucchiacca a tracchiulella che guardano chi lo CES di Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Wow. Meglio non bucchine da Elodie.
2: Insider.
3: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire «Io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo un serpente, mocca all'arca di Noè». No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto Ossil Kepil. Buonasera, Secchio di Lota.
4: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
3: Cominciamo dal suo soprannome. Ossil Kepil, così violento, così atroce. Perché?
4: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anco mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
3: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
4: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate numazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
3: Mostruoso.
4: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
3: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
4: Io facevo l'autista, dottor. Guidavo Lu Furgona.
3: Lu Furgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
4: No, no. Mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
3: Chiaro, narcotraffico. Dunque spostava grandi quantità di coca.
4: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone. Ma più che altro puparuoli, percocche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
3: Certo, tutti i carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
4: Ha stato un incidente, dottor.
3: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
4: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo da un parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che ci pensi mi viene da strapparmeli pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
3: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
4: None, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
3: E che cazzo, un pedardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
4: A giurite di no, dottò. Ma che siete muto spastico?
3: E non ti vergogni?
4: No.
3: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
4: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
3: Dai, cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà giusto sgar. Stu strunz.
2: Insider.
1: Radio 105.

0: avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato.
0: E si è salvato.
1: Anche quello che ha preso 184 kg.
0: Sì, ci facciamo una sorpresa.
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dico.
0: Ecco, telegramma.
1: No, dica, ci vorrebbe un'idea per fare sta.
0: Ah, ci voleva. Un'idea.
1: Ho capito. Aggiunta tartagliato.
0: Che?
1: Aggiunta tartagliato.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta.
1: Ma prima si sta una pasticceria.
2: Buongiorno.
3: Sì, sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
4: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945.
3: Padre dello sposo. Oi. Oi.
4: Ma come, scusa?
3: Ma perché?
4: Si è abbaciato il telefono.
3: Ma sono solo per
1: richiamo, richiamo.
3: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
4: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
4: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che lo zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
4: È chiaro.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
4: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
3: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
3: Mandorlato.
4: Che resto mandorlato?
3: Che è mandorlato, scusa.
4: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato fatto con le mandorle e miele.
4: Cioè, mandorle e mele.
3: No, mandorle e miele, come gli ursi.
4: Mangio. Ma che se non gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e miele al giorno d'oggi?
3: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato, noi.
3: Ammazza.
4: Ma senti, ma sì, Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
3: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è stecchette. La torta? Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
3: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
4: Cioè, non ha capito, signorina.
3: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per mail così vede cosa abbiamo.
3: Ancora questa mail stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
3: Sì, ma sì, ma a me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se... O zio Salvatore si può velare dalla torta?
2: Ma
4: no, ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore che ha le 184 kg viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
3: Pronto? Fammi il sabucchino!
4: Ah, fanculo, non ha capito niente.
3: E ci credo, e parlo ubriaco. Sei ubriaco.
4: Ah, ci spiegate buono.
3: E parlo ubriaco, parlo. Ha messo giù.
4: Ah, facci tu carmelo che struzzo, richiamo.
3: C'è un sabucchino, ma mandala a fuoco.
4: Che lo fatti che si è mi fanno un giro di parole.
3: E poi sono ducato.
4: La gente del nord va veloce.
3: E questo mi ha mandato a fanculo.
4: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fottiamo?
3: Se risponde io, comunque, tu cosa c'è?
2: Pronto, pasticceria?
3: Ehi, Bucchin!
4: Sta calmo.
3: Mi ha fatto ingazzare, ma mandate a fanculo a me!
4: Scusi, stato conci un momento.
3: Ehi, Bucchin!
4: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì. Ehi, Bucchin!
4: Ah, poi, però, così non si chiama, anzi. Pronto? Chi sono capace di Quagliarulo? Di Quagliarulo è finito in 1945. Buongiorno!
2: Scusate.
4: Chi?
2: Parlate in due, potete parlare in uno così.
4: Parli,
3: ma... Ehi, Bucchino!
4: Ah, boh, però
3: state. Ma ha fatto in caso!
4: Ma è un biglietto conferenza qua, signore.
2: Sì.
4: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
3: Hai capito? Soccolo!
4: Ma boh,
3: ma ha fatto in caso!
4: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
2: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
4: Di aprile, maggio.
2: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
4: No, ecco, no, noi siamo a Napoli.
2: Ma la torta vi serve a Napoli?
4: No, la torta ci serve coppulaghe di card.
2: Dove, scusate?
4: Coppulaghe di card. Che cazzo di laghe sta là?
2: Non so dove sia.
4: Ah, come la ricarica non sa.
2: Però per le sue nunziali preferiremmo che passaste dal negozio.
4: Nunziali.
0: Ah, c'è dite che è zoccolo.
4: Ah, no, ma
0: il zoccolo.
2: Scusate, non mi. Cioè, scusate. Sì. Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
0: Ah, lo
2: capisco. Se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, Bucchino, stronzo.
4: Esatto.
0: T'ha già dice che la Bucchino, mamma.
4: Ha fatto incazzare.
0: La stronza è merda.
4: Ah boh, dici però.
0: E ma faticazzare. E che potevi fare sa?
4: Ma che li stava faticando? Che lavoro
0: su. Faticando un cazzo.
4: Pure tu che lo fatti zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Peterlizia.
4: Vai, dai!
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato?
8: Ha
7: licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli. Ah, già dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, sto fatto. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: bentornati qua su Radio Fai. Io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cosa è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bonda, c'è stato maso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bonda, c'è stato maso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, come c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione,
3: ciao.
0: Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e, se avrai sentito la nostra segretaria Gianna, ti avrà già detto un po' di cose sul gioco. Quindi attenzione, perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto, Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni,
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene,
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo, sì, per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna, ce l'hai in mano, quale scegli, la 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia, Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo. Allora sei contenta, Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo. Allora, Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto, Gianni?
1: Assolutamente sì. Sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, certo. Ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo. Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo. 743 euro.
3: 743 euro. Ora sì. Manco li prendo, manco al mese questi soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina sarai tu.
3: No, ma non esiste, dai, che te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora, vaffanculo, tu e il corriere, allora, facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Sabato hanno sparato all'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania. È stato ferito di striscio ad un orecchio. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene. Diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo. La gente soprattutto si chiede: com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione? Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai. Donald Trump.
2: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua, la campagna.
1: La campagna.
2: Fa caldo. Puglia, 40 gradi.
1: Certo.
2: Che cazzo ne frega quello che
1: però,
2: hanno sparato.
1: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
2: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente il diesel. Ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, e noi qua stiamo a fatica. Non si può fare niente.
1: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
2: Trump, secondo me, lo sparano di nuovo.
1: Di nuovo? Faccio una previsione.
2: Perché ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello, manco le scale riesce a salire.
1: Ecco.
2: Poi a telegiornale non fanno vedere manco niente.
1: Niente.
2: E c'è quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
1: Ecco. Ha fatto il piercing, ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
2: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il c***one.
1: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
2: Vabbè, là devo andare in Turchia, che poi devo andare, che sono pure pelato.
1: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
2: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
1: Ecco, allora faccia così, prendo un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già. Arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, ruota libera, vai.
3: Ah, paura di l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci crede?
1: Perché?
3: Secondo te sparano un cristiano, quindi in dei vecchi.
1: Perché no?
3: In dei vecchi.
1: Perché no, scusa? Cosa?
3: Oh, sai che c'ho la Biden per vincere? Ad amore,
1: sì.
3: Ad resuscità.
1: Sì.
3: E proprio presimo a vincere.
1: Sì, ormai non vince più, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
3: Non me ne passo manco un cazzo,
1: sì,
3: perché
1: gli
3: schifo l'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono per la Cina, per la Russia, per Cuba.
1: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature, le dittature.
3: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
1: Di chi? Di chi?
3: Io sono per Palestina, per la Palestina, capite voi?
1: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
4: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
1: Sì.
4: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
1: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo, qual è la targa dei rettiliani?
4: RT,
1: ok.
4: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
1: Al lancio
4: del Duomo in testa.
1: Certo,
4: bravissimo.
1: Sì, me la ricordo.
4: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento.
1: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
4: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
1: Quindi è una cover,
4: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
1: Certo.
4: Era un po' più...
1: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
4: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
1: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
4: Potrebbe essere con una lametta,
1: tipo la rettore, ma invece che
4: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
1: Chi è che ha deciso tutto questo?
4: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo. E gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
1: Cosa succederà a breve?
4: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, sì? Dell'attentato.
1: Sì.
4: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
1: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
4: Sta arrivando la terza.
1: Ciao Mandracone.
4: Ciao.
1: E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio.
5: Ma figa merda.
1: Amico mio, God bless America.
5: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
1: God bless America, amico mio.
5: Non sa rompermi i coglioni. Maledetta merda.
1: Forza Trump.
5: Taglio che tu mi dai fastidio.
1: Forza. Fight. Fight.
5: Non rompermi i coglioni.
1: Anche tu con me, amico mio. Urla. Fight. Fight.
5: Non c'è amico tuo un cazzo.
1: Signor Sacchiotto.
5: Non rompermi i coglioni.
1: Sei piccolo peluche del mio cuore.
5: Allora. Sta zitto. Sto parlando io. Quando parlo io. Pare ascoltare. Brutta merda.
1: Va bene.
5: Rompermi i coglioni.
1: Non mi fai parlare.
5: Porco d'un. Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
1: Allora.
5: Quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
1: Allora,
5: brutta
1: pasticcino.
5: Brutta merda, d'ononto, ma hai detto unto e onto, porco.
1: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo. Se tu mi dai...
5: Non serve niente, dirmi dolce stellina. Merda, merda.
1: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
5: Maledetta merda. Infamabutto bastardo.
1: Ascolta,
5: sei infame maledetto.
1: Ascolta,
5: un coniglio bastardo.
1: Allora ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump. Vai.
5: Siamo sul. Ma castagna roba miei coglioni, merda.
1: È così
5: non
1: che funziona.
5: Sto mettendo per culo, sto mettendo uno a te per culo.
1: Dai,
5: bastardo.
1: Che lo sai come funziona?
5: Nome e cognome.
1: Lo sai come funziona?
5: Non ho nessuna disamina da fare con te.
1: Lo sai come
5: bastardo?
1: Lo sai come
5: funziona? Bastardo.
1: Lo sai come
5: funziona? Io non faccio parte del tuo circo.
1: Ma cosa?
5: Maledetta merda.
1: La scimmia maestrata.
5: Sei una merda che te conduci.
1: Sei la.
5: Coi temi che te tratti.
1: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio
5: ma
1: di fuoco.
5: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome. No Trump.
1: Prima
5: Trump.
1: Allora non è niente.
5: Trump.
1: Niente da dire.
5: Le elezioni americane.
1: Sei vuoto, sei vuoto.
5: Tutte, vuoto. Ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
1: Sei vuoto.
5: In America, prima lo sono Torri Gemelli, adesso attentato a Trump.
1: Quindi da qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
5: No, la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero in fondo, maledetta merda.
1: Ma vedi che sei vuoto.
5: Infame maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Va bene, un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato.
5: Biscottino.

0: casa merda, cane, te lo giuro, disco te lo arriva, cane, ti voglio fare la fine che fece, c'era bello Bruno, maledetta merda, cane, morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
3: a caso!
1: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
4: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
1: Come mai?
4: Perché sono pazzo.
1: Ma oltre a essere pazzo è una gran testa di
4: spiterina.
1: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo. E questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è... Spondendo
3: a caso!
1: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione.

0: conto di un cagacazzo che vuole farti cambiare compagnia telefonica. Minchia, mi perseguito.
1: Di cosa si occupa dal tramonto all'alba?
0: Di un puttan tour.
1: Il regista di Denti.
0: Oral B.
1: Se ne parla nel film Intruders.
0: Vibratori anali.
1: È diventato famoso grazie a La Casa.
0: Luca Argentero.
1: Il personaggio principale di Morgan.
0: Uno tutto fatto.
1: Di cosa tratta Profondo Rosso?
0: Del mio conto corrente.
1: Abbondano nel film Sack.
0: Pompini.
1: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
0: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
1: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
0: Gente col Parkinson.
1: Come finisce il film La Mosca?
0: Di merda.
1: Di cosa parla Il seme della follia?
0: Di pazzi che iaculano dappertutto.
1: Muoiono per colpa delle videocassette.
0: Blockbuster ormai.
1: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
0: Di una vergine e un preservativo.
1: Di cosa parla Wolf Creek?
0: Di un lupo che cambia le gomme.
1: Ha firmato la regia de La Cosa.
0: Uno.
1: Cosa succede nel film Triangle, triangolo?
0: Che una scopa con due uomini.
1: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
0: I cazzi.
1: Ma bravissimo, signor Giuseppe Di Milazzo, ha detto Gesù.
0: Non so un cazzo.
1: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande.
0: Non so neanche io come faccio, è proprio fatto di me.
1: Lei non sa proprio una gran coppola di...
0: Messico.
1: Minchia, minchia, era facile dialettale.
0: Lo so, ma devo...
1: Lei che è di Milazzo.
0: Lo so.
1: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
0: Sì.
1: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
0: Sì.
1: Do... No.
0: Ci facciamo un destro.
1: No, con una bella domanda molto facile.
0: Ah, ok.
1: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
0: Sì.
1: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
0: Il pedofilo!
1: Ma no! Signor Giuseppe Di Milazzo, l'esorcista!
0: Certo...
1: Ma lei mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi! In modo pruriginoso, lei è un porco!
0: Sì, sì.
1: No, beh, adesso si difenda per un minimo.
0: No, sono un maiale, un maniego.
1: Vabbè, ma
0: mezzo depravato.
1: Vabbè, adesso.
0: Stupratore.
1: Vabbè, adesso, signor Giuseppe Di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
0: Bastarda la puttana.
1: Vabbè, adesso non è imparato.
0: E zoccola la merda.
1: Basta, signor.
0: E il bastardo.
1: Contenga
0: quel figlio di
1: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
0: Affanculo!
1: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
3: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
2: Si gode, lei sta godendo.
3: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
2: E lei è contento di questa cosa?
3: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, con molto perché? Di più Starmer in Inghilterra.
2: Perché? No, perché? No, perché Mélenchon? Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
3: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
2: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.

0: Esattamente.
1: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono, no, le idee, no, chiare. Lei.
0: No, no, no, preferisco le cose di via di mezzo.
1: È un po' un frociacchiotto lei.
0: Un finocchio.
1: Un finocchietto, lei, un finocchietto.
0: Esatto.
1: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a far culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania. Vai, Domenico.
2: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, cara.
1: Addirittura, perché, addirittura. Sì, come mai? Spieghi, sì, spieghi, spieghi.
2: Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra. Certo. Andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci.
1: Certo.
2: Tutti.
1: Tutti.
2: Tutti arcobaleno. Non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
1: ma perché, sì, scusi, perché, scusi, cosa, gli etero non divorziano.
2: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
1: Qual è l'etica di famiglia? Qual è l'etica di famiglia? Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
2: Ma cosa? Allora, ascoltami.
1: 1000 femminicidi.
2: Quando c'era il Duce
1: era un secolo fa.
2: No, sono tutti pupi, tutti femministi, tutti. Ma vaffanculo.
1: Cosa bisogna fare coi froci? Lo dica, cosa bisogna fare coi froci? Dica.
2: Secondo me li devono buttare nei forni.
1: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi, spieghi.
2: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni, intanto delle famiglie devono essere aboliti totalmente.
1: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
2: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie. Poi si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, sì, donna, che sì, scopano e fanno figli. Perché
1: fanno figli.
2: Cioè, due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
1: Certo.
2: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
1: Ecco.
2: Cosa può nascere?
1: E invece lo diamo.
2: Questo si chiama il vizietto, caro.
1: Il
2: non
1: vizietto
2: è più un'identità.
1: Poi,
2: sessuale.
1: Va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
2: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Gli così sparano. Vanno via lì. Capisci, caro?
1: Certo, certo. I sindacati.
2: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
1: Aspetti, scusi, aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
2: Il salario minimo
1: è una cosa di sinistra.
2: Sì,
1: non c'è, va bene, è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo. Se ne vada a fanculo.
2: Ma
1: patetico.
2: Fanculo, dai,
1: patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi, sei morto.
2: È peggio dei froci. È ancora peggio dei froci in bisessuale.
1: Perché sei povero. Sei povero e impotente. Questa è la verità.
2: Sei un succhiacazzi. Io sono povero, ma.
1: Povero e impotente.
2: Va bene, ma tu sei un succhiacazzi. Io non lo
1: povero
2: succo. E tu invece la succhi.
1: Povero e impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
3: Ovviamente tutte manipolate.
1: Manipolate. Perché? Perché? Spiegate.
3: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
1: In che senso?
3: È una vittoria, è una vittoria di facciata.
1: Ah, ok. Quindi la sinistra, hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
3: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi,
1: sì,
3: prendono tutta la popolazione,
1: sì,
3: e li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. E si riprendono
1: la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
3: Sì, sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
1: Chi è?
3: Il Talpa, che lui è uno che. Sì, lui fa il netturbino, però
1: lui
3: ogni tanto va a prendere la spazzatura,
1: sì,
3: sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
1: Cosa ha visto?
3: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
1: Sì?
3: Ci sarà una terza guerra mondiale.
1: È stata decisa.
3: Il vincitore.
1: Sì, chi è? Chi è?
3: Il vincitore è già stato deciso.
1: Sì.
3: Probabilmente vi dirò solo una parola.
1: Sì.
3: Andorra,
1: e benissimo. Questa... Non dire altro, non voglio che rischi per noi, Mandracone. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
4: Ma porco adesso ogni luni cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che te ha dato il mio numero!
1: Dammi subito
4: il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero!
1: Amico mio!
4: Infame bastardo!
1: Dammi!
4: Continuo io con te, ascolta!
1: Sì!
4: Io con te non voglio parlare!
1: Ma stai
4: parlando? Non voglio parlare!
1: Perché?
4: Ma è che devo rompermi i coglioni!
1: Perché?
5: puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico.
4: Io no, io ti voglio parlare di persona, smettila di chiamarmi.
5: Sono il tuo BFF.
4: Smettila di rompermi i coglioni
5: BFF,
4: per telefono.
5: BFF.
4: Infame bastardo.
5: Ma perché, perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai.
4: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia del sangue.
5: Senti,
4: ti sei ti che te scappi come un coniglio.
5: Ma cosa?
4: Infame.
5: Ma
4: scappi,
5: cosa?
4: Mi mandi la polizia,
5: ma
4: mi mandi
5: cosa?
4: Per portarmi via.
5: Ma
4: bastardo,
5: cosa dici?
4: Cane.
5: In tutti i teatri.
4: Vergognati.
5: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
4: Io non sto parlando, io ascolto, ma cane.
5: Cosa?
4: E quando parlo io, tu devi stare zitto.
5: Assolutamente no.
4: Porco d***ole.
5: Perché sei una
4: devi
5: persona pericolosa.
4: Scusa,
5: pericolosa. Pericolosa. Pericolosa.
4: Pericolosa. Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione, gente che fa l'elogio all'evasione.
5: Quindi è un'opinione.
4: Ma che cazzo è trasmissione?
5: Io difendo, difendo la libertà. Difendo la libertà.
4: Ascolta. Dai, zitto. Altro giorno per ospita uno dei miei vantaggi.
5: Stai abbaiando.
4: Che cazzo di trasmissione conduci?
5: Stai abbaiando.
4: Che cazzo di trasmissione conduci?
5: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
4: Ma facci l'elogio alla mafia, infame bastardo.
5: Bau bau bau bau bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Sei solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
4: Maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti sto tenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
5: no, scusa,
4: infame
5: no.
4: Maledetto cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, devi morire!
5: Lo adoro, che meraviglia, avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Ormai i gigantanano sanno della potera di Liepez e vogliono scannacchiarlo. Ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E Liepez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
3: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
4: Che vuoi? Vai via! Mo so figli del Rick e tu vaffanculo!
3: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
4: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
3: Beh, dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo. E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari.
4: No, è diverso, perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina.
3: Ma che mo si femminina?
4: Sine.
3: No, si uomo che ci piace lo culo, ma si sembra uomo.
4: Vedi che ricominci e io non vengo, mo c'ho la mota.
1: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo. E torna dalla tua mamma mignottola!
3: Ehi, calmo, con le parole che ti capo la capa, eh!
4: Ferme, non litigate! Vai via, Lipez! Io sono felice così, con la moto e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
1: Perché sono buoni!
3: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi, che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba!
1: Perché non lo cuoci?
3: Ah già, c'è ragione pure tu, gigantonato!
2: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non... Perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i Giacantanani. Fresafrac, Ragnafra.
3: Odina! Odina!
5: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
3: E che ti sembra il momento di dormire che sono le 2 del pomeriggio?
5: Sine! È l'uriposine dopo lo pranzo!
3: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo! Che poi sto fatto ancora non l'ho capito, tu si lo dio dell'ID e ti cacca sotto con la sedina rotellina! Ma non potevi fare un altro travestimento!
5: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo! Che qua si mangia, si beve e si puliscono lo culo.
3: Già.
5: Senta, te devo fare la martella di Totor, ma la devo fare nella fuoca dello giocante nano. Solo così sarai che un manga le prime e più potente pure.
3: Minchia, e dicmi come lo faccio.
5: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
3: Ma fregati un culo, ma che si scema. Il giocante nano si è forte e non c'è tempo da perdere.
5: Vai via!
3: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare riposino. Che serie di merda!
5: E sta attento con lo pere, che mi stai schiacciando lo catetere!
3: Ma che ti pisci pure sotto!
5: Sine! È divertente, facci caldo!
2: Cricco Frock! A questo punto, Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. Frastamacro! E provare a convincerlo a togliersi la mota.
6: Naggia, non esce la tessera, bancomat di merda.
3: Oh, ciao!
4: No, vai via!
3: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
6: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
3: Dai, dai, oggi giuro che ti sto lontano.
6: Ah, ok, bene, bene, vai via che adesso devo scastrare la mia tessera dal banco, Matt.
3: Ah, sei incastrato, anche a me succede. Tieni, te la prendo io.
6: No, no!
3: Oh, cazzo, scusa, minchia. Ma tagliano forte sti banco, ma mi sono regolato, scusa, sei incastrato nelle costole. Tanto si sfila, chiamo un medico bravo. Speriamo che non ho reciso arterie. Vai bene. Vabbè, scusa ancora. C'ho sti poteri, non mi regolo veramente. Non pensavo che una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo però. Ciao,
2: Gnagna Franz. La sede che costa poco.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
10: Bastardata di oggi.
11: Bastardata di oggi.
10: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
12: Pronto?
13: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
12: Perché?
13: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
12: Ma chi è lei, scusi?
13: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
12: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
13: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
12: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
13: E allora dico, vogliamo...
12: No, vada a fanculo, va.
13: Tu è sord, hai capito?
12: Lei non sta bene.
13: Allora vengo su, sopra casa tua.
12: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
13: Ah!
12: Non si permetta più.
13: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
7: La bastardata del giorno.
14: Pronto?
13: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
14: Me.
13: Sono stanco mort.
14: Me.
13: E stramort.
14: Me.
13: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
14: E sto contento per te, complimenti.
13: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
14: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
13: Io vengo a casa tu, te ho ti scelto la finestra, capito?
14: Vieni.
13: Preparati, perché non ce la faccio più.
14: Sì, vieni.
13: Fatti un culo sto buchi, no?
14: Vina!
13: Che
14: preoccupante, vieni.
13: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
14: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
13: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
14: Vieni.
13: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
14: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
13: Ma vengo da te. Ti dà che
14: la... Ma denuncia io a lei.
13: Ma ti venga a spacca un ceroid.
14: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
13: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
13: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
13: Come ha sbagliato numero? Oh!
15: Dove abita lei?
13: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
15: E a che piano abita?
13: Sono giù, pian terreno io.
15: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
13: Ma la cito?
15: Ma vada col paese.
13: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
15: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
13: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
15: Guarda,
13: un cacchio.
15: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
13: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
15: Lei chi? Io sono Tondolo.
13: E lei Tondolo? C'è la cacetta, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
15: Come
13: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
15: Pronto?
13: La signora Boccuzzi, signora?
15: Sì.
13: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
15: E dove?
13: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
13: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso è qui, si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
13: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
13: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
13: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che... chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
13: E sto parlando con i guelin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
13: Sono Peppino Ucic.
11: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
13: Margonato,
11: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
13: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
13: Adesso
11: qua.
13: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
13: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
11: Come ti chiami?
13: Peppino Ucic.
11: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
13: Pronto?
16: È un cazzo.
17: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
1: Sì, chi è?
2: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
3: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso
2: perché
3: di questa pausa.
2: È su due foglie. Quindi...
3: Sì, ma quando lei recita non ha senso, cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio, deve imparare tutta di seguito.
1: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
2: Mm? Ma io sono una comparsa professionista.
4: Faccio io il casting! Io faccio il casting.
1: Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
2: Le rubate la scorsa settimana, commissario.
3: No, ha invertito i fogli. Ha invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Ha invertito i fogli.
2: Ah, perdonami, sembra fatto un po' iodesca la cosa.
3: Iodesca in che senso, scusi?
2: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
3: Ah, sì, ma lo saluti tanto. Ma saluti anche il cazzo. Andiamo avanti, bussata.
2: Chi è?
3: No, chi è lo deve far commissario?
2: Ah, scusa.
3: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
1: Sì, chi è?
2: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
1: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
5: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
2: Scusate, ma è un figone, cioè... Non è un
3: allora, chi fa il casting? Chi fa il casting?
4: Io faccio casting, tu stai zitto.
3: Lei fa casting, lei stia zitto.
2: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
3: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
2: Eh no, però proprio
3: allora lei c'è la graduatoria.
2: È incongruente col personaggio.
3: Lei è bagascione, lei che numero è graduatoria?
5: 4.
3: 4? Toccava il 4, è venuto il 4.
1: Don Piscio, leggo qui sulla sua scheda che lei ha 88 anni ed è parroco nella parrocchia di Vigata dal 1957. È esatto?
5: Sì, sono un vecchio decrepito prete.
1: Scusate, io come posso parlare con un prete vecchio interpretato da una donna, però, scusate.
4: Io ho fatto casino, nessuno deve dire a me che ho parlato il mio lavoro,
2: Ma che una bella figa, se posso essere...
3: Se, non può, perché questo è sessismo, è body shaming.
1: Ma mi scusi, è Don Piscio
3: e
1: c'ho Jessica Rizzo, mi scusi.
3: Scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai, e Rai funziona così, cioè la politica decide la politica, scusi.
5: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
3: Che fa?
4: Tu che male di schiena come attrice?
3: Cosa fa?
2: Tutto a posto.
3: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
2: No.
1: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento.
5: Oh no, commissario, no, no, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo, la prego, la prego, la prego in ginocchio!
3: No, in ginocchio no, che a quello gli partiva la doppietta, lo sapevo io che gli partiva la doppietta, in ginocchio no! E lo faccio in piedi, lo fa per questo povero uomo che si sta consumando. Lei si sta trasformando in liquido, lo sa?
2: Perdoni!
3: Lei è Fluidman!
1: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
5: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
1: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
5: Grazie, commissario, vado. Ah, che brutta la vecchiaia.
3: E quanto è brava sta ragazza, però.
2: Proprio veramente brava.
4: Lascia taglio.
2: Molto brava, due gli hanno dedicato.
3: Ecco, tocca a lei, sei ripulito, sì?
2: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
3: Facciamo un primo piano allora, prego.
2: Grazie.
1: Sì, chi è?
2: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Piscio.
1: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
6: Salve, ispettore!
3: Hai capito?
1: Ma lei...
6: Lo so, sono il delinquente che ruba negli appartamenti,
1: No, no, lei è palesemente...
2: Commissario, si sente bene?
6: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Il segreto del Fight Club qual è?
1: Ma tu sei il Gabibbo! Il Gabibbo! Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo! Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo! È un Gabibbo, lo capite o no?
2: No, veramente? Non l'avevo mai riconosciuto! Orca miseria, che bravo! Non l'avrei mai detto, giuro!
1: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo anche da Marte! Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca! È il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo!
2: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
6: Ma certo, tieni!
2: Sei stato fortissimo in Fight Club!
6: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina! Belline!
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dove vai?
2: Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
9: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
2: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105. Radio 105.
13: Hey. 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: lo puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua, Leon-san!
6: Fare cinese,
10: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Eh? Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie, hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile? Eh?
3: Papà, tu hai dei problemi. Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi, non sei la ragazza a modo.
4: Cosa?
5: Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema. Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi.
6: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
5: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
3: Stronzi!
6: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
6: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato da dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
7: Calloni? Sono dottor Inganno, spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
7: È da là, di Calloni, e dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio, ci piace al cazzo, riccone, buzzone, non so come dite voi altri...
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo...
7: Ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono dottor Inganno. Sennò la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste...
7: Le veline!
8: Vabbè, allora...

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo. Imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, CT della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
4: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
3: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
4: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. Sì, ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui sì. È tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente. Ci devi lasciare tranquilli.
3: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro? Cosa doveva fargli fare?
4: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, certo. Con gli spizzeri arrivavano belli allegri.
3: Troppo tesi, troppo professionali.
4: Un calcio irrigidito. Poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio, almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
3: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra. Tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
4: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, scambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
3: Prossimo allenatore dell'Italia, secondo
4: te? Prossimo allenatore Andrea Di Pre.
3: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
4: Ma come sempre, il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
3: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
4: Ciao.
3: Andiamo da Ciccio dal Molise. Vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio, vai Ciccio.
5: Che abbiamo fatto cagare.
3: Sì, questo è ovvio, poi?
5: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
3: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo me?
5: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
3: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
5: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
3: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
5: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
3: L'olocausto. No, dico
5: nucleare. Nucleare.
3: Un olocausto nucleare totale di cosa?
5: Di tutto, del mondo del calcio. Bisogna partire il pesce, puzza dalla testa.
3: Sì, anche il cazzo.
5: La situazione è gravina.
3: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
5: Speriamo che fallite come radio di merda.
3: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole su neanche sulla nazionale di calcio. Non sapete un cazzo di niente! Ma vattene a fa culo, dai! Neanche della nazionale sapete parlare, siete un popolo di capre!
5: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda, ma perché non
3: invidioso?
5: Ti guarda alla Lidl, lo danno un'offerta, ci sta lo sgabello.
3: Senti, non riesci neanche
5: a 1,50 la spinta ce la metto io.
3: Guarda, ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo, ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
6: E che ti devo dire, nazionale? Non siamo mai andati noi agli europei, siamo rimasti in Italia.
3: Non siamo proprio neanche partiti.
6: No, non siamo rimasti in Italia. Stanno solo le figure in panini stanno là. Poi se ne vanno a fare alle Maldive, le pensate, che cazzo ne frega lei?
3: Infatti.
6: Come un coglione tifoso che ti fiamo. Però alla fine a loro non gliene frega niente. Quando sono venuti per giocare con gli tre puttani, dovevano scopare sempre quello.
3: Dovevano scopare sempre?
6: Le palle piene, non potevano camminare.
3: Quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
6: Bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
3: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
6: Un abbraccio,
3: ciao. Chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gol a profonda, forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo a vedere se risponde a questo numero.
7: Pronto?
3: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
7: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito!
3: Ho visto, amico mio, che hai messo su...
7: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito! Non sparare cazzate, voglio un nome e un cognome.
3: Massimo Boldi. Massimo Boldi, è stato lui.
7: Pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo.
3: Perché sei così arrabbiato, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale.
7: Perché sono così arrabbiato? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Pezzo di merda, dammi nome e cognome.
3: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
7: pezzo
3: noi...
7: Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni. Bastardo, cane.
3: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
7: non
3: stato...
7: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ho detto. Non devi pensare.
3: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
7: No, nessuna chiacchiera con te da fare. Dammi nome e cognome, pezzo di merda.
3: Beh, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra.
7: Ma rompere i coglioni, pezzo di merda, cane.
3: Ma
7: te
3: ne...
7: rompere i coglioni. Non stai venire a rompere i coglioni, te... pezzo di merda.
3: Te ne ero scogliatolo.
7: Non devi affrontarmi di persona quando ci vediamo, bastardo.
3: Dolce marmottino.
7: Infame maledetto, cane.
3: Ma pasticciotto,
7: infame,
3: tu devi...
7: maledetto.
3: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
7: Non sta a venirmi a chiamare con le epiteti, a prendermi per il culo. Ma pezzo di merda.
3: Senti, amico...
7: Bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto.
3: Ma se ti vuoi...
7: Porco.
3: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi, sei anaffettivo.
7: Tu non sei un cazzo amico mio. Non ho niente da spartire,
3: ma
7: bastardo.
3: Non è vero, non è vero. Tu vorresti
7: non
3: essere...
7: un amico tuo.
3: Vorresti
7: punto,
3: essere
7: punto,
3: me.
7: Bastardo.
3: Vorresti essere come me, ma
7: un
3: non è...
7: amaro, schifoso, sono il signore, sa, cane, cosa che te me provochi, bastardo, cane.
3: Tu vorresti essere come me, ma non hai il coraggio di ammetterlo. Tu in realtà la pensi come me, pensi che io sia il tuo dio. Questo è chiaro, è scritto, è proprio psicologicamente...
7: Punto come ti, neanche morto, cane. Vi allora mi morerie come malattie, mi non so, ti grazie degli anticorpi che te che...
3: Tu mi adori,
7: maledetto,
3: si sente...
7: ti disprezzo tutto il cuore,
3: in realtà...
7: E poi dammi nome e cognome, cane. Aspettaci, fa silenzio, non ho niente da dirti. Dammi nome e cognome,
3: va bene,
7: ti ho dato il mio numero, bastardo.
3: Luciano Spalletti, è stato Luciano Spalletti.
7: No, sto venendo per i coglioni, cane.
3: Perché non riesci a dominare?
7: Sei tu che mi fai colorare.
3: Represso, represso, represso, represso.
7: Io sono la persona più buona del mondo,
3: vero.
7: Bastardo.
3: Non è vero. Sei un
7: pazzo. Dammi nome e cognome.
3: Sei un pazzo sanguinario. Sei una fila asce, si sente.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Maledetta merda, porco. Ti smembrerò vivo, bastardo. Ti metterò nel pennone di casa. La tua pelle, bastardo maledetto. La userò come un aquilone, cane. Attaccata come gagliardetto a casa. Bastardo, devi morire.
3: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
8: Però,

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Le coliche di Narnia, Il leone, La strega e l'armadio, Coi calcoli renali, Una mamma con la minchia, Camera bidet, la nuova simpatica sitcom di Gianni Morandi.
4: Abbonati a Netflix.
3: Netflix. Dragon Ball Zenga, con Walter Zenga nella parte di Goku. La sire negra. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure della giovane Rosy Bindi. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure

0: grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
2: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7. Polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe, la tregua olimpica. Ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Avremo le linee. Andiamo da Mirko da Parma. Vai Mirko, che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
4: Io ho notato un incremento del mio pene.
3: Incremento, cioè lei va in controtendenza.
4: Io incremento il mio pene giornalmente.
3: Come lo incrementa il suo pene? Dica.
4: Lo ficco in c***o di testa di cazzo come te. Allora, e ce ne molti in giro.
3: Senta,
4: però se ti becco, figa, sì, io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
3: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride, però mi dispiace, posso condividerne le motivazioni.
4: No, ma neanch'io.
3: Lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone, dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
4: Io lo metto culo ai coglioni come te.
3: Esatto, a lei
4: non ho detto le altre persone.
3: Sì, sì.
4: Ai coglioni come
3: lei
4: te.
3: Lei è coglione sessuale, lei
4: e
3: è coglione.
4: Ti garantisco che è molto piacevole.
3: Sì,
4: però se
3: forse
4: ti becco,
3: per lei
4: ti pago da bere.
3: Va bene, non voglio bere con lei.
4: Stupendo.
3: Non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità. Oltretutto, se le piacciono i coglioni, è in buona compagnia perché gode anche quando si masturba, essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola da Lodi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
5: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti?
3: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
5: Sì, si stringe, perché io vado in giro, sì, vedo comunque gente brutta.
3: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
5: Io? Io sono il Belen italiano.
3: Sì, il Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
5: Allora, ho degli occhi azzurro.
3: Quanti
5: azzurro,
3: ne hai?
5: Azzurro stagno.
3: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai,
5: infatti.
3: Ok, c'hai gli occhi color merda.
5: Non sono così tanto una merda.
3: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
5: Poi c'ho delle gambe.
3: Che gambe c'ho?
5: Un dinosauro lunghissimo sotto.
3: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
5: Sì, sono una figura mitologica.
3: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl, vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo di 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo al telefono la chicca di Radio 105. Vai chicca.
6: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
3: Adesso
6: no.
3: Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
6: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
3: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
6: Non lo so, io avrei serie difficoltà, magari si abitueranno.
3: Passerebbe al lesbismo?
6: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparazioni da fare, no?
3: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
6: La
3: sento combattuta, forse una vagina, quindi se dovesse trovarsi a scegliere tra un cazzo piccolo e una vagina sceglierebbe la sfumatura saffica.
6: Sì, assolutamente.
3: Va
6: il
3: bene.
6: Cazzo piccolo no.
3: Va
6: no,
3: bene, le presento. Va bene, le presento un'amica che ha una fica come un garage. Arrivederci Chicca, grazie per il suo intervento. E facciamo un salto dal buon Mandracone per sapere come la vede lui sui cazzi piccoli. Vai Mandracone.
7: Mi è capitato che dei miei amici sì, si lamentano che hanno le ragazze,
3: sì,
7: definito il loro cazzo a

0: pizza. Non so se mi è mai capitato.
1: No, non so com'è. Com'è il cazzo pizza? Com'è il cazzo pizza?
0: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
1: sì,
0: e 2-3 centimetri di lunghezza.
1: Ah, ho capito.
0: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
1: Beh, sì, certo.
0: Disarmante.
1: Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile.
0: Praticamente impossibile, e si sbrodola tutti. Una situazione anche imbarazzante per certo. L'uomo che si trova in questa situazione.
1: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
0: Diciamo, certo. Lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie.
1: Ma
0: senza
1: quindi,
0: cazzo,
1: sì.
0: In giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume.
1: Sì.
0: Non dà scandalo,
1: uguale,
0: perché il Ken della Barbie non ha il cazzo.
1: Ma senti,
0: la società di oggi vuole uomini senza cazzo. Questo è il
1: quindi motivo. Tu ci vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno
0: ci
1: della massoneria.
0: Un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
1: Bravissimo!
0: Questo è il punto.
1: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
2: L'hanno freccata la percentuale tu, cazzo.
1: Ci hanno
2: sono state derubate di minchie.
1: Sono stati derubati.
2: Sono abbassati del 20% i
1: sì.
2: Cazzi.
1: Eh sì, sì, sono più corti di un quinto.
2: Beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
1: Secondo te.
2: Abbiamo tronchetti a posto delle fighe.
1: Sì. Quindi, secondo te, i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno?
2: Esatto. Se tu le strusci, ti prendi anche le schegge, hai capito? Sulla cappella. Poi
1: certo.
2: Ti fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obbrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi,
1: sì.
2: Quando vedono queste donne qua,
1: sì.
2: Una volta ogni tanto qualche carina ragazza.
1: Certo.
2: Li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
1: Com'è il cazzo tutto cappella dal punto di vista urologico? Vai.
2: Il cazzo tutto cappella è praticamente, sai, la cupola della chiesa,
1: sì.
2: È solo cupola praticamente.
1: Solo cupola.
2: Dobbiamo fare proprio le sveglie per i cazzi. Ho trovato un nuovo format.
1: Bravi, sei un genio. Sei un genio. Allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie
2: allora,
1: per i cazzi, vai.
2: Praticamente la mettiamo sul comodino, no?
1: Sì.
2: Prima di tutto il nome.
1: Sì.
2: Il nome Sveglia Cazzo.
1: Sveglia Cazzo, benissimo.
2: Sveglia Cazzo, dai. E
1: sì.
2: Praticamente viene attaccata la cappella, sta sveglia,
1: sì.
2: Quando vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione,
1: sì.
2: Come
1: tipo batacchio della campana.
2: Una polverata
1: sì.
2: Sul letto e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga. Ogni centimetro al giorno.
1: Ogni centimetro al giorno, quindi lo spot
2: sì.
1: È sveglia cazzo ogni centimetro
2: sì.
1: Al giorno.
2: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
1: Bravo,
2: quando
1: esatto.
2: Quando ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
1: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo puoi usare con tante funzioni.
2: Bravissimo.
1: Un abbraccio grande, ciao Giacomino.
2: Ciao bello.
1: Ciao splendido, ciao. Sempre geniale, sempre una scintilla di follia nel nostro Giacomino. Bene, come avete potuto sentire, se da una parte i cazzi degli italiani si stanno accorciando del 20%, la loro creatività cresce esponenzialmente, quindi avremo un futuro di microcazzi e geni come il nostro Giacomino. Alla prossima, andatevene a fanculo, ciao.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci.
2: Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
3: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina e cocaina.
2: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
3: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
2: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
3: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
4: Che schifo.
3: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
1: Cosa? Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
3: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
5: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stupro?
3: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanto non la uso più!
5: Cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
3: Ma non lo faccio da casa, stronzi!
2: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
3: Io niente, sto benissimo, stronzi.
5: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
3: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
5: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
3: È arrivato il circo in città.
6: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso,
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
7: Radio 105. Lo zoo di 105.
8: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
9: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
10: Non ti riesco a guardare, sembri una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
9: Ma che cazzo
10: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
9: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
9: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
10: Ma perché stai parlando?
8: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
9: Perché? Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
8: E invece non vengo.
9: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
8: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
9: Ma questo perché mi mette la mano in...
10: Come
9: mai che la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
8: Fammi, dai Leo,
9: dai un cazzo, come
8: tu vai avanti, no?
9: Faccia passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
8: questo gorilla stavi per
9: sì,
8: dire
9: sì, dice, fate, perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, che lui sta guardando. Dice che ne bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
7: Lo Zoo di 105.
11: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
12: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
11: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che c'aveva la cura.
12: La grande botta.
13: Pronto?
12: Minchia baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
13: Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
12: Un Big Bang, diciamo.
13: Non chiamare più questo numero.
12: La grande botta.
13: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
14: Pronto?
12: Minchia baffo.
14: Ah.
12: Minchia baffo.
14: Sì.
12: Sono a casa col Covid.
14: Sei a casa con Davide? E che mi vuoi dal mio?
12: Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
14: Che cosa hai curato?
12: Io non ho fatto.
14: Il centrato pure l'hai curato. Un coglionetto, ma che te l'è?
12: Ho fatto una botta di bamba.
14: Le bambe.
12: Minchia, mi è passato
14: subito. Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai volato. Hai fatto una bella puntura nel cervello. Poi ho il telefono, ti ha cato con Davide, ti ha cato con Keppi. Ma chi ci fette? Hai pecore.
12: Adesso sono 10 giorni qua.
14: Hai pecore.
12: Chiuso nel mio studio.
14: Ma che cazzo me ne frega? Senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Segno.
12: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
14: Fate un calzetto di Peppe, ma che c'è Peppe? Comunque ciao.
12: Sono
14: ciao,
12: a casa
14: ciao.
12: Col Covid.
14: Cioè, che cazzo mi conta, mia, se c'è a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh cazzo.
15: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
13: Pronto?
12: Minchia baffo, sono a casa col Covid.
13: Non andavo.
12: E praticamente l'ho curato.
13: Sono a casa col Covid, senti qua.
12: L'ho curato.
13: Private.
14: Pronto?
12: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
14: Con la mamma, te va.
13: Privato. Ma se cambi il nome sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia? La polizia postale? Però per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
14: No, lo fanno sul telefono di fare il nome.
13: Però la tua volta lo facendo sul mio telefono.
12: Mi chiama, è passato subito.
15: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
14: Pronto?
12: Qualcuno del Covid.
14: Ma vaffanculo, la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e sparra.
15: Il camionista veneto è tornato.
16: Qual falange di Cristo Redentore?
14: Ciao.
12: Minchia baffo, sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
14: Che cazzo me ne frega,
12: forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
17: Ma va a cagare, di... Mi maledetto il tuo di...
12: L'ho curato.
17: Ma non me ne frega un po'.
18: Hai un amico in me.
17: Non me ne frega un po'.
18: Grande amico in me.
17: Ti stacco la testa, porco.
18: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
17: Tra quel cuore, mi bevo il tuo sangue.
18: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
17: Cazzo di
18: più di un amico in me.
17: Ti bevo il sangue. Ti strappo il cuore.
12: Praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
19: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
12: Una grande botta.
20: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza in questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America, Galileo doveva ancora nascere e nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura, ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
4: Adesso, ignoranti nella vita, sempre ignoranti hanno messo, mica da adesso, hai voglia.
3: Sì, lei si sente
4: rappresentata. 100 anni che mettono ignoranti.
3: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata
4: allora
3: da questo.
4: Sono ignoranti, possono metterli.
3: Sono ignoranti, possono. Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
4: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
3: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
4: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
3: certo,
4: di loro.
3: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
4: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
3: No, è l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
4: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, cioè, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè, allora.
3: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
4: Ma scusa, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
3: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
4: Ma io sa cosa le dico? Se vado a fare il culo lei.
3: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azzeglio. Azzeglio, detto paranoia. Vai Azzeglio, sei in onda. Vai.
5: Cosa c'è?
3: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
5: Sì.
3: Come mai c'ha l'ansia?
5: Ma non so cosa è, che sai.
3: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
5: In assoluto è maleducato, non so cosa vuole da me.
3: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
5: Va bene.
3: Maleducato.
5: Cosa vuoi? Cosa chiedere un picco, è un intelligente, pantala.
3: Pantala, cos'è pantala? Che parola è pantala?
5: Cosa vuoi, insomma,
3: Sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai!
6: Ma non capisco un cazzo, Giuliano, che cazzo vuoi capirlo, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
3: I sofficini? Come sono i sofficini alla mamma? Spiega!
6: Bocca aperta, oh, e go, coglione! È proprio un coglione, va.
3: È proprio un coglione, parliamo di un ministro, eh!
6: Cazzo, me ne bocca mia, non capisco una minchia, tanto.
3: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomino.
6: Come i Neanderthal, lei a me passa su una clava barretta mia energetica e vado a beccare i femmine in giro per il paese.
3: Ma tu, scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
6: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina.
3: Tanto,
6: una volta che mi hai dato la clava, io sono contento che è duro come la mancia mia.
3: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
6: Mangiatela la barretta o schiaffatela al tuo culo, comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
3: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
7: Ma che me ne frega il ministro, dannarla che ci sono qui.
3: Cosa? Non ho capito.
7: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
3: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
7: Perché la gente è ignorante?
3: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
7: Allora vale a passare in culo anche lei.
3: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non.
7: Cosa vuole da me?
3: Lei è ignorante?
7: Ma cosa vuole?
3: Che è una domanda, lei è ignorante come la merda?
7: Ma lei cosa vuole da me?
3: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
7: Ma perché mi ha telefonato? Quale motivo?
3: Perché lei è un ignorante di merda.
7: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
3: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega. Vai Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
8: Ma secondo te, mi interessa che cazzo che dice San Giuliani?
3: No.
8: Che ti me spacchi i coglioni.
3: Ma io non spacco di nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
8: Ya, ma ya, me capelotto col crembo,
3: sì, questo me l'hai già detto.
8: Ti me ciami, pa' spaccami i coglioni.
3: No,
8: per manare cose. Ricordite, Magna Meatega.
3: E San Giuliano? E San Giuliano?
8: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a mille San Giuliano?
3: Tuo ministro.
8: Che ti va San Giuliano, mi non me ne stava un cazzo.
3: È il tuo ministro.
8: Quasi pieno di figa.
3: L'hai votato tu.
8: Ma che cazzo me ne stava a mille votare? Sette becco te sbrego e curate. Te ho detto, sette becco te sbrego e curate.
3: Minacce.
8: Te sbrego il culo. Con un cazzo da un metro, te lo metto in culo. E te faccio sigar fino ma.
3: Paziente.
8: Mai mia tega. Sette becco te ho detto, te sbrego e curate. No, ignorante.
3: Certo, perché sei ignorante. Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
8: Spacchiamo il culo.
3: Va,
8: tutti siete... i veneziani siete beccate, spacca il culo.
3: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio fino al midollo,
8: sì.
3: Umido. Posto di merda.
8: Tua sorella, te l'ho detto. Cancaro.
3: Non parli...
8: Ti via Venezia, te spacchiamo il culo. Ti via Venezia, te spacchiamo il culo.
3: Non si
8: te lo verdemo come un carciofo.
3: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche in grado di parlare.
8: Non ti parli la lingua. Ti ho detto che ti verrà, ti via Venezia.
3: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Telefono casa. Telefono casa. Dai, vaffanculo ignorante. Ciao, buona giornata. Rivederci. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
9: Ciao, per l'adozione dei nostri amici Pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
3: Andatevene a fa culo. Ciao.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
12: Abbonati a Netflix.
11: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
13: Abbonati a Netflix.
11: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
13: Netflix.
11: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
14: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Aman! Affrettati prima che finisce!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è da...
3: 6 anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Avremo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore, Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
4: Ma che cazzo è?
3: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
4: Ma no.
3: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
4: Guarda, non ti capisco più.
3: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
5: Lo sai che ne ha fatto Salvini?
3: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
5: E ecco qua, barca?
3: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
5: Non sanno che ha fatto niente del mare, a fine sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
3: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
5: Sfortuna e te la vita che ha partuto,
3: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così. Non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagnarola.
5: Cazzo, lasci morire in mare, puttini e donne, deve salvarne,
3: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
5: Mi sto Veneto, parlo in Veneto, sono sì. In Veneto. Sì. Parlo Veneto, fino a dove sito.
3: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
5: Boh, secondo me si sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta là con fia. Non lo so, ma no, si è sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, sta su una barca 20 di, però vabbè, è obbligato a salvare.
3: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.
5: Vabbè, era una battuta.
3: Ma non ha fatto ridere manco sto cazzo. Non ha fatto ridere, non ha fatto ridere. Era una battuta del cazzo, non mi hanno riso neanche i piedi dei coglioni. Che battuta era, non ho capito.
5: Boh, non mi ha capito,
3: Senta, facciamo così, le infilo uno squalo in culo, eh? Lo vuole un bello squalo in culo?
5: Ma no, mettiti a te piuttosto squalo in culo,
3: Lo squalo in culo niente?
5: No.
3: No, una cernia?
5: Neanche.
3: Una cernia in culo, un tonno in culo?
5: Ce lo metto lui un tonno in culo, boia, ma
3: il signore ha perso la pazienza, non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro, dai, un altro. Andiamo dalla bestia da Bari, vai bestia.
6: Ah, ma sì, quello 6 anni. Sai dove lo devo mettere a quello, mo? Nei piloni del ponte se lo fanno.
3: In che senso, okay. Scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
6: Che quello deve fare il ponte?
3: Sì, deve fare il ponte, sì.
6: È quello, mo, se sgarra di nuovo, lo mettono dal dentro nei piloni, bello e fatto, non si trova più, vai.
3: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
6: Ma comunque, senti, quello la fine di Trump deve fare, mo.
3: Quello la fine di Trump deve fare, mo.
6: No, a quello devono sparare, pur, mo, fidati che...
3: Scusi.
6: O finisci sottoterra in campagna, o finisci in qualche pilone, perché Tasgar sta a fare troppo stupido. Mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
3: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
6: Che sta a fare lo stupido e basta.
3: Ecco.
6: Perché mia moglie non è che parla assai, tipo che parole.
3: Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè.
6: Io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
3: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete 2 schiaffi, quando ha sonno 3 testate, immagino che questo.
6: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo dormo, cioè queste sono le cose, porti i soldi a casa, no, non è che basta tutti a lei.
3: Giustamente, lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
6: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
3: No. Ecco.
6: Ok, che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca fargli fare quella fine, che cazzo, perché sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
3: E lo fa dentro il pilone del ponte?
6: Bravo, esatto.
3: Che però non si farà.
6: Non lo so.
3: Non si sa.
6: Che cazzo me ne frega, sto qua con...
3: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini. Come le sembra?
6: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro. Ma vedi quando è.
3: Perché anche
6: Ciotolo
3: e anche Panzone il vicepresidente, secondo lei?
6: Ciao bello.
3: Arrivederci. Sicuri, si faccia un aerosol, porca puttana.
6: Magari.
3: Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie. Arrivederci. Salve. E chiudiamo come sempre in gloria direttamente da Grey School con l'amico mio del mio cuore.
7: Ma con la giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te vieni a rompermi i coglioni ti adesso, porco tu?
3: Sei
7: perché
3: tu?
7: Te vieni a rompermi i coglioni, maledetto,
3: sei
7: infame,
3: tu?
7: Maledetto.
3: Sei tu il mio
7: perché?
3: Raggio di sole, sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
7: Tessina infame maledetto, no, la vitamina D, tessina infame maledetto. Portavo me la curiosità.
3: Sì.
7: Si torna al mare, sì, si torna
3: certo.
7: A Rimini, al mare sei stato.
3: Certo.
7: Dare piene mucilagine
3: certo.
7: Nell'Adriatico.
3: Certo.
7: Brutto onto, canti neanche al sale ti cantelava.
3: Ma secondo te? Fai le battute.
7: Guarda che una parola! Cane!
3: Senti, crostatina, volevo chiedere.
7: Merda, cane, crostatina, cane, è una merda che ti si cane, è un infame, porto.
3: Senti, amico mio, però oggi vorrei sapere.
7: Amico tuo, ti muore che cane, io non sono amico tuo.
3: Tu sei mio amico del
7: cane, questo amico mio.
3: Orsetto
7: amico
3: del cuore.
7: Tuo, nostra cazzo, cane.
3: Orsetto
7: mio
3: del
7: amico
3: cuore.
7: Amico tuo, quello fino alla morte, cane. Infame, maledetto.
3: Scusa.
8: Ma non lo vedi che è un pazzo? Dai, su, Giuseppe, metti giù a sto cretino. Non perdiamo tempo, dai.
3: Scusa,
7: ma
3: c'è.
7: Ma che cazzo, se io sono infame qua. Stavito anche gli amici, bastardo, cane.
3: Certo.
7: Cagetto, sto come Salvini, cane, fai scherzetti. Stai detto che fai scherzetti.
3: Ecco,
7: ma i bambini ai 15
3: esatto.
7: anni.
3: Allora,
7: bastardo,
3: proprio di Salvini, proprio.
7: Ma vergogna,
3: pazzo!
7: Io con te per telefono non voglio avere
3: Senti.
7: Niente a che fare.
3: Quando vieni?
7: Infame bastardo. Cane.
3: Facciamo così.
7: Infame bastardo.
3: Ti faccio una proposta, amico mio. Quando vieni a Padova ti...
7: Non si parla solo! Ti prenderò, ti sgozzerò! Toglierò tutto il tuo sangue! Userò la carne! Dentro il macinino, cane! Farò macinato di carne!
3: Cosa?
7: E ne farò gli impasti per i tortellini! Bastardo, cane! E dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti! Maledetta merda! Devi morire male! Devi morire!
3: Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia
8: Ma è pazzo, è pazzo,
3: è
8: completamente pazzo.
3: Non è pazzo, non è pazzo, è una persona ragionevole, deve solo correggere qualche piccolo problema
8: perché
3: di
8: Perché sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
3: Perché tu sei una merda.
8: Vero.
3: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy, in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Floren.
4: No, Ray Floren, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
9: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
1: Una banchiera!
3: Che dolore amaro!

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok. Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce sei o ce vai?
0: Pronto?
1: Vabbè dai, ce mollo?
0: Pronto, pronto! C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mozza la particella di sodio nell'acqua lede. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli!
0: Pronto?
1: Dai, porco!
0: Pronto?
1: Due, due, uno e due. Senti, Federico, uno squillo, squillo due, pronto.
0: Pronto, mi dica.
1: E vaffanculo.
0: Pronto, mi dica.
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dell'ognomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica.
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano, che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, aveva gli occhiali da sole e credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è ne...
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che punto coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gian Guido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei Gian Guido?
3: Sì, eccomi.
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gian Guido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi mi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'è il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che sono ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Dopo quella stronza della Meloni, così in overture, e il Papa che parla de frociaggine, abbiamo un'altra notizia che travalica veramente i confini della realtà. Come sapete, da qualche tempo a Campi Flegrei, a Napoli, l'attività sismica è preoccupante e per cui sono stati installati dei sismografi per monitorare l'attività del vulcano. Dopo pochissimi giorni dall'installazione, qualcuno si è inculato le batterie, hanno rubato le batterie dei sismografi e quindi rendendo completamente inutile il macchinario e mettendo a rischio la vita di 500.000 di persone per delle batterie. Ora uno dice, queste cose possono succedere ovunque, e allora perché succedono sempre a Napoli? Apriamo le linee, rispondete a questa domanda. Apriamo con un uomo che secondo me dovrebbe far parte del collettivo Geopop, Giacomino dalla Calabria. Buongiorno Giacomino, come stai?
4: Beh, tutto bene, sono un po' raffreddato. Mi sono raffreddato, la cappelluzza.
3: Che è successo alla cappelluzza?
4: La cappelluzza si è andata a puttane.
3: La cappelluzza se n'è andata a puttane, che cos'è? Non ho capito.
4: Sì, sì, sì, ogni tanto la lascio libera la cappellotta mia, do pitello.
3: Ah, cioè sei
4: non me ne accorgo neanche, fatti quello che vuoi, la testa è tua.
3: Sì, dico, però stai alludendo al fatto che hai lasciato il glande ignudo.
4: È perché sono una persona libera, mi sento natura.
3: Ti senti natura tu? Come sì, madre natura, natura di Bonolis.
4: Sì, un po' sì.
3: Vuoi anche la base? Vuoi anche la base?
4: Sì, sì.
3: Va bene, ma parliamo dei sismografi dei Campi Flegrei e delle batterie, dai.
4: Io ho anche un sismografo di fianco il divano.
3: Tu
4: perché praticamente quando sono con l'amorosa, quella schioppettata con l'uculo,
3: e
4: l'amorosa mi riesce a capire quanta gradazione ha cominciato a sparare.
3: Non ho capito.
4: L'ultima volta abbiamo fatto magnitudo 7.
3: Magnitudo 7?
4: Ma tu sparo assurdo, abbiamo vibrato tutta la Calabria.
3: Tutta la Calabria. Ma con l'ano tu produci queste vibrazioni?
4: Con l'ano mi faccio quei botti.
3: Mentre fai l'amore. Quindi il tuo consiglio è ognuno deve tenersi un sismografo accanto al divano?
4: Sì.
3: Perché
4: così
3: quando pirita.
4: Per capire anche il magnitudo di potenza.
3: Di potenza.
4: Una vibrazione del culo cose fai vibrare la terra, dici terremoto, no. Uculo e Gianfranco Peppino,
3: uculo e Peppino, certo. Senti, ma la tua fidanzata si eccita in modo direttamente proporzionale alla magnitudo del tuo pirito?
4: Sì, lei come è subito si alza dal divano. Quanto abbiamo fatto?
3: Si allarga.
4: 7-8. Una scala incredibile.
3: Una scala
4: dei movimenti di culo incredibili, frullare. Poi io cerco sempre di prendere quei prelati proteici, no?
3: Sì,
4: quelli che facciamo noi anche.
3: Sì, quelli con gli spermatozoi. Sì, li conosco.
4: Quelli spermatozoi,
3: esatto,
4: quelle
3: sì.
4: Botte dovresti vedere.
3: Ci credo.
4: Certe volte c'è il comune che si spaventa e dice cazzo, dobbiamo rifare le strade, che ci sono crepe nelle strade, cose della scorreggia potente che ho fatto.
3: Benissimo.
4: Quindi sì, dobbiamo recuperare tutte le batterie di questi frocioni, attaccarli all'elettro e dirgli mai più di batteria, bastardi.
3: Bravo Giacomino, bastardi, un applauso. Ciao Giacomino. Sì,
4: ciao,
3: basta,
4: bello,
3: basta, ciao, un abbraccio, ciao, buona giornata.
4: Ciao.
3: Andiamo da Piero da Parma, vai Piero.
5: Ma hanno fatto bene, che cazzo vuoi salvare le vite? Ma spero che scoppi il Vesuvio. Che cazzo me ne frega?
3: È una posizione piuttosto estrema la sua.
5: Beh, insomma.
3: Spieghi.
5: Ognuno la pensa come vuole.
3: Sì, questo sicuramente è lecito, dico. Però lei si augura che il Vesuvio esploda?
5: Ma insomma, dai.
3: Insomma, dai cosa?
5: Non sarebbe neanche male.
3: Non sarebbe
5: però
3: male.
5: Se li fanno scappare prima, meglio, dai. Così almeno non ci sono morti.
3: Cioè, lei vorrebbe.
5: Però ti dico anche dove devono andare.
3: Dove devono andare?
5: Giù, in Africa direttamente.
3: Sì.
5: Se loro li fanno scappare.
3: Sì.
5: In Africa.
3: Poi
5: il Vesuvio viene su e fa un bel buco.
3: Sarebbe felice se accadesse, però, lei.
5: Beh, insomma, un bel buchetto è sempre bello quando sono qui.
3: Certo,
5: cose,
3: una bella voragine nel centro dell'Italia è sempre meraviglioso.
5: Bellissimo. Stupendo.
3: Ci andrebbe come turista lei?
5: Assolutamente sì.
3: Si farebbe il selfone con la voragine del Vesuvio che erutta.
5: Bello da Dio.
3: Da Dio.
5: Spettacolo. Beh, ma tu non ci andresti?
3: No, io preferisco altri buchi, soprattutto quelli del culo e possibilmente di una sua parente. Arrivederci. Andiamo ad Emanuele, da Napoli. Emanuele, queste batterie, insomma, qual è la tua posizione? Dai. Esattamente, se li sono inculati. Lei che ne pensa? Che cazzo
6: no,
3: ride?
6: Vabbè, ma sicuramente ne metteranno altri.
3: Sì, questo è sicuro, per salvare la vita della gente. Però chi li paga? Li paga anche lei?
6: Vabbè. Io non... Dipende,
3: cioè lei non paga. Non ha mai pagato
6: le
3: tasse in vita sua, evasore totale.
6: Purtroppo pago tanto.
3: Ma che cazzo paga? Cosa paga? Sarebbe infuriato se dovesse pagare le batterie.
6: Certo, però non mi dire niente, c'ho da fare.
3: Ma che cazzo deve fare? Cosa deve fare lei? Che sarà un percettore di reddito di cittadinanza, sta lì, si prende il caffè, su.
6: Ma va a cagare, va.
3: Ma vada a cagare lei, idiota, che si sono rubate le sue batterie! Colluso! Andiamo da Ercole, Ercole, da fuori grotta, vai Ercole.
0: Che ne penso? Mi dispiace per loro.
3: Per chi?
0: Quella che sono rubata, per chi?
3: Quelli che sono stati rubati e anche lei. Perché quelle lì erano le batterie che servivano per rilevare i terremoti. Se arriva un terremoto, scoppia tutto.
0: Lo so.
3: Lei non ne frega cazzo.
0: Tu,
3: no, a lei lo sto chiedendo, a lei gliene frega o no?
0: Sì.
3: Sì, cosa?
0: Ma pure per te, tu dove stai?
3: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano, ma con 5 minuti di volo privato sono in Mongolia.
0: Ah, sì?
3: Sì.
0: Bravo.
3: Grazie.
0: Complimenti per te.
3: E grazie al cazzo anche. Dico.
0: Ma non dire le parolacce.
3: Che cazzo, se faccio gli affari suoi, io dico il cazzo che mi pare. Cosa vuole da me? Perché queste cose succedono sempre ai napoletani? Dica.
0: Sì, accidete,
3: s'accida lei! Maleducato, me ne freghista! E chiudiamo con grande piacere e trasporto con l'amico mio direttamente da Grey School per sapere la sua posizione sull'argomento. Amico mio, buona festa della Repubblica.
7: Lo sapevo che sarei l'unicane. Lo sapevo che non dovevo rispondere. Che cazzo vuoi, Luciani? Che cazzo vuoi?
3: Innanzitutto volevo farti tanti auguri per la festa della Repubblica. So che tu sei...
7: Non stavi in erto, orme pei coglioni.
3: Scusa, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi?
7: Auguri a me, non temi in fe, porta.
3: Ma io
7: nera,
3: ti faccio degli auguri.
7: Porta nera di un onto maledetto.
3: Ma scusa?
7: Netta anni di un onto bastardo.
3: Netta anni.
7: Merda, di un onto bastardo.
3: Io sono preoccupato, volevo sapere se avevi finalmente trovato un posto di lavoro, se ti eri sistemato.
7: Non
3: io...
7: sei un cazzo preoccupato, ti ho detto un cazzo.
3: Sono il tuo unico amico.
7: Rompimi i coglioni.
3: Capito? Sono l'unica persona che ti chiama, che ti
7: l'hai
3: considera.
7: L'hai capito o no?
3: Senti, che cosa ne pensi di...
7: L'hai capito o no? Dimmi se ho capito.
3: No,
7: se
3: mai.
7: Parlare con
3: no,
7: me.
3: Mai.
7: Infame bastardo.
3: Io non prendo ordini da nessuno, tantomeno da una nullità come te.
7: Nullità. Nullità.
3: Sei un numero.
7: Infame maledetto.
3: Numero nella folla.
7: Bastardo. Un onto bastardo.
3: Puttino nella massa.
7: Nullità.
3: Briciolina.
7: Bastardo.
3: Briciolina.
7: Vergognati, infame.
3: Minuzzola. Sei una minuzzola di pane nella massa.
7: Vergognati,
3: per colpa,
7: infame bastardo.
3: È per colpa di gente come te. Per colpa di gente.
7: Non puoi ganare il gioco d'azzardo.
3: Basta, basta. Sei una martellata nei coglioni. Martellata nei coglioni. No!
7: Ora una mosca sotto,
3: non è una mosca! Fastidio la verità! La verità!
7: Te ne sconti, infame bastardo!
3: Ma tu deliri! Sei un pazzo che delira! Sei un
7: pazzo!
3: Come fa a sapere come sono morti tutti i santi? Poi questo Sant'Egisto non è neanche famoso. Dalla redazione mi potete dire com'è crepato questo poveraccio? Allora, gettato davanti al porto di Trieste con dei pesi legati a mani e piedi in mare, morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierchetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevela a far culo, alla prossima. Arrivederci.
8: Radio 105.

0: mare morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierichetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevela a fanculo, alla prossima. Arrivederci.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro non c'è, se lo sono mangiate le mignotte.
6: E dai, papà Castoro, non fare l'infame, raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene, puttana la marmotta, mi racconta questa cazzo di storia?
6: Sì, una storia dell'orrore, vogliamo una storia dell'orrore.
5: Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox, scelgo io!
6: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore!
5: Ah, va bene, va bene, vi racconto una storia dell'orrore!
6: Evviva!
5: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler!
6: Ah, il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura!
5: Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
6: No, no, no, no, no, papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
5: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
6: No, no, no, no, no!
5: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
6: Così va bene, così va bene.
5: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
6: Ah, che paura! E poi, e poi, e poi.
5: Non iniziamo con ste poi, guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
6: Ah, un clown con i baffetti rossi! Che paura, che paura, che paura!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
5: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo fuori un palloncino?"
6: Ah, che paura, che paura, che paura!
5: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" €18, rispose il clown con i baffetti rossi.
6: €18? Che furto, che furto, che furto!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
5: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva €18. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecco la fica di tua madre."
6: Ah!
5: E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
6: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
5: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cato il buco del c***o. Va bene, ciao!
0: Only for you, the zoo. This is a zoo.
8: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
8: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
8: Peperlizia.
9: Vai, dai!
10: L'attivista.
11: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
12: Sono io, dica.
11: Sì, buongiorno, senta, io chiamo per un'informazione, voi fate

0: Fate pure il cambio delle gomme estive invernali.
1: Certo.
0: Ci avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i pneumatici. Senta, ho capito, le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
1: Buona giornata.
0: No, ascolti, pronto? Non lo richiamo a sto infame.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
1: Che informazione vuole, mi dica.
0: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate, quelle delle macchine.
1: Che c'entra sta cosa? Mi spieghi.
0: Lei non è gommista?
1: Cosa c'entra?
0: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
1: Buona giornata.
0: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio. A stupido.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
1: Sì.
0: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
1: In deposito?
0: In deposito, sì,
1: Va bene.
0: Li tenete?
1: Sì, sì.
0: Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto a, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
1: Ai pneumatici?
0: Sì, esatto.
1: Allora?
0: Sì.
1: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli quei pneumatici che hanno depositi per soli clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi di pneumatici usati.
0: Sì, però...
1: Io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
0: No, però... cioè, non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare! Mi deve ascoltare! Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine! Porca paletta!
1: Va bene, hai ragione, hai ragione.
0: Appunto, okay. Quindi?
1: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
0: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
1: Grazie.
0: Grazie al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. È il gommista?
3: Sì.
0: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
3: Sì.
0: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
3: Sì.
0: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire un po', io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per, non so, no?
3: No, le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
0: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
3: No, adesso...
0: Cioè, tipo, se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
3: Arrivederci.
0: No, no, arrivederci. Free pneumatico. Stupido. Free pneumatico. Free pneumatico. Free pneumatico. E free gomme. Vaffanculo.
4: L'attivista.
0: Che so io.
4: L'attivista.

0: is a zoo only for you.
1: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Te, suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni? I professoroni, quello gnomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo l'Oxanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma, Mark Zuckerberg, le femministe con la figa pelosa, chi lo sa, chi lo sa. Lo so, mi sembra di impazzire, Donato. Ma anche senza sigla, noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo: le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai. Ah, non c'è il servizio. Ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti, Bebevio, quel pupazzo di Burioni, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, dai Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Sentiamo il titolo, dai.
2: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
1: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
2: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
1: La nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, è una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
2: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo alla figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato? Riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Yeah. Yo.

0: italiani. È arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
1: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Pronto?
3: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
2: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
3: A me?
2: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
3: Andiamo avanti con Cyril Archer!
2: Prego?
3: Mike Ferrana! Il disco nuovo!
2: Ma lei chi è, scusi?
3: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
2: Ma io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
3: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
2: Che cosa?
3: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
2: Che significa? Che lingua parla lei?
3: Quello che te postessi.
2: Che significa? Beh, guardi, io
3: se
2: la
3: potesse
2: devo...
3: succedere.
2: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
3: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
2: Ma di chi?
3: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
2: Beh, guardi, io ho la mia età.
3: Capito?
2: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona
3: finché
2: giornata.
3: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Adesso chiamiamo il Lazio.
4: Pronto?
3: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
4: Ma chi è?
3: A me?
4: Ma chi è?
3: Brutto, squallido, schifoso.
4: Ma che cazzo sei?
3: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
4: Ma chi
3: capito?
4: Ma che cazzo sei, io?
3: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
4: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io?
3: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
4: Ma che cazzo sei, coglione?
3: Capito? Perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
4: Coglione, chi sei? Allora io mo ti dico una cosa. Adesso mo vado subito ai carabini, immediatamente.
3: Capito?
4: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché potresti aver sbagliato numero e in questo caso non me ne frega niente.
3: Chiaramente non muori, però.
4: Ma che stai dicendo, coglione?
3: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
4: Ma che cazzo dici, a coglione?
3: Andiamo avanti con Cyril Archer!
4: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
3: E sai quello che ti meriti?
4: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
3: Brutto
4: ma io
3: storchiasso!
4: Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
3: Ultimo
4: del vediamo i carabinieri col cellulare!
3: Tu no, pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
4: No, non attacchiamo!
3: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
4: Coglione testa di cazzo!
3: Si è risolto tutto con una telefonata.
4: Tu sei un coglione testa di cazzo!
0: Grandissimi! Oggi, nell'Incazzodromo, si sono sfidati
1: Marche versus Lazio.
0: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'Incazzodromo.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
3: Siamo dei rivenditori.
2: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non... glielo chiedo direttamente, tanto... non vi vergognate?
3: In che senso?
2: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
3: Cosa intende esattamente?
2: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale. Penso. Glielo devo spiegare? Non credo. Se infila...
3: i termometri classici?
2: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali se mettono, diciamo...
3: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
2: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
3: L'ha visto sul nostro sito?
2: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
3: Ok, ma lei ha un prodotto?
2: No, un prodotto, questi prodotti qua, cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono e non lo possono dire, perché non hanno una voce.
3: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
2: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
3: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
2: Sì.
3: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
2: No, il codice non ce l'ho, no, non lo, no, l'ho visto, aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
3: perché
2: lo trovo.
3: Magari non lo vendiamo neanche noi, abbiamo vari prodotti.
2: Ah, ho capito, beh in quel caso lì diciamo sarebbe meglio, intanto sto un attimo
3: okay,
2: cercando.
3: Allora magari lo faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
2: Sì, no, vabbè, certo. Però insomma, diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè, un'interconnessione di responsabilità. Non so se capisci.
3: Va bene, allora lo farò magari presente.
2: Ecco, esatto, lei lo faccia presente. E se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
3: Va bene, la ringrazio.
2: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
3: Pronto farmacia?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
3: Sì.
2: Ah, e di che tipi li tenete?
3: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
2: Vedi.
3: Poi quelli digitali.
2: Pure.
3: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
2: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
3: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene così come rettali.
2: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
3: Per un adulto?
2: Per
3: un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
2: Ma perché bisogna fargli fa sto lavoraccio de sta nei culi?
3: Ma non c'è, cioè, non... cioè, dipende perché ci sono dei... soprattutto si usa nei bambini.
2: Appunto,
3: e come non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette rettale.
2: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono
3: capito,
2: che c'è uno stimolo.
3: È un po'
2: un lavoro brutto.
3: È un lavoro brutto però.
2: Fa ridere solo lei sta cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
3: Scusi, ma cosa vuol dire? Li porta via, cosa vuol dire?
2: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita
3: ma
2: migliore.
3: Ma lei mi sta prendendo in giro?
2: Assolutamente no. Secondo lei?
3: Secondo me sì.
2: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata fa voi. Pronto, stupida! Prenditi le tue responsabilità! Free termometri! Per una vita fuori dai culi!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Anche due storie.
8: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
9: Ascolteremo te.
10: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
11: Bugiardo!
10: puttana e la marmotta! Va bene, figli di lontra, vi racconto una cazzo di storia!
11: Evviva! Evviva! Evviva!
10: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
11: E parla di un lupo! Parla di un lupo!
10: No, parla di cazzi nel culo!
11: Oh!
10: Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
11: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
10: Paolo! Paolo villaggio!
11: Oh! E poi? E poi? E poi?
10: Senti! Non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico! La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto! Ma siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
11: Oh! Quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
10: È Pierluigi! Pierluigi pecora!
11: Oh! E poi? E poi? E poi?
10: Quella qua, puttana, vieni! Ah.
11: No! Mamma! Mamma, no!
10: Ti piace? Ve l'avevo detto! Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile e le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo c'era un problema e quindi quando ce l'ho provato a infilare né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
11: Oh, che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
10: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
11: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
10: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò al lupo! Al lupo! Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si ingurgì sangue tutto in gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
11: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
12: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
10: La morale della favola è che a volte serve un lupo per farti scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
2: Gesù. Sparatemi.
4: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
4: Che mi dica?
2: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
4: Che problema ha la lavastoviglie?
2: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
4: Cioè, non funziona, non lava?
2: No, lava. Cioè, non è che non lava. È solo che si lamenta.
4: Cioè, fa un rumore insolito, intende?
2: Bravo, esatto, sì, esatto.
4: Lei di dov'è?
2: Milano.
4: No, non ripariamo noi su Milano, però.
2: Ah, ho capito. Ma nel frattempo, secondo lei, cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo, gli compro, non so, un sonaglietto o...
4: No, non può fare niente, signora. Deve non usarla.
2: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
4: No, non credo proprio.
2: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino. Cioè, quello non...
4: Nemmeno.
2: E il sale? Ce lo devo mettere?
4: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
2: Ma non parla.
4: No, non lo so aiutare, io sto quell'aspetto.
2: Ma voi che fate?
4: Ripariamo elettrodomestici. A Bergamo.
2: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
4: No, non veniamo fino a Milano.
2: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
4: No, signora, è una questione economica. Se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano, le costa un sacco di soldi.
2: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì...
4: Provi a chiamare il numero verde e l'aiuteranno loro.
2: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
4: No, sta sbagliando, l'elettrodomestico non è un essere vivente.
2: Questo lo dice lei, forse.
4: Guardi, io non ho tempo da perdere. Se lei sta giocando, un altro discorso. Io sto lavorando, però.
2: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
4: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde. Chiamo il numero verde.
2: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
5: Sì.
2: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
5: Sì.
2: Sì. Si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
5: Veramente, continua a suonare.
2: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
5: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
2: Ho capito, però è così, che devo fare? Cioè, nel senso, è un suono che sembra un po' come un lamento, come... Così.
5: Niente, non so neanche cosa consigliarle, perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
2: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
5: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
2: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Secondo me...
5: Ma quando la apre dovrebbe fermarsi tutto.
2: Sì, ma infatti si ferma. Gliel'ho detto, funziona benissimo. No, cioè, non c'è stato...
5: Non fa più rumore quando la apre.
2: Quando la apro in lontananza si sente come... Come uno che... Uno triste. Cioè, la vedo pure. C'è un po'... La cera un po'... Brutta, sa?
5: Ma...
2: Sa cos'è successo? Io ho cambiato il forno.
5: Sì.
2: E secondo me erano diventati amici.
5: Ecco, mi sembra, signora, che mi sta raccontando barzellette, come me le racconta.
2: Può essere che si sia depressa?
5: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera
2: no, perché glielo dico, perché ha iniziato con quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fare. Cioè...
5: Intanto la lascio, dai, perché sto figurando per non andare a chiamare.
2: E meglio che ci devo fare con la lavastoviglie?
5: Niente, finché funziona non l'ascolti.
2: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
5: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene anche a me.
2: Guardi, dai, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
5: Ciao, no, lascio giù.
2: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
5: Mi spiace, lascio giù, ma devo lasciare giù.
2: No, sì, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, allora è stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, difficile la cosa con la crisi!
4: Ma porca!
5: Skywalker! Skywalker!
3: Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

Lo Zodi 105.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il sapere. Il viaggio di oggi ci porterà a romperci il cazzo con più argomenti, ma alla fine la domanda che rimarrà peritura in tutta la nuova stagione sarà sempre la medesima. Che cazzo di fine hanno fatto gli Etruschi? Chi cazzo erano? E perché i tombaroli si sono scopati tutte le tombe e i nostri archeologi laureati non ne beccano una manco a caderci dentro? Ecco alcuni degli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ascoltate il doppiatore mentre mi rimetto a posto l'uccello nel pantalone di due taglie più piccole, che tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social, e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
2: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
3: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
2: E ancora...
3: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s***a.
2: E inoltre...
3: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
2: E poi...
3: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore, incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
2: E perché no?
3: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
2: Ed infine...
3: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
1: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo una cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
7: sì, va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
11: ma tu,
3: che ti ho
11: ma
3: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora,
7: sì,
11: sono
7: ecco.
11: Quello della cacca,
7: sì.
11: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio. Hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
11: la
4: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: L'attivista.
7: Sono io l'attivista!
5: Poi bella viene te una apposita mano.
6: Siete in linea con il customer care.
7: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
12: Buonasera.
7: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
12: Grazie, grazie.
7: Prego.
12: Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto. Perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
7: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
12: Sì.
7: C'hanno la retina?
12: Sì, tutti.
7: No.
12: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
7: pure peggio.
12: Traspirata bianca, diciamo.
7: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
12: Il connubio?
7: Retina prosciutto.
12: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
7: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
12: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
7: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
12: Io ce li ho.
7: Cosa?
12: Il costume. Mi trovo bene.
7: Sì.
12: Io non porto lo slip.
7: Ho capito.
12: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
7: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
12: Sì.
7: Quindi che vogliamo fa?
12: Quindi si deve tagliare o uno o l'altra.
7: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta provare a pigliare i pesci in spiaggia. E chi ride?
12: Per i capelli.
7: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
12: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
7: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
12: Quindi,
7: per farci
12: molte
7: pensare.
12: Persone, preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita. Ecco.
7: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina, questo era il senso.
12: Sicuro.
7: Capito?
12: Povera retina.
7: Bravo.
12: Dobbiamo fare una class action.
7: Esatto, finalmente uno che mi capisce, questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine, portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora.
12: Ecco, filtrare l'acqua delle cozze,
7: pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
12: sì,
7: le cozze.
12: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
7: E allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
12: Sì, sicuramente.
7: Appunto.
12: Sono pesanti.
7: Perfetto.
12: Poi dipende, ci sa chi ce li allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
7: I coglioni o le cozze?
12: I coglioni.
7: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
12: Va bene, free retine.
7: Inizia a tagliare lei.
12: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
7: Bravo, perfetto. Smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
12: No, questo no. I miei no. Poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
7: Free retine!
12: Free retine.
7: Ma che telefonata è stata?
0: L'attivista.
7: Che so io?
0: L'attivista.
13: Radio 105.
14: Hey! 105.
15: Hey! Lo Zoo di 105.
16: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quei giorni venne portata all'attenzione.
17: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
18: Sì, cioè, insomma, questo prodotto

0: Ah, sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
1: Una parte di? Di cosa?
0: In cambio di un ruolo.
1: Tipo terzino destro?
0: Ma no, Maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
1: Eh? Maronna, ma quindi... chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
0: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso!
1: No, nulla! Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio! Devo vedere urgentemente una persona, puttana!
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
1: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
3: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo, eh?
1: Cosa?
3: Che faccio di cognome dalla minchia?
1: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che... come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
3: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
1: Presidente del consiglio.
3: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
1: Sì.
3: Ho capito. Allora, direi che così a occhio e croce possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
1: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
3: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema, c'è un altro modo, so proprio... che stupido.
1: Chi?
3: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
1: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
3: Sono 5.000 euro, padre.
1: 5.000 benedizioni, certo.
3: No, padre, 5.000 io intendevo...
1: Padre, figlio e spirito saldo, signore e Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, a fangula, sor.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
1: Girolamo zozzo puttana!
0: Eccomi, padre mio!
1: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
0: Padre, ma perché darle dei soldi?
1: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
0: Sì!
1: E allora...

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
3: Sì, non voglio né ampliare la pagina e fare pubblicità.
2: Come, scusi?
3: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
2: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone, però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
3: Mi perdoni, allora, signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere,
2: certo,
3: servizi, quindi
2: certo.
3: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
3: Lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No, dopo un quarto d'ora vuol fare pubblicità per la sua attività? No, è di nuovo.
2: Certo, certo.
3: Sono quei...
2: Certo.

0: call center che sono allucinanti, allucinanti. Ti chiedo scusa, è la seconda volta che succede, perché la volta che un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte, ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta, buongiorno, volevo noleggiare la barca, porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
1: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
0: Un certo?
1: Un signor Palanca?
0: Non mi dice nulla il nome.
1: No? Ah, no, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari... Senta, dicevamo, barche a vela, che taglie ci avete?
0: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
1: Ah, bello!
0: Un Beneteau First 31.7, anche da regata.
1: Ah, Se, ma non è che ci capisco molto, a me mi piace fare le gite in barca, cioè non è che proprio, cioè, nel senso, io sto a pigliar sole a fare i tuffi, non è che proprio...
0: Certo, ha una barca va benissimo anche per quello, ecco, abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi, è una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, due giorni di crociera.
1: Senta, ma l'ancora, no?
0: Sì.
1: Diciamo, dove dorme?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: L'ancora, no? Quella che si butta per star fermi. L'ancora.
0: Sì, l'ancora.
1: Dove sta?
0: A prua, nel gabone dell'ancora.
1: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
0: Sì, una piccola cabina, sì.
1: Ah, capito. Ma c'ha anche i servizi, il modo di, diciamo, il materasso?
0: No, l'ancora non ha il materasso.
1: Ah, quindi sta, diciamo...
0: L'ancora dorme sul duro.
1: Ah, però è de ferro, quindi cioè sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
0: Perché che cosa?
1: Dico, perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
0: Eh sì, può darsi, a volte succede.
1: Eh no, però...
0: Sì, si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
1: Se può fa così, perché uno cioè non ci pensa, però magari poi lei rimane in mezzo al mare in fondo tipo Titanic, però nessuno va a vedere il relitto.
0: Ce ne sono un mucchio di ancora in fondo al mare.
1: No, ma non me lo può di così, però ma è una è una pratica diffusa.
0: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in estremi.
1: 1000 euro e un cuore de vero.
0: Esatto.
1: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io dalla Marina Militare, ma
0: se
1: non me la taglia.
0: Se pagate voi il richiamo dalla Marina Militare, molto volentieri, perché parte dai 5.000 euro.
1: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che la portiamo su, la facciamo, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei. Gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
0: Sì,
1: perfetto,
0: sì.
1: Va bene, allora a posto, le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
0: La giornata costa 700 euro.
1: Li mortacci.
0: Arrivederci, una buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Salve,
1: ci
0: buongiorno.
1: Sentiamo.
0: Perfetto, aspetto sue chiamate, grazie,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Ci sentiamo.
0: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
1: ci sentiamo.
0: Ci sentiamo, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo.
0: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
1: Va bene, ciao, ci sentiamo.
0: Ciao,
1: ci sentiamo allora, ok?
0: Va bene, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Io troppo da ridere.
2: L'attivista.
1: Che so io?
2: L'attivista.

0: It's 105 Zoo, only for you. Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
1: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
2: Ma chi è?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
2: Capito.
1: Ho curato il Covid. Adesso quindi? Sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande quindi? Prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo.
2: Vabbè, adesso stai bene.
1: Metodo Santino, col curato il Covid.
2: Okay. Bene, bene.
1: Capito?
2: Capito, capito. Sì, pronto.
1: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
2: Non ho capito chi è.
1: Santino.
2: Chi?
1: Ho fatto una botta di bamba.
2: Chi è?
1: L'ho curato.
2: Cagare, chi cazzo è?
1: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
2: subito. Troia.
1: Capito?
3: Pronto?
1: Sono a casa col Covid.
3: Dimmi.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
3: Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va, vada a
1: va. Minchia, baffo.
2: Ascolta, chi sei tu?
1: Ho il Covid-19.
2: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni,
1: E praticamente...
2: Te lo chiamo i carabinieri.
1: L'ho curato.
2: Non no, vai a fanculo. Pronto?
1: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
2: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio della puttana.
1: L'ho curato. L'ho curato.
2: Eh?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
2: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
1: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
2: Che cazzo me ne frega, mi fiol della troia.
1: Io non ho fatto
2: anche
1: i vaccini.
2: Anche se sta registrato. Che è col fiol della puttana che si permette certe robe? E fiol della sarchichelecche che spaccheria la testa? A tocchettini, coglione.
4: Pronto?
1: Minchia, baffo.
4: Pronto?
1: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: Pronto?
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Ho curato il Covid.
4: E chi sei tu?
1: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio.
4: Questo numero come l'hai avuto?
1: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Ma questi sono pazzi. Pronto?
1: Forse il Covid-19.5 perché
4: senti,
1: è un po' upgrade.
4: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Da chi li prendono questi?
1: Un grande botta, un Big Bang, diciamo, una grande botta, con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
1: La grande botta.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: La grande botta.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
7: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
8: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
9: Marco,
7: chi?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
9: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
7: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
9: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no, ti ho messo.
9: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
6: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Ciao pipelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
4: Bestie bestiali.
3: Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kites Tramur.
5: Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
3: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
5: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
6: Tanganga tanga gong.
5: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
7: Oh!
5: Ehi, hai sentito?
7: Oh!
5: Ferma la macchina, io scendo qui.
7: Oh! Oh!
3: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
5: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso. E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
3: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
5: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate. Eccoli. Guardateli. Abbiamo trovato la loro tana. Diamine, sono enormi. Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
3: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
5: Mi stanno fissando. Oh, porca... Via, via, via, via!
3: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
5: Fascisti! In 10 contro 1, vigliacchi!
6: Bateng, Bateng, Bateng,
5: Bateng! Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
6: Tanganga, tanga, gong!
5: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
6: Batang Bigeng!
5: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
3: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
5: Che cos'hai da ridere, Bateng?
6: Ma dang batang deng.
5: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
6: Aveda che davra! Avada che dovra!
5: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
6: Batong!
5: Tua nonna, sì, è lo stesso, Precisetti. Aborigeno del cazzo.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro caccate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete evinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi, che abbiamo il Garda, può solo succarcelo.
2: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
1: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli! Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
2: Ah, scusami, non avevo colto.
1: Scusami, non avevo colto. Ma cogli un bel vaffanculo, con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
2: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
1: Se mi lasci continuare il mio video per il web, magari lo scopri, stronza.
2: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
1: Allora, cose verissime. Guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
2: Già, perché siamo qui?
1: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
2: Cosa?
1: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un beneamato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza videi sensazionabilisti dove si inventano le cagate a fare i numeri.
2: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
1: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
3: Ma bravo!
1: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse un plessiosauro, non esiterebbe a fiondarsi al banchetto. E invece sono qui da 30 minuti e a parte un pescatore che mi ha sputato e una cifra di zanzare grosse come Apache da combattimento, un cazzo di altro niente. Oh! Ma la finisci di fare dei versi di merda mentre parlo? Anche io ho freddo, ma non faccio tutto sto circo, figa!
2: Mostro! Mostro!
1: Uè, cammina, ecco gli epiteti! Fa che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!
2: No!

0: mostro, mostro.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Ma che schifo! Rarry allattato con la diarrea Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
5: E questo non è un raffreddore normale, Ermione. È il famoso raffreddore rare.
6: Oh, ma che cazzo fai, scorreggi con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
7: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
5: E cos'è la giornata dell'antimagia?
6: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
5: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
6: Godo!
7: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di Piscio di Culo di Gatto Storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
5: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
7: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
5: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna!
6: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
8: Sì, ma è difficile.
9: Etnelis, è facilissimo.
8: Porca puttana.
6: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
5: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna! Etnelis!
7: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry!
5: Una rana, rana nera!
10: Al contrario!
6: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
5: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus Aner! Orre! Anua Eras! Anu! Arar! Anar! Iknib! Allus! Anerare! Nu ab Actanas!
7: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: il Rector.
1: Rorelor!
2: Al contrario!
1: Ma Rorelor al contrario si dice Rorelor!
2: Giusto.
0: Il Rector.
1: Rorelor!
0: Il Rector.
1: Rorelor!
0: Il Rector.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rorelor e i Goldoni della Morte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio. Adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
3: Mi spiace un sacco, sai.
2: Uè, stronza! Che cazzo fai? Ti tappi il naso?
3: Sì, puzzi parecchietto.
2: Ci credo che puzzo. Sono stato cacato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
3: Chissà che spavento.
2: No, a un tratto sbadigliavo anche.
3: Davvero?
2: Ma certo che no, brutta racchia. Mi sono cacato addosso come nessuno si è cacato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento.
3: Ma non c'è bisogno di bestemmiare.
2: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock. Quando vedo le scatole di tonno, urlo.
3: Non capisco il nesso.
4: Non capisco il nesso.
2: Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
3: Appunto.
2: Ma appunto cosa?
3: Dico appunto che...
2: Che?
3: Che?
2: Che?
3: Che?
2: Che? Cucuru cucu qua qua qua. Taci, taci, taci!
3: Scusa, calmati, dai!
2: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
3: Ma sei scemo?
2: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente è anche con andi e donne non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza, chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
3: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
2: Sì, sì, lo so, ma sono comunque più grossa.
3: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
2: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
1: Le cose verissime.
0: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagnamen.
7: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
6: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
7: Zizzagnamen.
6: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
8: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
9: Dei zizzagnate, delle.
8: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
10: Cos'è che hai detto, Kitamur?
11: Nuova avventura. Ah.
8: Via, via, verso una nuova avventura, via!
12: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
10: È quello italianissimo.
12: Allora, verso qualche nuova avventura.
8: Verso qualche nuova avventura!
12: Bravo.
10: No, l'avventura quella lì, no?
12: No.
10: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
13: Zizzania meme.
14: Sono le 18:45.
15: Sono le 18:45.
14: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
16: Raccapricciante.
17: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
18: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
17: Non scorreggi.
12: Ma che puzza.
18: Mi schiaccia il 7, per favore.
12: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
19: Mi schiaccia il 4.
12: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
18: Pazienza un attimo.
19: Questa non respira più.
14: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
15: Nella metropoli di Gratosoglio.
14: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: Il weekend.
19: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
19: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le
18: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
19: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
18: Ma chi se ne frega?
19: Ma calpesta, allora faccia qualche spazio.
14: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
15: È stracolmo di gente.
14: E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
10: Permesso!
19: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
10: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzaniaman?
10: Sono Zizzaniaman. Piacere!
12: Facciamo entrare!
10: Se ne va! Voi andate via!
14: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
16: Zumo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
12: Ma che puccia!
14: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
12: È stato lei, signor Zizzania!
10: Lei si sente la puzza di
12: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
19: Aia! Vada fuori!
14: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
10: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
10: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie Zizzaniaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
10: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
10: No, io non faccio queste cose. Zizzaniaman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
10: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
14: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
20: Only for you. This is Zulu. Only for you.

0: It's on. Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Brambillo Giovannini è un ragazzo voncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
3: Non ho voglia di lavarmi.
4: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
5: E licenziami.
2: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
3: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
2: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
4: Ma che cazzo succede?
2: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
4: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
6: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
4: Fuoco!
2: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
4: Fuoco!
3: Oh cazzo, qui è pieno di squali!
2: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sborrow.
4: Sborrow! Che diavolo ci fai qui?
7: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
2: E velocemente Jack Sborrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
7: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
3: Ma che cazzo succede? La mia macchina, dov'è la mia Fiat Duna?
7: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
3: Ma che volete da me?
7: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo, ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi, un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
2: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
8: Capitano! Terra in vista!
7: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
2: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
7: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
3: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
7: Non avrai bisogno di combattere! Ora, alza le ascelle!
2: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
3: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
2: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è... lavatevi, voncioni!
1: Il perineo della realtà.
9: Lo Zoo di 105.
10: Na na na.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
9: Ciao cose verissimers. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità, un mio podcast.
10: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
9: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
10: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
9: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
10: Ma non avevamo già affrontato questa impasse? E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
9: Cazzo fai, minacci! Va che hai avuto solo fortuna! Avevo un piede in fallo e sono scivolato!
10: Se vuoi riprendiamo il discorso.
9: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro. Quindi taci e lasciami procedere.
10: Vabbè, no problem.
9: Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima, dove intervisto un ospite pazzeschissimo, ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene, uno scoop pazzesco. Ecco un estratto. Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Lo Iacono Vincenzo. Salve Lo Iacono, posso chiamarla Vincenzo?
11: No.
9: Ah, ok, allora ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
11: Sì, sì, grigi coi cappelli,
9: Accidenti che scoop! Gli alieni avevano i cappelli. Clamoroso a Verissipod. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile! Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
11: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti, con l'astronave piena di luci blu! Erano blu!
9: Wow! Le luci blu! E quindi ci sono altri testimoni?
11: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud,
9: No, non lo so in realtà. Che io sono di Varese, non conosco i riti tribali.
11: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma. Ma è una cosa favolosa!
9: Ma chissà che paura! Ma le hanno fatto degli esperimenti!
11: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente! Avevo tutto, tutto a casa avevo!
9: Pazzesco! Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo!
11: Lo Iacono!
9: Sì, ok, scusi Lo Iacono, che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi, con il cappello con le fiamme.
11: Schene, va! Mi hanno fatto fare una settimana in cella.
9: Sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
12: Fine anteprima.
10: Ma...
9: Cosa? Ma cosa, ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare, deficiente?
10: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza. E io credo che sia solo un malandrino.
9: Adesso mi hai rotto i coglioni! Adesso ti rompo il culo! Porca troia, mi hai rotto il setto nasale, cazzo!
10: Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
9: Ho la pelle d'oca!
5: Le cose verissime!
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Rarry Rutto di Ratto Rotter, perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini col culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo, voglio che muori.
4: Oh Ron, tu sei il mio migliore amico, devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
3: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte, quella puttana. Quarto, ti odio, pezzo di merda. Cinque, ricordi che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
5: E tu mi hai bevuto la piscia.
4: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continua a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro, soffro. Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige, torna dalle rirotte, Eredvige!
6: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
4: Ermione, Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
6: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***i e i pupazzi di diarrea.
3: Sai che guarda a caso io sono un pupazzo di diarrea.
6: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
7: Silenzio! Rarry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
3: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
4: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca, è sparita! Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige!
7: Basta, basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
4: E terzo?
7: E terzo? Sta arrivando Roar Roar.

0: Lottel.
1: Adorero!
0: Larry Lottel, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Lorenor? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Larry Lottel, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... come... no!
0: Sì, Larry Lotto, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca la rivotta, segnatelo.
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi pippare. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, dai, muoviti!
3: Cosa? Cosa? Dai, che sto cagando!
2: Amore, perdiamo il treno, io te lo dico!
3: Aspetti la Cinzia! Mancano 2 ore!
2: Ma si sa mai il traffico! Se per caso succede qualcosa, dai, che poi non ci sono treni fino a domani, se perdiamo la coincidenza ci fottiamo la crociera!
3: Dai, amore, su!
4: Relax! Relax!
2: Scusi, ma non c'è un'altra strada?
5: Signorina, che fretta ha!
6: Sì, ci scusi, mia moglie è un po' ansiosa. Siccome abbiamo un viaggio importante prenotato da tempo per una crociera, paura di perdere il treno.
2: Cristo, parte fra un'ora!
5: Signorina, stia sereno che il treno non lo perde. Relax. Relax.
6: Ecco, bravo, io lo dico sempre. Relax.
5: Oh, cazzo. Ops, forse c'è un pelino di colonna. Calmi! Relax! Relax!
7: Ehi, infatti!
2: Eccolo! Eccolo, treno, treno! Corri! Corri!
6: Sì, sto correndo! Sto correndo!
2: Maledetto bastardo! Fermo! Si fermi! No! Abbiamo perso il treno! Io ti ammazzo!
8: Oh, signorina, ma si calmi! Nella vita ci vuole relax!
2: Non dire quella fottutissima parola!
9: Già, relax.
10: Amore, fatti un bannusare.
11: Perché, scusa?
10: Perché così mi accerto della mancanza di presenze di altri odori femminili.
11: Amore, dai, ma sei seria? Secondo te, dai...
10: Secondo me adesso vieni qui e ti fai annusare ogni centimetro di vestito, brutto bastardo. Prima o poi, se ti becco che mi fai le corna, ti prendo il cazzo e te lo taglio per farci il ripieno dei tortelli.
11: Che dolore! Sono sereno io, dai, vieni qua e annusa.
10: Bravo, sei di buono. Sei di mio.
11: Solo tuo, sempre tuo e solamente tuo.
10: Bravo, sei di buono. Sei di mio.
11: Solo tuo, sempre tuo e solamente tuo.

0: Sì?
1: Salve, la disturbo. Stava pregando.
0: No.
1: Ok, allora le ruberò poco tempo.
0: Sì, ma guarda che...
1: Praticamente ho tradito mia moglie con un uomo. So che è doppio peccato, ma sono venuto qui per avere l'assoluzione di Nostro Signore per i miei peccati.
0: Certo, ma lei è dottor Batondo? Impara a riconoscere la voce.
1: Sì.
0: Conosco la famiglia della moglie.
1: Mi faccia finire, che per me è sempre difficile. L'uomo con cui ho tradito mia moglie è suo padre. Lo so che è una roba che prevarica ogni decenza.
0: Madò.
1: Sia benedetta fra le donne. Allora volevo sapere da lei un consiglio, un parere. Cosa dovrei farmi per farmi perdonare?
0: Scrivo un libro. È spada, adatta a fuoco. Mai sentito una roba così assurda, veramente?
1: Ma come? Che dice, padre?
0: Padre? No, io figli non ce n'ho.
2: Ehi, fatti!
3: Scusi, signor Carmelo, ha finito di pulire il confessionale?
0: Sì, padre, stavo finendo e poi...
3: E poi cosa?
0: E poi è arrivato sto r***one!
1: Ma lei chi è?
0: Piacere, Carmelo! La prossima volta che se lo incola, mi saluto il suocero che lo conosco.
4: Se scrivi il libro lo compro.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
8: Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
9: Pronto?
10: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
9: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
10: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo. Che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio Bacillus, che è un batterio. E quindi è pericoloso, signora. Allora, lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
9: No, sto un po' lontano.
10: Allora, può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono?
9: Va bene.
10: La ringrazio, molto gentile, signora.
8: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
9: Mi dica.
10: L'ha preso, signora?
9: Sì.
10: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
9: No, è normale.
10: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
9: No, ne ho limpida.
10: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
9: No.
10: La può annusare, per favore? Allora,
9: niente.
10: Lo Steronzio Bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
9: No.
10: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
9: Sì.
10: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
9: No.
10: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
9: Va bene.
11: Pronto?
9: Pronto?
11: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
9: No, niente.
11: Ha già annusato l'acqua?
9: Sì.
11: Ok, non ha nessun tipo di odore di ciolla?
9: No.
11: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
9: Ce l'ho vicino, sì.
8: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
11: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
9: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
11: Allora, lei vada in cucina.

0: col bicchiere?
1: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
0: Non c'è problema, signora, lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor ed
1: che
0: è finito.
1: Devo dire?
0: Speedy Goody.
1: Ma senti, io
0: signora,
1: non
0: la mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
1: Vabbè.
0: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
2: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
1: Ci sono, Spiricol.
0: No, Speedy Goody, signora.
1: Speedy Goody.
0: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
1: E certo che deve essere salato, ho messo due cucchiai di sale.
0: Esatto, perché signora glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
1: Mm-mm. Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e due cucchiaini di sale, certo che è salata.
0: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
1: Sì, certamente.
0: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
1: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
0: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso, grazie signora. Le auguro una buona serata, rimanga in linea.
1: Grazie.
2: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
3: Recco?
1: Sì?
3: Ha completato il test dell'acqua?
1: Sì, sì.
3: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
1: Va bene.
3: No, chiedo, ce l'abbiamo
1: no?
3: Benissimo, signora, mi sento sollevato per lei, sono contento, eh?
1: Va bene.
3: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa... Eh?
1: Va bene, va bene.
3: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
1: Una merda.
3: Bravissima, signora, arrivederci.
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma me, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto...
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di...
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
13: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
3: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
2: Iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa. Ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio. Io mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle. No, cioè, io non ce la posso fare.
4: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5, alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Quella pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
2: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
5: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
2: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? Cioè, non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore? Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili, siamo proprio messi male.
6: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare a pecora.
2: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino ma in noi stessi. Ma chi offi, cazzo? Ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai. Io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano. E no, non sto parlando di loro. Loro sono senza speranze. Io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi. Tutti insieme cambieremo questa società. Ciao.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.

0: is a zoo only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, Stellina, ti piace, passeggiare qui per via Montane Napoleone? Figa!
3: Adoro!
2: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton, figa!
3: Adoro!
2: Uè, vuoi una borsettina?
3: Non lo so, forse un orologino?
2: Va bene, Ciccetta, tutto quello che ti piace, amore. Figa!
4: Scusi, fate la carità, ho perso tutto. Ero ricco anche io una volta, vi prego, fate la carità.
2: Urca, guardi, ho solo Amex, non porto moneta. Figa, tu ci c'hai un 20 o 50 per il disagiato?
3: No, non ho portafogli, lo sai?
2: Certo che lo so, paghi tutto mi... Guardi, mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
4: La prego, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
4: La supplico, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, va che ti posso percuotere con l'ombrello, se mi disturbi ulteriormente.
3: Ma amore, su, dai, non essere cattivo, sai che poi c'è il karma, e poi se ci finissimo noi così... Ecco, signore, tenga.
4: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
3: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
2: Amore, dai, c'hai il cuore d'oro, sei proprio la mia principessa, una vera Lady Di.
4: Ma io ho fame!
2: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo, barbone!
4: Il karma!
2: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata, te capì? Barbone!
5: Ehi, fatti!
2: Pronto!
6: Oh. Sento male, amore, mi sento malissimo, figa, sto male!
3: Amore, che hai? Che succede, amore?
6: Sto male, ho perso tutto, sono della merda, mi ha bloccato il conto, portato via tutto, figa!
3: Come?
6: Il crack della borsa!
3: Ciao!
6: Ma dove corri, principessa? Ah!
4: Scusi?
6: Sì!
4: Ecco, tenga, si vada a rilassare, chieda di Giorgina, barbone!
7: Grande la Giorgina.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo all'aria.
9: Ok.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Sempre niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni, che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
9: Ok.
5: Ehi, fatti!
8: 3 settimane di ferie, 3 cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove ho messo le chiavi della macchina, che palle!
9: Vai in scooter, che non fai colonna.
8: Ma perché? Piove, mi bagno!
9: No.
8: Perché?
9: Guarda fuori dalla finestra.
8: Perché?
7: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
2: Che palle, che ansia, eh?
3: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
2: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
3: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
2: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano 5 volte,
3: Eh beh, in un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
2: Ma come fa?
3: Segreti del mestiere.
2: Oh, basta, meno male. Allora stasera cena fuori.
3: Ma non studi?
2: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, eh?
3: Grande amore,
2: sì,
3: ti voglio.
5: Ehi, infatti!
2: Salve!
7: Lei è?
2: Sono Gargiulo.
7: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
2: Grazie, Claudio.
7: Claudio, si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vede la targhetta sul petto?
2: Ma scusi, signor Claudio?
7: Ah, dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi, brutta storia. Oh, accidenti, mi spiace, 7 errori, bocciato.
2: Senta, le interessa una Golf del 2021?
7: Quanti chilometri ha?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
2: Santina?
1: Ciao Matteo, dimmi.
2: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
2: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
2: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
2: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il Giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
2: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
2: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
2: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
2: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
2: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
2: che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo. Io
2: sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
2: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
2: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
2: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
2: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
2: Ciao, ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
3: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora però è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama.
4: Obama! Obama!
5: Matteo!
4: Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
4: Sandina!
1: Ah, ciao, ma, Obama, come stai?
4: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
4: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
4: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
4: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
4: Tanto contenta?
1: Contentissima.
4: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
4: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te, perché sei troppo buono.
4: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
4: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
4: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
4: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
4: Come avere detto Matteo Renzi?
1: Sì.
4: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
4: Fare il Giro d'Italia.
1: Sì,
4: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
4: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
4: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini.
4: Comunque,
1: non devono fare così.
4: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
4: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
4: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
4: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
4: E infilare.
1: Infilare.
4: Infilare in tua bocca.
1: Ho capito.
4: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
4: E poi tu poter anche caricare su spalle tante cose. Diventare forte.
1: Ah, sì, addirittura. Bene così.
4: Va bene? Va bene. Tu, sì. Tu contenta allora?
1: Contentissima, contenta. Molto contenta.
4: Salutare.
1: Salutare, sì. Ciao Obama. Ciao, grazie di tutto.
4: Salutare.
1: Fai.
4: Salutare.
1: Salutare. Ciao. Ciao.
4: Ciao Sandina.
1: Ti voglio bene. Ti ringrazio di cuore.
4: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, tanto contenta.
5: Alan Love.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
5: sì,
3: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui in piedi per te.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Geova Beach Party!
3: Sono di nuovo qua! Afforbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo! Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella e Fanta Carolina per una cena latticina!

0: ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie teve sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. Non tocca a voi. Io lo fo che lo fo, follo anche quello. Anche quello. Anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll. Un artista veramente per i trend. Signore e signori, Francesco Guccini! Ma tu che caffo fai? Feffo Fufini!
1: No, sono il Celtrone!
0: Vabbè, però la R la pifichi anche tu, fai cantare!
1: No!
0: E vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi hai asciugato la minchia! Valerio il Falfone!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, da causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso.
0: Oddio, ma
1: godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non posso neanche aiutarti.
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo.
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo di...
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Sto
1: qui ad ascoltare un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Basta.
1: E a culo tutto il resto.
0: Prego,
1: ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peppo di merda, tu! Tornatene a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori! Fifufau!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
6: Ah!
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
6: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No,
6: aspetta,
9: fermi tutti, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No,
8: scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Tony Cazzo è tornato.
12: Pronto?
13: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
12: Ah!
13: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
12: Ehi?
13: Uè, come stai, Succhiamidolo?
12: Ma sono... a te non ti interessa come sto.
13: Sono
12: quindi
13: Tony.
12: Non telefonare più.
13: Ma
12: non...
13: pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
12: Tony.
13: Ciao, c'è tuo marito?
12: Cucudè mamma.
13: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
12: Pronto?
13: Anna Maria, ti disturbo?
12: Tu vuoi nappero far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che fa cagacca, brutta puttana. Chissà che te veglia un cazzo a porta,
13: no,
12: così te,
13: no, no,
12: te sa cosa
13: no,
12: vuol dire
13: ma
12: male. Vaffanculo,
13: ma schifoso
12: maledetto.
13: Ma non ho detto niente, mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, sono, c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
12: Pronto?
13: Pronto, c'è Antonio?
12: Chi è che lo vuole?
13: Sono Tony, suo amico.
12: Qual è il suo amico?
13: C'è? Pronto?
14: Pronto?
13: Ehi, come va?
14: Ehi.
13: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
14: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
13: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola? Ti è venuto?
14: Non vedo tanto bene.
13: Ma adesso te l'hanno tolta la catarattola?
14: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
13: All'altro occhio, bene, bene, sono contento, va? Quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
14: Sto prendendo le gocce, cosa?
13: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
14: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
13: Ma
14: sì.
13: Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'è il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino. Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te ne sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché se no mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada. Poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
14: Ma adesso non è che mi ricordo.
13: Ti ricordi anche che poi quella sera, che ero ubriachissimo, ti ricordi che che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
14: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
13: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
14: Va bene.
13: Non te lo ricordi più,
14: Non mi ricordo,
13: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
14: Quando eri giovane...
13: Era un'altra cosa.
14: Mi sento sempre stanco.
13: Ma adesso quanti anni hai adesso?
14: Ce n'ho 87.
13: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
14: No.
13: No, bravo. Vabbè, dai, senti. passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
14: Adesso mia moglie...
13: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
14: Oh. No, a casa tua?
13: No, a casa tua, da te.
14: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
13: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella che sembra il telegattone?
14: No, non ce l'ho,
13: non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Vabbè, senti, stammi bene, eh?
14: Va bene, grazie.
13: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la spara in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
14: Mamma va bene, oh. Salute.
13: Ciao, salute, impara l'italiano, ignorante bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta, aspetta che sta chiudendo. Ce l'ha fatto. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi, questi sono i risultati.
15: Banda.
13: Pronto, Caterina?
15: Banda.
13: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony.
15: Banda.
13: Come sta? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, mi è venuto troppo da ridere. Banda.
16: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusi?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tannica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria?
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avere litigato?
2: Cosa?
1: Tu avere litigato con persona ultimamente?
2: Non ho capito,
1: Tu avere litigato con persona?
2: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
2: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
2: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a casa sua. Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a

0: Pronto?
1: Signora?
0: Sì?
1: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
0: Chi siete?
1: Lisimba.
0: Lisimba?
1: Lisimba.
0: Come?
1: Tu anziana?
0: Allora, ma non sei italiano?
1: Io negro.
0: Come?
1: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
0: Perché?
1: Perché io avrei un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle.
0: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
1: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però... preferiva leccare figone? Ma tu anziana, eh? Io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
2: Lina.
3: Pronto?
2: Lina.
3: Ci sei?
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
2: No, niente, non sono, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
2: Cosa che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
1: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco il suo venditore di carne? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
2: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
2: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
2: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo, tica puttana che sta cagata a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
1: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia! Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
2: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzi di ti.
3: Te l'ho già...
2: culo ti, te l'ho già... come ripeto la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già detto chi...
2: culo!
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
1: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
1: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
4: E ci chiamano. Andiamo
3: dove
4: c'è
3: la donnina. Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.

0: Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... Manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
1: Pronto.
0: Franco, mi senti?
1: Ma va per quello!
0: Scimmia!
2: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
1: Pronto?
0: Pronto? Ci sei?
1: Sì.
0: Pronto? Franco, sono Antonino.
1: Ha sbagliato il numero.
0: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
1: Senta, lei ha sbagliato il numero, non so a chi deve telefonare.
0: E chi cazzo sei?
1: Eh?
0: E chi cazzo sei?
1: Ma chi cazzo sei te?
0: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
2: Non mollare, Wender richiama. Richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
0: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
3: Sì.
0: Franco, mi senti?
3: Franco?
0: Ci sei?
3: Franco, no?
0: Franco, sono Antonino.
3: Antonino? E chi è Antonino?
0: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Ma Franco, tu sei scemo?
1: Senta, la smetta adesso?
0: Mi devi...
1: Sì, c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
0: Ti ho ordinato...
1: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
0: Vabbè, in culo di scimmia.
1: Basta,
0: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
1: Vai a farti in culo e basta.
0: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
1: Hai capito?
0: Scimmia.
1: Ripartito di uno!
0: Adesso togliti il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo!
1: Faccia di merda!
0: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
3: Il tempo è tutto buono. C'è il sole, fa... E cioè la mattina fa un pochettino freddo.
2: Beh.
3: Però dopo fa caldo.
2: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per curiosità, che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
3: No, corti.
2: Castani, grigi?
3: Castani,
2: che colore
3: castani
2: hai?
3: Castani perché me li tingo, se no sono tutti bianchi.
2: Eh beh, certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
3: Adesso sono 1,54-55.
2: Ah beh, è il giusto per una...
3: Prima era 1,65-66.
2: Cioè ti sei abbassata però, di 10 centimetri.
3: Eh sì, a passare degli anni, sì.
2: Beh sì, con la forza della gravità.
3: Certo.
2: Permanente,
3: certo.
2: Così sempre. Sì. Ah ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
3: Certo. Sì, adesso, sì. Oggi dove sei?
2: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino.
3: Ah!
2: Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta. Sì, che si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo.
3: Ah!
2: Vuoi farla con me?
3: Certo.
2: Ok, allora fa così, fa.
3: Grande festa alla corte di Francia.
2: C'è nel regno una bimba in più.
3: Biondi capelli e rosa di guance.
2: Oscar ti chiamerai tu.
3: Il buon padre volevo maschietto. Ahimè, sei nata tu.
2: Nella culla ti ha messo un fioretto.
3: Lady del fiocco blu. Oh, Lady Oscar.
2: Tutti fanno festa
3: quando passi tu.
2: Oh, Lady Oscar,
3: con un moschettiere
2: batterti sei tu. Oh, Lady Oscar,
3: se dame alla corte
2: ti invidiano perché?
3: Ti invidiano perché?
2: Oh, Lady Oscar,
3: anche nel duello che eleganza c'è.

0: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era. Cos'erano
0: e
1: quelli
0: invece,
1: che.
0: E invece non era. Non era. Era. Diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso. Ha detto no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che non si vedeva.
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie, sono le compagnie quelle.
0: Allora mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia, sono il dottor Liutek.
0: Mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
2: Sono il dottor Liutek.
0: Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
2: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta...
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
7: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
7: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
8: scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
7: forse
10: vabbè,
7: c'è il sangue.
10: Sì,
7: allora, signora,
10: questo
7: mi ascolti,
10: sì,
7: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
7: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
7: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
7: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Ma che brutte feci che
7: ha
8: c'è?
7: Ha mangiato
8: che...
7: le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, poverito,
7: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcacciame se.
7: Porca ma...
8: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
10: No, guardi,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
10: Va bene.
9: Lo sport.
10: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
9: per
10: cosa
9: chi non
10: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
9: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
9: ma tu,
14: che ti ho
9: ma
14: fatto
9: che cazzo di ora si
14: preferito
9: mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
9: Uno.
10: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
10: sì,
9: sono quello della cacca,
10: sì,
9: dell'esame delle feci.
10: Sì.
9: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
8: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
8: fare la
9: so
8: cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
8: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
9: Decisivo?
10: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
14: Porco... l'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sporto in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
15: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
3: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
15: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
15: Perché sono nato così brutto?
3: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
15: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
16: Il suo amore Nanny.
3: Con la quale avrà un figlio.
15: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
17: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
15: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
17: E il tuo?
15: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
17: No.
15: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
18: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
17: Forrest, tu sei stupido,
15: sì.
17: Sei ignorante,
15: sì.
17: Però, vabbè, vengo con te.
15: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
19: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
15: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
17: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
15: No.
18: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
19: Ma
15: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
16: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
15: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, disinvestaio? Stazioni, robe di presenza in casa?
3: Sì, prego.
4: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma e quindi ci abbiamo anche un po' di ansia, perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Un topo, dici?
3: Che ne so.
4: Perché all'inizio pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
3: Sì, però è facile.
4: Ma voi non fate servizi per i fantasmi?
3: No, noi non facciamo fantasmi.
4: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
3: I Ghostbuster.
4: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
3: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
4: Se sono serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzo.
3: Appunto, però tantomeno non mi viene a raccontare i cazzi di due che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette. Quindi.
4: Sennò cosa succede?
3: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio. Quindi potresti chiamare una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
4: Vabbè, glielo spiego, sono cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono di qualche sciroccato come te che fa sto servizio?
3: Sì.
4: Vuoi darmelo?
3: Un attimo.
4: Tanto che occupo il tempo.
3: Allora.
4: Va bene, sciroccato, grazie del consiglio.
3: A posto.
4: Ciao, ciao, va a fanculo.
3: Ma va a fanculo a te.
4: Già.
1: Tamarri.
5: Buongiorno, sono
6: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato il numero Ezio Pazzo per la disinfestazione. Mi ha dato il numero suo.
5: Mi dia più informazioni. Cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
6: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
5: Dove siete?
6: A casa. Adesso siamo a casa e...
5: L'indirizzo, mi perdoni.
6: Ah, l'indirizzo. L'indirizzo è... Siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71.
5: Sì.
6: E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
4: Sentiamo anche il pianoforte.
6: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se è un topo che cammina, però quando noi...
5: Che suona il pianoforte, il topo?
6: Non lo so, se
5: lo
6: cammina sui
5: tetti. Improbabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato
6: il pianoforte.
5: No,
6: però signora, noi siamo produttori di musica, abbiamo le tastiere digitali. Quindi,
5: quindi potrebbe
6: non è, stavo parlando.
5: Sono sempre accese di notte?
6: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
4: sì,
6: no?
4: Che siamo sempre fatti.
6: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so,
5: okay,
6: i dischi di...
5: Ok, perfetto.
6: Di
5: e noi possiamo andare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
6: no,
5: gira?
6: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
5: Ma comunque non aprono i cassetti i topi, se la cosa le può essere
6: ecco,
5: utile.
6: Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, ma se non è il topo, cioè, possono essere fantasmi, cose del
5: certo,
6: genere?
5: Certo, sicuramente. Io infatti su questo...
6: Perché nella casa che abbiamo comprato
5: ci vive... non su una disinfestazione.
6: Ma non sto ridendo, signora, questa è una cosa
5: io
6: seria.
5: Sì, invece, mi perdoni, ma non
6: so.
5: Mi chiama mai nessuno perché c'hanno una casa infestata.
6: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora praticamente questa casa qua.
5: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anch'io lei.
6: La risata
5: so
6: nella
5: chiamare,
6: panchina in un prato da sola.
5: Allora io vi ringrazio per questa bella telefonata, ma purtroppo non ho tempo da perdere.
6: Sì, però non mi hai fatto parlare. Oh, ma non mi fai parlare.
5: A
6: me non me ne frega un cazzo.
5: Sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
6: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro, che non so se c'è il topo, il cane, se c'è un fantasma in casa. Perché la casa, fammi venire, c'era una. Quando l'abbiamo comprata, abbiamo comprato la casa che c'era una signora già dentro, abbiamo pagato meno la casa. La signora poi è crepata. E la casa l'abbiamo poi acquistata noi. Però è morta in casa. Non vorremmo che sia questa signora che vuole ancora essere proprietaria. Che cazzo vuole nella mia casa questa qua? Non ho capito
5: so,
6: che se ne deve
5: fanno,
6: andare
5: lo
6: sta
5: lo
6: coglione. Ma mi stai mettendo ansia? Quanto cazzo parli? Ma stai calma. Adesso che mi sta salendo la carogna della notte. Che ti.
5: Ok, allora dai.
6: Ti spiango, hai capito? Scema, coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay. Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
4: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay!
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty Island.
5: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vogue.
3: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
3: Coglioni a me, rompi coglioni.
6: Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: la Borger,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Ecco sì.
6: Come è che sì? C'è scritto... Eh sì!
5: No, sul copione c'è la H. E che c'è di speciale?
6: Hai mangiato male lei.
5: C'ho un po' di pastella.
6: Ho detto.
7: Madonna.
8: Vuoi un zucchino, mo?
6: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
8: Vedete? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
5: Posso vederti la figa?
6: Non improvvisi, non vada a braccio.
9: Avanti un altro. Nome e superpotere.
10: Il mio nome è Due Natiche.
5: È lo stesso di prima, scusate.
6: No. Vabbè, ragazzi. Sono gemelli. Si sono presentati insieme.
5: Ah, è lo stesso attore di prima?
6: Non è lo stesso attore.
5: Avete cambiato il costume?
6: È il fratello gemello.
5: Ah.
6: Omozigoto.
5: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
6: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutto e per tutto.
5: Due Natiche, cosa è di particolare?
6: Hai.
5: Hitler.
6: No. Senta, non è un quiz. Due Natiche, e che cosa hai tu di particolare? Lui.
5: Cos'hai tu?
6: Non lo guardi, deve fare la battuta.
5: Due Natiche. E cos'hai di particolare tu?
6: Non c'è tu.
5: Tu l'hai detto.
6: No, tu lo diceva lei tu.
5: Ah, io tu?
6: No, tu lei, doveva dire tu lui.
5: Lui tu?
6: Lui non è tu, lui è Due Natiche, lui è tu.
5: Tu?
6: Tu?
5: Tata?
6: Bebè.
5: Bebè.
6: Oh, sei figlio a Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, Due Natiche, e che cos'hai di particolare?
5: Due Natiche, che cos'hai di particolare?
6: Perché la spina?
5: Ho una spina? Ho una caramella alla menta.
6: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
5: È la super caramella di super comparsa.
6: Non mi risulta da copione.
5: Quella che sputa la menta.
6: Ma veramente fa sta roba qua?
5: Sì,
6: non interessa adesso.
5: Niente.
6: Niente.
5: Pensavo fosse un elemento.
6: No, cioè, Due Natiche.
5: Due Natiche, cos'hai?
6: Ma deragliato. Sputi la caramella.
5: No, anche l'altra.
6: Spudi, anche l'altra.
5: È l'ultima.
6: Non mi frega un cazzo, ma no.
8: Ma senti, la caramella gliela devi lasciare, perché l'amore mio c'ha un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
6: Lei si mangia lo sgombro a pranzo.
8: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
6: E allora se c'è la fiatella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
8: Girata dall'altra parte.
6: Più forte che si sente.
5: Due Natiche.
6: No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
5: Due Natiche, cos'hai di particolare?
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso. Lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene. L'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo. Infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco, appunto.
5: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
5: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di c***o.
1: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
5: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
5: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
5: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
5: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
3: Radio 105.
5: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
0: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa, Max. Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è 105 mica!
4: Radio 105. Hey!
3: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! Le nuove avventure di Sanpei!

0: Sto dormendo, sono felice.
1: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
0: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
1: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
0: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracello i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
1: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
0: Beh, troia no, ma forse è un po' frocio!
2: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti?
0: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
1: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro. Ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
0: Ma Nonni Pei, questo è un ramo attaccato a un laccio della scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
1: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti piscino le orecchie!
0: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti, giganti, tanti!
3: Perché gridano?
4: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
1: E Tony Money Water, stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
0: Che campione che sei, Sanpei. Mica che due coglioni, sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
5: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
0: Sai che non ti sento, puoi urlare?
5: Dai!
0: Non ho capito, veramente!
5: E tocca a te!
0: Cosa?
5: L'ho già detto la mia battuta!
0: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
2: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
0: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
2: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
0: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
2: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
0: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, Bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
5: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
0: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
2: Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
0: Scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito. Sto parlando con la mia ragazza.
2: Stai gridando? Mi scappano i pesci!
0: Guarda che stronzo ha fatto scappare i pesci! Che cazzo gridi?
5: Dai, meglio! A me piacciono i froci!
0: Vai via! Cazzo infame, vai! Vai!
5: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo!
0: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
5: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ma sei sordo?
0: No, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
2: Ballo!
0: Non si pesca un cazzo in questo stagno, Vengo qua da 18 anni! Che palle!
6: 6 ore dopo.
7: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
0: Guarda! Ma è che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui da attorno, non ho preso un cazzo!
2: Scusate, però adesso arriva pure il Guercio! E la puttana, il Guercio! Io sono qua a pescare!
0: Ma tu lo conosci a questo?
7: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
0: Lo so, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa!
7: E capita!
0: Ma però non posso tornare a mani vuote, se no dopo i pei come cazzo si chiami la nonna, mi cagano le orecchie!
7: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Preso! Preso! Un altro!
0: Uè, stronzo! Ma te ne vuoi andare? Oh?
7: Non sento!
0: Eh?
7: Non ho capito!
0: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
7: Tieni, Sambetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
0: Ma perché gridi?
7: È il mio tono di voce, tranquillo!
0: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
7: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
0: Aspettavi altro, froccio di merda! Adesso va meglio!
1: Quanti! Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
0: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso, eh! Vai subito fino a casa!
2: Vai, va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
7: Però per tre pesci!
2: Sì, sì, per tre pesci si è preso il pesce nel culo!
0: Ah, ma che se non deve vecchio, i carabinieri, eh!
3: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri!
6: E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
8: Lo Zoo di 105.
9: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a fare le merde alle code museali.
10: Salve a tutti, cari amici fannulloni, approfittatori, parassiti e sacchi di merda zecche della società. Se siete fan di questo podcast, siete come me, un giovane parassita che ha scoperto che con l'astuzia e dei metodi spregevoli potete sopravvivere egregiamente in questa società. Anche oggi vi donerò alcune tecniche apprese in anni di università vissute da pidocchio senza il becco di un quattrino, che mi hanno portato a sviluppare un fortissimo senso di sopravvivenza truffaldino e meschino. Prendete carta e penna rubate alla Lidl ed iniziamo.
9: Attaccati a sto podcast.
10: Oggi affronteremo nuovamente l'uso spregiudicato di una lingua straniera inventata per ottenere facilmente dei servizi o delle agevolazioni, ricordando di inserire sempre un pizzico di decappazione fisico-mentale leggermente accennata, che faccia sorgere il dubbio se siete pienamente in possesso delle vostre capacità fisico-mentali. Questo vi aiuterà a instillare la famosa pietà cristiana, ingrediente fondamentale di ogni raggiro. Poniamo che vogliate visitare un famoso sito storico, magari il Colosseo o Pompei, e che non abbiate né voglia né denaro. Quindi, le lunghe code e il biglietto sono cose che non fanno parte del nostro vocabolario. Bene, andate dritti verso l'ingresso, saltando spudoratamente la coda e senza curarvi delle persone che osservano, cercate di entrare senza nemmeno rallentare. A questo punto, il cicciozzo dell'ingresso, pagato 2 lire per stare ore sotto il caldo a rompersi i coglioni a controllare i biglietti, vi fermerà con tono autoritario.
11: Ehi, bello! Dove pensi di stare a andare? C'è la fila! Fermo! Fermo un attimo, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni.
10: È il vostro momento, si va in scena! Cominciate a far roteare gli occhi come se foste una cazzo di lucertola e sbavucchiando e sputazzando, ripetete sempre accennando un po' di stravagante insufficienza psichica. Le parole dudud gaga dudu gaga bebe bebe bebe
11: scusa, vabbè. Sei perso. Sei straniero, si vede, ho capito l'accento dell'est-ovest. Dov'è il gruppo che ti accompagna, che ti vedo che sei tutto... Che cazzo fai con gli occhi che... A transistor stai muovendo tutto. Fermo gli occhi, fermo, mi stai pornotuzzando, dai. Dov'è il gruppo che ti accompagna, dov'è? Dov'è l'infermiera? C'è un infermiere qua che accompagna sto ragazzo tutto lucertoloso?
10: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione.
11: Oh, lucertoloso!
10: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione.

0: del sito, che si trova dopo il checkpoint d'ingresso, e ripetete insistentemente: mici mici mici mici piscio piscio piscio gongo gongo buba buba.
1: Mici mici mici piscio piscio piscio gongo gongo buba buba buba buba.
2: Amici, sono dentro, eh.
1: Mici,
2: ti sei fermata a pisciare, ho capito, ho capito. Povero ragazzo, dai, entra, vai, dai, amici, corri prima che ti perdi, muoviti, dai.
1: Mici, vai,
2: cerca di strombolotti come te, dai. Inchi, mi devo prendere una pausa, sono già stanco, quando è? 20 minuti che sono qua.
0: Bravi, siete dentro e non avete speso un soldo e nemmeno fatto un minuto di fila. Ma state attenti, quando siete dentro non abbassate troppo la guardia, i cicciozzi ignoranti cambiano spesso i turni per farsi 600 pause, caffè, sigaretta. E se rincontrate lo stesso dell'ingresso, dovete essere agili a rientrare nella parte. Ah, dimenticavo, se vi va di farvi uno spuntino, ricordate l'episodio della scorsa settimana e mettete in pratica la tecnica del gelato in fronte. Quindi, portate sempre nello zaino una maglia di ricambio dopo che vi sarete sporcati come delle merde. Non perdete il prossimo episodio, dove vi insegnerò a scatenare una rissa da un kebab baro, facendovi difendere da un palestrato buono di cuore, per fargli massacrare dei poveri studenti ignari, apparentemente colpevoli di bullismo nei vostri confronti, per non pagare un panino e una birra del cazzo. Alla prossima puntata, brutte persone.
3: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora.
3: Papapau!
4: Siamo il nuovo servizio, Penel Energia.
3: E cosa ce ne frega a noi?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica:
3: ma voglio cagare.
4: Sa che lei ha la faccia di culo?
3: E tu faccia di culo, come ti chiami?
4: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
3: Ma vai a cagare.
4: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
3: E tu?
4: Io sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia.
3: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
4: Non ho capito, ha detto stronzetto?
3: Muovi il rintracciamento. Ma aspetta ancora.
4: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
3: Sì,
4: sto pazzo. Ma che cazzo ti ridi?
2: Penel Energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
5: Ma che cazzo sei?
4: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
5: Ma vada via, curva.
2: Penel Energia.
6: Pronto?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
6: Dai numeri?
4: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
6: Ma lei dai numeri?
4: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
2: Penel Energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Penel Energia per tutti gli italiani.
5: Stronzo!
4: Stronzo sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
5: Stronzo!
4: Brutto pezzo di merda.
2: Penel

0: Energia.
1: Oh.
2: Pronto?
3: Buongiorno da Fenel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
2: Vaffanculo.
3: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo. Può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Fenel Energia.
2: Che sei?
3: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
2: Ma vaffanculo?
3: Prego effettui la sua selezione.
2: Ah vai vai, a quel paese. Lo sai dove è quel paese?
3: Non capisco.
2: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice, dovevo andare?
3: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre.
2: Eh?
3: Suca.
2: Vaffanculo.
3: No.
0: Bene l'energia.
1: Oh.
4: Pronto?
3: Buongiorno da Fenel Energia.
4: Pronto?
3: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
4: Che cazzo dici?
3: Ha con sé il numero del contatore?
4: Sì, si scazzerà la minchia.
3: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
4: Faccia di minchia? Che faccia di minchia?
3: Se fossi il capo della Fenel Energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
4: Faccia di minchia?
3: Bene.
4: Cornuto?
3: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
4: tutto
3: bolletta.
4: Un cornuto? Faccia di minchia?
2: Grande! Chi tu la famiglia lunga?
3: Attenda.
4: Allora,
3: bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724 euro e 18 centesimi. Adesso non ride più, vecchia bastarda. Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
0: Bene l'energia.
1: Oh.
3: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender e ho trovato un vecchio numero di un certo Antonio con scritto non chiamare più.
5: Pronto?
3: Salve.
5: Ora si chiude il cornuto.
3: Buongiorno da Fenel Energia. Bene, ora capisco.
0: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata.
8: Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
12: No,
10: allora, oh.
12: No,
10: no. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
11: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
11: Pim pre petepam.
10: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
5: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Medicole, medicole, medicole.
20: Gentilissimo dottore.
0: direttore del portale medicone.it. Mi chiamo Giuliano e abito a Biella. Da qualche tempo ho delle sofferenze a livello gastrico che mi fanno patire le pene dell'inferno. Potrei chiederle un consulto in merito. Purtroppo non riesco ad uscire di casa facilmente per via del mio peso.
6: Salve signor Giuliano, la ringrazio per la fiducia. Guardi, lei è proprio fortunato in quanto ho un master in gastroenterocectonanopatologia integrata conseguita nel Wisconsin durante un periodo di approfondimenti delle mie due lauree in medicina parallele.
0: Accidenti, dottore! Egli è bilaureato in medicina. E come mai?
6: Carissimo, con due R, più potente. So che sembra strano, ma dopo aver conseguito la prima laurea in medicina e chirurgia, non mi sentivo soddisfatto del percorso apprenditivo e ho deciso di ridare tutti gli esami per la seconda volta e mi hanno rilaureato, primo caso in Italia. Ed eccomi qua bilaureato.
0: Accidenti! Allora può aiutarmi?
6: Senta, lei mi è simpatico per empatia. Ci metta giù un 50 a questo link per la consulenza e la visito in videochiamata se le sta bene. Punto interrogativo.
0: Sì, fantastico! Grazie e faccio subito! Eccomi, dottore!
6: Scusi, ma non la vedo. Probabilmente davanti alla webcam ha erroneamente posto un cumulo di sacchi del pattume. Credo dell'umido con sopra una... C'è anche una maschera di carnevale di Pavarotti sudata.
0: No, dottore, non c'è niente davanti alla webcam.
6: Porca troia, la maschera si muove.
0: No, sono io. Sono un pelino obeso.
6: Grasso!
0: Cosa, dottore?
6: Bocca di merda!
0: Dottore, ha la tosse?
6: Sì, scusi, ho dormito scoperto.
0: Ah, certo, succede.
6: Palla di merda!
0: Accidenti, è proprio una brutta tosse.
6: Eh sì. Ma scusi, quanto pesa, signor Bilico?
0: No, mi chiamo Esposito io.
6: Sì, certo.
0: 256 chili.
6: Ha fatto colazione stamattina?
0: Sì, anche la terza.
6: Cosa ha mangiato assieme allo scooter? Anche un computer portatile?
0: Ma dottore, ma sta facendo ironia sulla mia stazza?
6: Oh, Giaba, non mi permetterei mai. Sono bidottore. E mi dica, che problema ha oltre ad essere sulla buona strada per avere una gravità propria?
0: Sento un forte bruciore di stomaco e ho un forte reflusso.
6: Vabbè, cosa pensava potesse succedere nella sua lenta trasformazione in area di servizio della A4? Di ruttare un ambipur?
0: Senta, dottore, io insisto che mi sembra che lei stia facendo ironia sul mio peso e questo mi mette fortemente a disagio.
6: Cloaca!
0: Ha detto qualcosa tossendo, l'ho sentita!
6: Mostro!
0: Sì, ho sentito, ha detto mostro!
6: Oh, è solo raucedine. Sente, stia sereno. Allora, per prima cosa, io se fossi in lei cercherei di rientrare lentamente in una soglia di peso che scenda sotto il Mercedes GLS, magari con una dieta che non preveda l'ingestione di un quantitativo di grassi e zuccheri pari alle merendine di un'intera scolaresca al giorno. Cosa dice Cape Canaveral?
0: Senta, il suo modo di condire i discorsi con paragoni denigranti mi sta facendo alterare.
6: Non sia mai che si nervosisce, che poi le viene fame. Magari mi inghiotta il Dyson lì di fianco. Anzi, mi tolga la curiosità. Ma lei, come lo svuota l'aspirabriciole direttamente in gola? Maiale di merda.
0: Ma smettami, dottore! Anzi, comincio a pensare che lei non sia quello che dice di essere.
6: Beh, neanche lei mi aveva detto di essere la montagna del logo della Paramount.
0: Sa che lei è proprio stronzo?
6: Uè, uè, uè, sacco dell'umido coi piedini. Calmo con le parole, che sono un bimedico, eh?
0: No, no, lei è un ciarlatano. Si vede in un garage davanti una bottiglia d'acqua che contiene palesemente un super alcolico e color ambra.
6: Oh, questo è il supra di indeficiente. E gli attrezzi appesi al muro sono arte contemporanea post-industriale, ciccione del cazzo.
0: Ma non dica fesserie!
6: Uè, stronzo! Figa, non ti arrivano le mani al culo, devi pulirti come i cani sul tappeto dopo aver cagato, deficiente.
0: Ma vada a far culo!
6: Ha messo giù il vigliacco. Ha chiuso. Ma pensa a te, gente, mi capita. Vabbè, dai, faccio un goccino di Supradin così mi scende il nervoso. Figa come brucia. Devo metterlo nell'acqua la prossima volta. Il J&B sta da culo con l'arancia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Nilla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Nilla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet.
8: Turbo
2: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
9: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
9: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
9: Ma mio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
9: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
9: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
9: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo.
8: Turbo Boomer!
9: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così? No, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco d***o.
0: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
12: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare. È vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto. Non è il belin di pesto. Il pesto si fa col formaggio. E tu, anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto. Chiamalo zagalo. Va bene, fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu. Ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione. E per un ligure, se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
13: Buongiorno.
12: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno.
13: Sì.
12: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
13: Un attimo solo.
12: Grazie.
14: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
14: Sì.
12: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu e, mm-hmm. e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto. Capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
13: Buongiorno.
12: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare?
13: Era il tasso.
12: Grazie.
13: Pronto?
12: Sì.
13: Guarda, purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Se vuole mandare una mail,
12: ma no,
13: indirizzo.
12: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passate altre chiamate.
13: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
12: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
13: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamare.
12: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire
13: non
12: perché non vuole.
13: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
12: no, io...
13: c'ero.
12: Sì, sì, no.
13: È un collega molto
12: gentile. Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
13: se
12: detto.
13: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
12: infatti,
13: riceviamo
12: sì,
13: tutte
12: sì.
13: le chiamate.
12: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
13: sì.
12: e che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese e sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
13: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
12: Ah, e non lo so,
13: si è presentato come Radio 105.
12: Sì, sì, sì, io sono.
13: Pensavo fosse qualcosa.
12: Ah, non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
13: Pronto?
12: Sì, pronto.
13: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
12: Posso fare solo una domanda di carattere personale?
13: Sì.
12: Lei è emiliana?
13: No, lombarda.
12: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
13: Sì.
12: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un
13: sì,
12: po'...
13: però ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
12: sì.
13: Vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda.
12: Questo è giustissimo.
13: Studiamo tutte queste cose e
12: questo è giustissimo.
13: Ne approfittiamo anche per allargare le nostre gambe. Non vedo
12: cosa
13: sia problema.
12: Quindi però se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del
13: no,
12: pesto.
13: Io non lo so. abbastanza.
12: No, dico per dire.
13: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
12: No!
13: Siamo, quindi...
12: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo,
13: sì,
12: in mano.
13: Ascolti, io sto lavorando. Non
12: ma anche
13: posso
12: io.
13: Rispondere a lei.
12: Sì,
13: va bene?
12: Ma se io mi metto.
13: La faccio contattare.
12: Mi metto un elmo, okay, con le corna e lo scudo.
13: La faccio
12: e le dico che sono vestito da Zorro.
13: La faccio contattare.
12: Cioè,
13: va bene?
12: Sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
13: Arrivederci.
12: Va bene,
13: salve.
12: arrivederci.
13: Salve.
14: Oh my god!
12: Fine, come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome Pesto per vendere della roba che Pesto non è?
14: Oh my god, god, god!
12: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.
15: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Come sta? Merda!
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
6: Tu conosci solo me?
5: Solo te.
6: Solo me?
5: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
7: Neanche di me?
5: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
7: Amico mio, Wender è amico
5: quello
7: tuo.
5: Quello è tuo!
7: No!
5: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
7: Cosa dov'è c'entra?
5: Dov'è quella regista?
7: E se vado via io?
5: Nessuno viene.
7: Neanche tu?
5: Io posso litigare con la guerra.
7: Ma gli altri
8: no,
7: non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
7: Anche a me,
5: no,
8: terzo
5: no,
8: piano,
5: frazione,
8: stai zitto, terzo
5: io
8: piano.
5: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
7: No, tu
5: lui
7: sei
5: è un figlio di zoccola.
7: Sei una merda.
5: Lui
7: sei.
5: È furbo.
7: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
5: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
7: Sì.
5: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
7: Lui viene, io vado.
5: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
7: no, ma metti che ti dà 10 milioni
5: sì
7: subito. Tu rimani?
5: No,
7: vieni con me
5: subito Wender
7: che
5: è un figlio di Zoc, sei
7: è un bugiardo,
5: sei esa bugiardo, eh?
7: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: Chi è questo che
7: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
5: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo,
7: tu avevi 20 anni?
5: Io avevo 20 anni questo rischio ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposare bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
7: ma va?
5: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora la chiappivo con la scarpa in testa boom boom
7: tu a lei?
5: Sì dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
7: sì allora sei stato innamorato
5: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
7: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
5: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
7: ma ci avevi trombato?
5: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
7: sai trombare
5: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
5: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
10: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you.